0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire, anche adesso con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi, noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

0: Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te, live!
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

se vuoi la carica. Qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E Studio Più ora sta mixando per te.

0: Radio Studio Più è sempre con te. A Milano, sui 93.4.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
0: Radio Studio Più, solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più mattina.
1: Bravo,
2: Radio Studio Più.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Andrea Catavolo Show.
3: Andrea Catavolo Show. 6-9 siamo qui.
4: Eccoci. E si parte, ragazzi, il lunedì 13 luglio. Ci siamo. Ci siamo. Sveglia. Siete pronti? E partiamo con il Gallinero, eh? Dai che facciamo l'appello. Paolo da Novi, buongiorno. Milene Giovanni da Gussago. Ilario da Monticelli Brusati. Si vola. Andrea da Tollo, buongiorno. El Gallinero.
5: Te llegó el gallo que manda.
4: Levántate.
5: Levántate.
4: Siamo Carlo da Roverbella, buongiorno. Domenico da Milano.

Luchino, il contadino da Ravenna, il barone da Francavilla al Mare, Carlo da Roverbella, ma che stai fino a Salosa. Angelo è taxi driver di Milano, buongiorno. Luis da Loreto, Massimo da Maniavaca, Umberto da Cervia, Roby da Lugagnano, Cristian da Villa Poma, buongiorno. Sì, lo so, è lunedì ragazzi, lo so. Voglio proprio capire se Filippo di Sarginesco è sveglio, eh. Sono tornato un paio d'ore fa io, eh. Bellissima festa con Alex Castellini ieri. Ha detto salutaci, noi siamo lì ancora che puliamo, voglio capire. Filippo, se stai ascoltando, mandami un messaggio, Filippo. Voglio capire chi vince la scommessa. Simone da Urbino, buongiorno. Sai che sta già dormendo, Filippo. Tambareia. Ne rimarrà solo uno. La tambareia. Tambareia. Ed eccoci qua, Coromirez, il Gallinero, lunedì 13 luglio, le 5.47 in questo momento, buongiorno a tutti. Ugo Palmisano per voi, reduce da un weekend lunghissimo, partito giovedì ragazzi. È stato meraviglioso, grazie a tutti gli amici di Piubega, agli amici poi di Pescantina, agli amici di Sarginesco, insomma, grazie davvero di cuore e ci vedremo sicuramente da qualche altra parte nel prossimo weekend. Allora, che dite? Siamo pronti ragazzi? Andiamo con la nostra mezz'oretta solita dove ci sfoghiamo un attimino e soprattutto il lunedì ripartiamo. Partiamo con la marcia giusta, con i piedi giusto, poi avremo tre momenti assolutamente imperdibili che non avete sentito neanche in replica sabato e domenica e poi, come di consueto, dalle 7 alle 9 con Andrea Cantavoli, Achille Ferrari. Io direi di possiamo partire ragazzi, voi siete pronti? Andiamo allora, si vola, partiamo con sì. We're flying high. E si vola alto di lunedì mattina, andiamo. Massimiliano e Roberta dalla Vista, Simona Verona. Sul volume. Certo che c'è la sigla del lunedì, siete pazzi? Andiamo. Paolo da Sarizzole, Ezio di Milano. Ara 74, Florian da Misano Adriatico. We fly now, we fly high. Senti, andiamo subito a galoppo. Yes, I don't need no stress. That's the kind of stuff that makes a mess. Bringing me down. 338-1411-001. Chill, gotta chill, gotta chill. Before I cannot feel anything that's going down. Turning my head around and around. Taking me to the highest level. Digging my own grave without. Senti, no. Many thoughts remain in my. Come gioioso di vivere. I cannot speak, I cannot speak. I wake up sweating off in my sleep. That's why I'm flying high. We flying. Federica, buongiorno. Fatevi sotto, se avete coraggio di lunedì mattina. All around. Angelo da Milano, buongiorno. 338-1411-001. Vediamo dove sono i coraggiosi del lunedì mattina. 13 luglio, tutto live. E si continua ad andare a galopper. Il galopper. Yeah, that's the way I

gotta go. Relax, and I don't know how. Listen to the sound that I like to hear. That's the sound that makes me cheer. I'm getting away from my everyday cry. Running away from hardcore lie. I'm flying high. We're flying high. Andiamo. In the sky. Around the world. Abbiamo i cantonieri del Monte Bondone, il randaggio, attenzione. C'è il randaggio, è già operativo. Bravo randaggio. Luca da Trevenzuolo, buongiorno. Salutiamo Capitan Hollywood Project e in arrivo c'è Gabri Ponte con The Man in the Moon. Ah sì, cominciamo ad andar star bene. Il cappellaro da Monopoli, beccati questa. Sentila come si mixa, sentila. The Man in the Moon. 3 minuti e 40 di puro viaggio. Siete pronti? È arrivato Dario Adrenalina, signori, nel momento giusto. Bravo Dario.

Marcello da Cavezzo. Come piace a me, uno al secondo, andiamo.

0: Poro. Susi, Lorenzo e Natascia da Belfiore, buongiorno.
1: Sigalla Pen.

così si parte il lunedì mattina, ditelo in giro, eh. Da svegliati subito, boom! (338) 14 11 001. Carlo Dalla Bis.

ai ai ai ai. L'Oli da Edolo ben arrivato. Dai dai dai andiamo. Ricky la Pian di Rose.

grande Gabri Ponte. Intanto è arrivato Renato da Folgaria. E di buon lavoro a tutti, si riparte, nuova settimana. Però tanti sono anche in vacanza, eh? Altri no, ma tanti sì, eh. Con l'app ci potete guardare anche dalla vacanza dove siete, eh? Claudio da Rodano, buongiorno. È arrivato anche Ale da Fiumicino. Ah, cosa arriva, signori? Stiamo per salutare Gabri Ponte. Questa ci vuole, ci sta tutta di lunedì mattina. Occhio. Ah, beh, sì. Ah, sì, sì. Questa dà una bella carica. My heart. Franco da Cervia, caricati. Datti due giri come l'orologio, vai. Gira la rotella. Music is playing so loud. Deep in my chest, feel my heart. Lights in a beat through the dark. This is the way of the night. Ah, sì, sì, sì. Music is playing so loud. So loud. Ah, sì, vi gusta, vi gusta, vi gusta, vi gusta. Music sul volume. Adesso! So loud. Vocali, ragazzi, metto troppo tempo a sentirli. Scrivete, scrivete, ragazzi, lo sapete come funziona qua, eh? Scrivete!

night. Music is playing so loud. Is playing so loud. Music is playing so loud. Music is playing so loud. Music is playing so loud. Andrea da Falconara, ben arrivato. Non siamo neanche a metà, signori, preparatevi. Cosimo da Cammago, sei pronto, Cosimo? Devi solo alzare il volume, Cosimo. Music is playing so loud. Simone da Cittadella, buongiorno. Antonio da Castrezzato, buongiorno. Music is playing so loud. Music is playing so loud. Music is playing so loud. E il samurai di Milano, attenzione, c'è il samurai di Milano. Breathe deep in my chest, feel my arms. Lighting a beat through the dark. This is the way of the night. Music is playing so loud. Stefano da Vignola, buongiorno. Siete spaventati? Stefano da Vignola. This is the way of the night. Music is playing so loud. Se per vedere se siete già svegli, andiamo. Daniel Di Belluno, buongiorno. Music is playing so loud. Music is playing so loud. Is playing so loud. Ciao ciccione, sì, sono io, buongiorno.

Explained. Soul out. Ah, sì, salutiamo i Mesh. In arrivo ci sono loro, gli Zombie Nation. Kencraft 400. È arrivato anche Alfio da Catania. Andiamo, andiamo. Abbiamo Merano 55. In due minuti, direi. Andiamo, andiamo. Oh,

sentila, sentila. Abbiamo il Bruce di Mercatale. Buongiorno Bruce. Poro poro. Quante ore hai dormito stanotte? Vabbè, non importa. Simonetta, buongiorno. Anzi, Simonetta, Simona, scusami. Andiamo, andiamo. Zombie Nation. Geo, il camionista di Truggio. Ciao, Geo. Sentila come si infila nel cervello, vero? È la sveglia automatica. Paro, paro! Abbiamo Marco da San Lorenzo in campo. Ciao Marco. Ah, dopo iniziamo ad alzare il tiro, occhio. Cominciamo ad alzare il tiro. Paro, paro! Abbiamo Manolo da Fermo. Loro sono i Zombie Nation. Eravamo nel 1999, Kencraft 400. Adesso stanno arrivando loro, preparati, vi arrivano i Flor Filla. Sapete che hanno parecchi numeri. Questa è Anthem numero 3. Pronti? Siete pronti? E si corre con la fiaccola.

Abbiamo Giordano Laccati Davide, il capellaro di Monopoli. Andrea da Urbino, andiamo. Con i Flor Filla, qui eravamo esattamente nel 2000. 26 anni fa giusti. Nico D'Arcore, sul volume, Nico. Oh! Oh, Samuel da Piadera, ci vuole per la colazione qua, eh?

Bravi, bravi, bravi. Ne abbiamo ancora. Alberto da Casa d'Incontrata Chieti. Facciamo un altro giro? Facciamo un altro giro? Occhio. Occhio. Siamo per salutare i Flor Filla. Oh, cosa vedono i miei occhi? Datura e usura insieme. E salutiamo i Flor Filla. E dal 2000 dove andiamo? Andiamo nel 1995, datura e usura. Ah, questo sì che è un pezzo da 90, signori, Infinity. Giuseppe da caso lì, andiamo, si vola. Senti come gira, gira, gira, gira. E andiamo. Come on, everybody.

Ah beh. Fabio D'Amato, va sul volume, Fabietto. C'è Infinity. Datura, usura, paura.

Abbiamo Greta da Milano, Caterina dalla Vis, buongiorno. Le donne sono più operative dei maschietti, ve lo devo dire. Sono più sveglie dei maschietti. Abbiamo gli anni, ah beh, dobbiamo fare i complimenti agli anni Sinner, ha vinto ancora Wimbledon, bravo.

0: Gianca da Paolo, Infinity. Destination.
1: Destination Infinity.
0: Mauro da Guidizzolo con le freddure. Ieri sono stato qui in Bar Salama e c'è una foto col salame, sei meraviglioso. Monica Rivaleggio, insieme a Raffaello, Ghidi da Palagano, Beppe da Savuana. Moreno da Vicenza. Non è ancora finita, signori, occhio. Mi chiamo Moreno e guido l'autotreno. Ciao Moreno, un abbraccio. Salutiamo i Natura Usura e arriva lui, il Panda. Vedi, ci sono Mauro e Simona, i miei amici del mercato di Colombare, vedi, stanno arrivando a montare la postazione. Vengo a salutarvi dopo. Andiamo! 1995, il Panda. World Inside the Music.

Pinocchio. Sta per arrivare la nostra sigla che apre il lunedì. Sì, quella personalizzata per noi, da Ellen, che salutiamo. Gabriele da Ronco all'Adige, ciao Gabriele.

0: Il panda è sempre il panda, ragazzi. Il panda è sempre il panda. Allora, signori, siete pronti? E signore, chiaramente, ad aprire ufficialmente la settimana? Partiamo? Dai, che passa subito, dai. È lunedì, ma domani, vedete, sarà già venerdì. Abbiamo Luca, ciao Luca. Allora, io direi 10 secondi, andiamo con la sigla del lunedì. Lo so che vi piace più quella di Franchino il venerdì che apre il weekend, ma c'è anche Ellen il lunedì con la nostra sigla personalizzata. Come?
1: È magia, è semplice follia, seguire adesso il ritmo che picchia dentro il cuore. È magia, è semplice energia.
0: Sandro Daluino, occhio allo stacco.

0: dolce energia. Occhio allo stacco, si parte.
1: Stacco.
0: Andiamo. Sandro D'Aluino, hai preso lo stacco, andiamo.

0: bravi. Attenzione.
1: Stacco.
0: Bello.
1: Stacco.
0: Secco.
1: Stacco.
0: Bello.
1: Stacco.
0: Ricominciamo
1: con

0: tutti!
1: Attenzione!
0: Sì?
1: Concentrazione!
0: Studio più!
1: Studio più! The Dance Station!
0: Bravi!
1: Attenzione! Concentrazione!
0: Studio più!
1: The Dance Station!
0: E sono arrivati anche Stefano Bea da Castelluccio! Giacomino dalla Buffalora! E con Ellen è la musica che batte. Andiamo a chiudere la nostra mezz'oretta di oggi con la nostra sigla che apre ufficialmente la settimana. La nostra mezz'oretta tornerà domani puntualissima, come sempre, qualche minuto prima delle 6. Adesso tutti fermi, scaricate l'app, guardateci attraverso i nostri canali televisivi, perché subito dopo arrivano i tre momenti assolutamente imperdibili che non avete neanche risentito e visto sabato e domenica. State lì.
2: Andrea
3: da tavolo
2: show
4: su Studio Più.
5: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
6: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: alla fine, grandissimo zucchero con le mani. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Gandavolo Show, prontissimi con il primo dei tre momenti che andremo non solo a riascoltare, ma anche a rivedere. Siete pronti? Andiamo!
1: Andrea Gandavolo Show
2: su Studio Più.
3: Va bene, allora, no, mi hanno mandato ciccione esibizionista ancora, ragazzi, ancora gente che chiede della nostra sigla se la canta Tiziano Ferro. La canta Tiziano Inox, ok? Posso dire una cosa che mi fa venire i brividi? La posso dire, eh? La posso dire, eh?
0: Dilla.
3: Pipi.
0: Mamma mia.
3: Allora, no, una cosa. No, volevo dire, sono incontinente al limite, non incontinente.
0: No, basta!
3: Allora, ragazzi, se io ho il cervello che va a 70 all'ora, cioè a 2000 all'ora, non è colpa mia, intelligenza artificiale. No, io sono spaventato dall'intelligenza artificiale, perché adesso chiunque può fare una canzone, e la cosa drammatica, sai qual è? Che sono più belle di quelle dei nostri DJ e cantautori di vario genere, italiani e stranieri. No, allora, c'è gente che fa delle canzoni che sono bellissime. C'è uno che ha dedicato la canzone alla moglie dopo 30 anni che stanno insieme. Ho pianto anch'io, ho vista su coso mentre scorrivi, sai quando scorri col dito, no? Chi l'avrebbe mai detto che l'indice avrebbe avuto tutto sto successo? Cioè non è incredibile, di solito era nelle biblioteche, tristissimo, invece non vabbè, comunque andiamo avanti. Allora, ciò che non capite verrà detto alla fine del programma, va bene? Ok, no, perché se no la gente si perde, è un casino. L'intelligenza artificiale mi spaventa però, perché se tutti diventano cantautori, perché c'è gente veramente brava che fa le canzoni, tutti diventano poeti, perché puoi scrivere, anche scrittori, puoi scrivere un libro con l'intelligenza artificiale, puoi fare un film, addirittura è uscito il primo film con l'intelligenza artificiale, con gli attori e le attrici che non sono veri, quindi è anche bello. Quindi in futuro, perché il futuro ormai è più veloce di prima, cioè nel senso, prima quando io ero bambino che c'erano i miei nonni, il futuro era lento il futuro, andiamo al mare e si partiva per il mare 15 giorni prima, perché con la 500, in 5 dentro la 500, senza aria condizionata, con mia nonna che aveva portato le melanzane sott'olio, i peperoni, allora, piano piano ci incamminavamo verso il mare e ci arrivavamo dopo 5-6 giorni di viaggio, certo, con varie tappe, la più pallosa Assisi, dai ragazzi, non me ne vogliono i frati, però siamo ad Assisi, no, ancora domani a Gubbio, no, non me ne vogliono i gubbiani, gli assisi.
0: Ma chi sono?
3: Però insomma, per un bambino Assisi e Gubbio sono da saltare. Vabbè, comunque, e il futuro era lento, adesso il futuro è più veloce di te, è un casino, tu pensi una cosa, già la fanno, e che diamine, no, non ci sto dentro e non va bene. In futuro non decideremo più niente noi. Quando tu vuoi parlare con una fidanzata, con qualcuno, ti vuoi mandare un messaggio, ma l'intelligenza artificiale fai tutto così, capito? Vuoi andare a lavorare, intelligenza artificiale, ma è tu. Quindi noi, c'è un film bruttissimo, perché mi ha messo un'angoscia, l'ho visto qualche anno fa, questo era un genio, questo qua che aveva fatto questo film, sei quelli di fantascienza, no?
0: Sì.
3: Dove praticamente noi umani eravamo a casa dentro, sdraiati in un letto, perché ormai non facevamo più niente, eravamo senza fisicamente eravamo delle chiavi, no? Un po' come te, insomma, no? Fisicamente fai una corsa e muori, esci fuori e l'aria non si respirava più, è un casino così, quella. Allora avevamo degli avatar intelligenti più di noi, fisicati, che andavano in giro al posto nostro, cioè tu praticamente era la tua versione bella, la versione fisicata tua, che quindi tu non vivi più, vivi gli occhi di questo qua, e va, perché c'avevi il monitor a casa e tu vedevi quello che faceva il tuo avatar. Mamma che tristezza, ragazzi, quasi ci siamo. Cioè, a me fa paura sta cosa, ragazzi, mi fa veramente tanta paura. Quando mi dissero che avevano clonato la pecora Dolly, te lo ricordi? Sono passati 20 anni
0: più o meno, sì,
3: la pecora, qualcuno magari manco se lo ricorda, hanno clonato una animale, E poi non si è saputo più niente della pecora Dolly. Qualcuno sa qualcosa della pecora Dolly? Nessuno lo sa. Dove sta sta pecora? È morta? È viva? È sulla luna?
0: È sulla luna?
3: No, c'è sulla l'hanno luna. Mandata.
0: Ma
3: parla!
0: Ma che parla?
3: Ve la siete magnata? Com'era? Buona!
0: Mamma mia, ti prego! No,
3: allora, nessuno sa. Nessuno sa che fine ha fatto la pecora Dolly. Perché secondo me la clonazione è riuscita, si sono resi conto che si può fare, quindi quelli ricchi, veramente molto ricchi, quando dicono non è Putin, è il sosia di Putin, ne ha sette, uno c'ha i soldi, ne fa sette, otto copie sue, copie. Metti che una va a sbatte, una si embriaga, una deve pagare gli alimenti alla moglie, una è un casino, cioè non ci stai dentro, quante ne vuoi? 15, fammi 15 copie, dai.
0: 15 copie.
3: Mamma ragazzi, io ho paura comunque, vorrei tornare indietro agli anni 70-80 ragazzi, cioè mamma mia quanto si stava bene, mamma mia le scoreggi in amicizia, adesso se scoreggi tutti che ti guardano male, la scoreggi in ascensore, chi l'ha fatta? Non lo so, mamma, bella, papà che ti picchiava, adesso non si può più picchiare nessuno, eh sì, la mamma che menava con lo zoccolo, col battipanni, che bella, che andavi dagli amici, dicevi guarda quel triangolo, perché si formava il rombo sul culo, no, se non
0: era,
3: mamma. Vabbè, andiamo avanti, adesso invece i rombi su. Vabbè, andiamo avanti. No.
1: Andrea Catavolo Show.

0: Offenbach con Four on the Floor. E ci siamo, il primo momento è andato, ragazzi. Ancora buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show. E poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo, appunto, e Achille Ferrari fino alle ore 9. Ma mancano ancora i due momenti che andremo a risentire subito dopo la pubblicità. A voi vi tocca solo scaricare l'app se siete in giro. Molti di voi sono già in vacanza, sono arrivati un sacco di messaggi, gente in vacanza, però tanti che stanno continuando a lavorare. Quindi pubblicità e ritorniamo tra pochissimo. State lì.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più. Spot.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Jean Paul con Get Busy. Ancora buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi, con l'anteprima aspettando l'Andrea Catablu Show, prontissimi con il secondo momento in arrivo. Andiamo.
1: Andrea Catavolo Show
2: su Studio Più.
3: Allora, i dissociati a destra, gli annoiati a sinistra e quelli come Achille al centro, ok? E piegati come quelli che ti vogliono dare una mano al computer. Sai quando tu sei in ufficio e chiedi una mano a un tuo collega, lui viene e si appoggia alla tua scrivania, non si siede, si appoggia con le mani alla tua scrivania, quindi si mette diciamo a 45 gradi, così si piega, guarda il monitor e sta lì, poi tocca la tastiera due secondi, mette a posto tutto e se ne va, e tu dici porca miseria che figo, porca miseria, e lo continui a guardare, guardi anche il sedere, ma che figo, bravo, porca miseria, io non sarò mai così, è quello che pensa sempre Achille degli altri. Catavolo, chi vince i mondiali? Ma che ne so, che sono il Mago Telma, c'è ancora, è vivo, sì,
0: credo,
3: è vivo.
0: Sì.
3: Catavolo, devi commentare quella di Latina. Quale quella di Latina?
0: Dei tuoi parenti arrestati a Latina.
3: No, allora Latina, durante il Gay Pride lui stava spiegando, vabbè, lascia stare, durante il Gay Pride uno di Latina ha esposto uno striscione fuori dal balcone di casa sua, viva la fresca legna, e l'hanno arrestato. Adesso perché? Cioè, no, fatemi capire il motivo qual è, cioè, non, a parte che è mio zio,
0: poi
3: non, cioè, non, ho riconosciuto la casa, cioè, perché non uno può manifestare quello che vuole, no? Cioè, tu manifesti una cosa, io manifesto un'altra, non c'è niente di male, non c'è niente di, cioè, ti sei offeso tu, non,
4: ma no, ma no. È un po', scusami, come in una competizione, no? Magari ci sono dei tifosi che esultano per la vittoria dello scudetto dell'Inter, per dirti, però uno dice

0: Forza Milan, capito? Cioè, nel senso
1: dai,
0: che...
1: latrina, andiamo avanti. Allora, Achille, se tu non parlassi saresti un normale cretino, invece vuoi sempre strafare. È vero, ha ragione, ha ragione. La battuta più bella di oggi. Da tavolo sì, un numero uno dalla Sicilia. Grazie, le voglio bene. Quanto è bella la Sicilia, ragazzi. La Sicilia è bella. Ma dannati! Dannate in giro! Vado in Vietnam, vado in Vietnam. Sì, gente dice vado in Vietnam. Che bella fa in Vietnam? È finita la guerra. Cioè, in Vietnam io mi ricordo solo la guerra, no? Sono ignorante, lo so. Ma andate in Sicilia, andate in Sardegna, andate in Calabria, andate in Puglia, andate in posti. L'Italia è bellissima, girate l'Italia, non. Anzi, andate all'estero così c'è meno traffico. Andate. Costa meno, cavolo. E facciamo i conti. Dopo non. Col cambio facciamo i conti col cambio. Eh sì, vai, lascia. C'entra. Sembra poi dopo uno fai i conti a casa e dici, ma quanto è spesa? Il caftano, ho comprato il. E via dicendo. Comunque, se tu ti metti un. Se tu ti metti un po' di paglia sotto al sedere, sembri Pollon. Andiamo avanti. Me l'hanno mandata questa. Ma tu andavi sempre a Malaga? Io vado a Malaga, non è che vado sempre a Malaga. La prossima vacanza sarà a Malaga. Però Malaga è come l'Italia, se non è quattro passi, insomma, non è Europa, insomma, non, attaccata alla Lombardia, no?
2: Ma chi?
1: No. Andiamo avanti. Alla Liguria.
2: Ma quale Liguria?
1: La Liguria, costeggi.
2: Ma che costeggi?
1: Can. Due. E poi dopo arrivo. Buongiorno, cadavolo. Sei. Basta, fammi complimenti. Ma
2: chiedo scusa, c'è il blocco.
1: Vabbè, ma allora niente abbiamo detto.
2: No, è perché le pubblicità sono più lunghe.
1: Ho capito, ma mica è colpa mia. E allunga le pubblicità. Accorciale, c'è. Pronto?
3: Pronto, Andrea.
1: Chi è? Primo maggio, dimmi.
2: Ma chi è?
1: Pronto?
3: Per Achille, essere o non essere Achille, questo è il problema. Meglio ammazzarsi subito.
2: Meglio ammazzarsi subito.
1: Lui dice essere o non essere, questo è il problema. Meglio ammazzarsi subito. Cioè non, senza porsi il problema, capito? Non vi ammazzate, che tanto lui non gode di questo, non prende neanche la cosa. Allora, facciamo così. Dopo vorrei parlare del vuoto di Boot. Il vuoto di Boot. Vabbè, lasciamo stare, voi siete ignorati, non sapete niente. Guarda come mi guarda.
4: Io conosco l'urlo di Munch.
1: Non c'entra niente. Il vuoto
4: di Boot.
1: Boot, che è più grosso del vuoto che c'è nel cervello, molto più grosso.
4: Boot sono le scarpe, bot le scarpe.
1: Le bot.
4: Se tu scrivi bot,
1: ma quelle
4: lazy boot, sono le scarpe.
1: Ma che sono gli stivali?
4: Gli scarponi, gli stivali.
1: Gli scarponi.
4: Ma sì, stivali. Il vuoto di Boot, non mi hai sentito. Curioso.
1: Ma così, te lo dico gentilmente così, no? Ma mentre io sto dicendo una cosa, non farti un po' i cazzi tuoi, cioè non.
4: No, perché mi devi. C'è la pubblicità! State zitto!
1: Sto pensando!
5: Andrea Catavolo Show! Su Studio Più!
6: Andrea Catavolo Show!

0: pazzo pazzo, loco loco. I want you. E anche il secondo momento l'abbiamo non solo riascoltato ma anche rivisto. Ne manca uno, ragazzi, che arriverà subito dopo la pubblicità. Quindi scaricate l'app, mi raccomando, oppure seguiteci attraverso i nostri canali televisivi, l'833 per tutta Italia sul digitale terrestre. Poi tra un quarto d'ora giusto, dalle 7 puntuali fino alle 9, per chi ha Sky, anche il canale 809 GoTV Channel. Andiamo, state lì.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
4: Spot. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'Hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Jennifer Lopez. Semi Tonight. E ci siamo, ragazzi, è arrivato il momento di ascoltare l'ultimo intervento, quello che magari vi siete persi venerdì e non avete sentito neanche in replica sabato e domenica, quindi spero abbiate sintonizzato la TV sui nostri canali televisivi, o se siete in giro, se siete all'estero, se siete in vacanza, ci potete comunque portare con voi, mi raccomando, e soprattutto guardare. Andiamo, siete pronti? Terzo momento in arrivo, andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
2: Catavolo, questa non l'hai commentata, il vuoto di Boot. Ah, il vuoto di Boot è un... Vabbè, non è inutile che parlo con te, che tanto non... tra vuoti dovreste capirmi. Evidentemente. A me il vuoto mi viene in mente solo una cosa, il vuoto a perdere. Ti ricordi da bambino quando compravi la Coca-Cola? Il vuoto è a perdere. Lo potevi perdere per strada. Cioè non, dici il vuoto, perché l'hai perso? È a perdere. Ti ricorda qualcos'altro a te, a parte il cervello...
4: No, io pensavo al il nostro, perché il vetro a
0: no,
4: prendere
0: è il vetro
4: a rendere
0: a perdere,
4: sì, ma però il vetro a rendere. Vetro il vuoto a perdere, non lo sapevo cos'è il vuoto a perdere, vuoto a perdere,
2: ma la parola sei? Vuoto cosa si... ma vuoto. Cosa è che non capisce, ragazzi? Troppo zucchero, ragazzi. È troppo zucchero nella testa, secondo me. La parola vuoto cosa ti fa venire in mente a te?
4: Vuoto? Vuoto mi...
2: il vuoto nella tua cameretta,
4: il vuoto cosmico. Ma neanche, perché non è vero che sia vuoto, perché è pieno. Il vuoto è un qualcosa che... Il vuoto mi fa pensare... Si è perso così. Vabbè, così potrebbe essere il barattolino dello yogurt greco.
0: Ma perché?
4: O dello yogurt normale, insomma.
2: Perché stamattina... vuoto?
4: Perché stamattina l'ho mangiato e quindi mi...
5: Ma
4: mi
5: è
4: ricordo.
5: Veramente un cretino, Cioè, ragazzi, uno lo scorza anche poi dopo dice, ma cretino veramente, cioè, brava, non ha niente di senso logico quello che dice, cioè, veramente, rompi coglioni, cioè, scusate le parole, però dai, ma dammi il culo, dai, non fate il culo, dai.
4: Scusami, bambino.
5: Dai, ma non si capisce niente, dai, mi accostagli di parole, mi si dice, ubriacati, dai,
2: Allora, il vuoto di Boot è un grande nulla. T'ha battuto, molto, molto più grande. Largo 330 milioni di anni. Largo 330 milioni di anni. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire?
4: Praticamente è il tempo che tu ci impieghi, tempo spazio,
2: incredibile,
4: che tu ci impieghi ad attraversarlo, a percorrerlo.
2: Che cosa?
4: Questo vuoto. 330 milioni di anni è il tempo che tu hai bisogno,
2: dai,
4: per percorrere tutta questa distanza.
2: Con cosa? Gas 600? Con cosa?
4: No, con lo shuttle. Partiamo con lo shuttle, con la navicella spaziale.
2: Lo shuttle l'hanno smontato, è al museo lo shuttle.
4: No, lo shuttle parti, navicella spaziale con un
2: lascia
4: con
2: stare,
4: un drone,
2: dai, dai,
4: con
2: cita,
4: un
2: dai.
4: Con un
2: drone.
4: Sai quelli lì, il satellite, con un satellite.
2: Sì, satellite, sì, non capisco. Vabbè, andiamo avanti. Il luce di Boot, la luce.
4: La luce.
2: Guarda la luce, continua a guardare la luce. Un grande nulla. La luce mi viene in mente quelli che andavano in discoteca, quelli che si impasticcavano. Io andavo in quelle discoteche lì, ma io non mi sono mai drogato in vita mia. Io sai perché andavo in quelle discoteche? Perché loro si impasticcavano e guardavano la luce. Continuavano a ballare, scimmiati così, fissavano la luce e io pomiciavo la fidanzata. Perché la fidanzata dopo un po' dice, questo fissa la luce così. Si annoiava, poveraccia. E quindi ero anche, insomma, facevo anche del bene.
0: Certo.
2: Il vuoto di Boot è un grande nulla, largo 330 milioni di anni, luce, vedi? Mancava luce, quindi cosa vuol dire 300 milioni di anni luce?
4: È il tempo, lascia spazio, dice che percorre la luce per arrivare fino, cioè tu, allora, c'ho una torcia, accendo la torcia, ci vai un 330 milioni di anni affinché...
0: No,
4: diciamo,
0: la velocità
4: così,
0: della luce è 300.000 km al secondo, ecco.
2: Ma possibile che sia veramente così ignorante? Cioè, lo sa anche Paperon dei Paperoni, dai, cioè non...
4: La luce è come se Cioè, la luce.
2: La luce ha una velocità, cretino.
0: La velocità della luce.
2: Ma che scuola hai fatto? Fammi capire. Cioè,
6: ho capito.
2: Hai messo la testa tra il banco e la merenda. Cioè, non,
0: il banco e la merenda.
2: Non si capisce quello spazio. Invece accanto al panino di mortadella sei rimasto lì e ti ha unto il cervello perché non. La velocità della luce ha una velocità.
4: Sì, ok, è la velocità, però in teoria.
2: Quant'è la velocità della luce?
6: Ma non me lo ricordo.
0: Ma so. Detto.
2: C'è un tuo fan, c'è un tuo fan. Ma te l'ha detto, perché mi sei. Pronto!
7: Achille?
4: Sì.
7: Ma quando distribuivano l'intelligenza eri in fila per l'ignoranza, te?
2: Senti il romagnolo, come ci posso dire? Che arriva l'estate, mamma mia, che bello, l'ombrellone, la strada, il bagnino. Fai passare, fai passare.
0: Ancora?
2: Andiamo avanti. Beh, anche spiaggia, voglio dire. Dai, Aldo, Giovanni e Giacomo, dimmi.
4: Ma no, ma allora, fondamentalmente, cioè, non lo so.
2: Ricordiamoci che la velocità della luce...
0: 300.000 chilometri al secondo.
2: Grosso modo,
6: 300.000 al secondo.
2: Quindi questo vuoto cosmico che c'è nel cosmo, sai, c'è il cosmo, no? Il cosmo sul comò. Il vuoto di Butt è un grande nulla, un vuoto, largo 330 milioni di anni luce, che dovrebbe avere migliaia di galassie, ma ne ha solo 60. Cioè, in questo spazio, parlo per lui così capisce bene, in questo vuoto, devo parlare piano, ci starebbero, all'interno di questo spazio ci starebbero tantissime galassie, migliaia e migliaia di galassie, invece ce ne sono solamente 60. Capito?
4: Sì, capito.
2: È un po' come quando la donna mi dice, sai, in certi momenti, no?
0: No.
2: A te, però insomma. sai, quelle donne quando gli dicono.
0: Prego,
2: no. Non lo dico. Ti dicono, oh, fai piano, sei il primo. Cioè, non. Sono quelle cose che ti rimangono impresse a vita, capito? Non. Che poi quando vai a casa dici, ma sicuro che ero il primo. Mamma, ragazzi.
1: Andrea.
2: Sei una bestia, cadavolo. Io sono la bestia. La battuta di Diego Piccoli.
0: Chi è?
2: Gioca nel Palermo.
8: Andrea Catavolo Show.

0: sai quando sbatti il mignolino sullo spigolo? Lo spigolo dell'armadio? O la porta, insomma. Inizia a cantare così, inizia a cantare. Anche il mio cane fa gli stessi versi. Vado.
1: Andrea, se vuoi possiamo togliere questo lamento.
0: No, è bella, mi piace.
1: No, se no poi non
0: stai calmo.
1: Non ce la faccio.
0: Hai bisogno di affetto, secondo me. O di affettato, non so.
1: No.
0: È bella, è di Neck.
1: Non è Neck.
0: Vabbè, Mac, Neck.
1: È Mick.
0: Vabbè, Mick, Mac, Neck, uomo. Ma si da capire. Grande Neck. E ride. Perché ride?
1: Ciao Filippo.
0: Che brutta persona che sei. Allora andiamo a sentire cosa dice il meteo, e poi dopo partiamo con l'Andrea Catavolo che arriva, sta parcheggiando, insomma.
2: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
3: Studio Più News.
4: Trovati da Nico Schiodetto, di Trevi Meteo e gli amici di Radio Studio Più. La giornata di lunedì vedrà sempre l'anticiclone subtropicale protagonista del tempo sull'Italia, con una nuova settimana molto calda, in settimana attesi anche 40 gradi in alcune aree del sud Italia. Per quanto riguarda lunedì, cielo sereno, poco nuvoloso al nord, qualche breve temporale di calore verso sera su Alpi e Prealpi. Anche al centro Italia giornata soleggiata, al più qualche isolato temporale sui monti. Sud con sole, cielo sereno poco nuvoloso, caldo intenso, valori fino a 36-37 gradi, punte anche di 40 gradi in Sardegna. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: C'è il testo che come si dice, ha fatto questo, come del meteo. C'aveva un sacco di S, hai notato? Tante S erano. Veramente. Sembrava il serpente di Robin Hood.
5: Attenzione, alto contenuto di Lamentela.
6: Sera!
0: Buongiorno.
5: C'è Ugo Lamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi, sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

0: Andrea
1: Catavolo
0: Show
2: su Studio Più.
3: Allora, buongiorno innanzitutto, abbiamo aperto le cose per la sigla nuova, quindi se qualcuno volesse fare la sigla nuova, ce la faccia, anche brutta, cioè non... le facciamo sentire, poi capito? Facciamo il concorso sigla, vabbè. Sul programma nostro, insomma, quella che avete appena sentito, la rifate voi con l'intelligenza, la vostra intelligenza. Va.

0: Allora c'è uno che ha scritto: buongiorno Andrea, si riesce a respirare lì a Desenzano dopo l'incendio di ieri pomeriggio? Ma certo ragazzi, io non mi sono accorto di niente, cioè non, sinceramente non... Ma scusate adesso, la Lombardia è la regione più inquinata d'Europa. Mo un incendio può cambiare l'equilibrio della fauna e della flora della zona? Non credo, anzi lo può solo migliorare. Non... Va bene, allora il check-out l'abbiamo fatto. Possiamo uscire e partiamo con le vacanze, ragazzi. Dai, da oggi si va in vacanza. Oggi vacanza. Dai, oggi. Ero al bar, c'era uno che si lamentava dei soldi che prende, pochi soldi che prende. Io ho detto: guarda che sei in Italia. Cioè, non, no, magari ti sei confuso di notte. Pensavi di essere in un altro paese d'Europa, non so, in Germania, Olanda, queste cose. No, sei in Italia. Insomma, lo stipendio quello che è, insomma, quello è. Tira da qua, tira da là, sempre uguale. Allora, secondo alcuni studi, la donna raggiunge il massimo della sua bellezza dai 40 anni in poi. Quindi basta guardare le 25 anni. Mamma, siete veramente asfittici. Guardate le over 40, che secondo la scienza raggiungono il massimo della bellezza dopo i 40 anni, mentre l'uomo raggiunge il massimo della bellezza dopo i 50 euro. Dopo i 50 euro raggiunge il massimo. Cioè proprio, ma sì, bello veramente. Se metti l'altra 50 ancora più bello. C'era una... Aspetta, mi stanno chiamando. Sarà una donna over 40. Pronto?
1: Ciao Andrea, sono Francesco Bello.
0: Ah, ciao Francesco, c'hai 50 euro in tasca?
1: No, volevo solo dirti che alle 9 cambio stazione radio.
0: No, vabbè, perché? No, dai, no, dai. No, no, no, Francesco Bello, no, no, no, no, vabbè ragazzi, non, io non so come fare a convincervi, però... Non... Va bene, vi pago 50 euro a testa. Dai, c'è lo zio di Ugo che sta facendo un sacco di serate, pieno di soldi.
2: Certo,
0: è pieno di soldi.
2: Nello zaino.
0: Mo. Allora, attenzione, attenzione, diamo subito un colpo di storia, subito, pam, così per far vedere che non siamo ignoranti proprio come le ciofeche proprio. Mio padre mi diceva: sei una ciofeca. Era bellissimo. Mi mancano gli insulti di mio padre, mamma che bello, mamma fantastico. Io ci ho pensato un po' ieri, no, poi c'ho la sua foto nel portafoglio, quando mi sorride perché la infilo dentro dove metto le carte, no, quando esce un po' fuori la foto che mi sorride vuol dire che quella spesa la devo fare. Quando non vedo gli occhi vuol dire che non... Infatti sono un sacco di posti dove non pago e scappo. Eh sì, perché non vedo gli occhi, capito?
2: Certo.
0: Dici: ma papà non ha pagato. Mio padre non voleva. Del 1928, quindi stiamo parlando di 5-6 anni fa, insomma, no?
2: Certo.
0: Il terzo uomo più ricco del mondo scomparve dal suo aereo privato a metà volo. Adesso, sinceramente, c'è la foto dell'uomo, il terzo uomo più ricco del mondo che sale su un aereo. Vi farei vedere la foto dell'aereo. Cioè, sembra una panda. Una panda con le ali. Adesso voglio dire, tu sei l'uomo più ricco del mondo, ma sei anche più scemo. Perché voglio dire, tutto sto patrimonio lo metti in mano a uno con la panda con le ali. Cioè, io non ci sarei neanche morto su quell'aereo là. Mamma. Saluto il mio amico Emilio che c'ha un aereo in garage, ci ho fatto anche le foto io.
2: Ho visto.
0: È un Cessna Strice Fretless P99 2004.
2: Sì,
0: io veramente, io non soffro di claustrofobia, ma lì dentro ho sofferto di claustrofobia. Cioè l'idea che quell'aereo lì, cioè, la cabina è praticamente, la cabina si chiama?
2: Cabina.
0: La cabina è grande come, ma non so, c'hai presente quando sei nel sidecar? Tu ti sei mai seduto su un sidecar?
2: Sì.
0: Non dalla parte di quello che guida, dalla parte del copilota.
2: Sì, lì, nel cestino.
0: Nel cestino, non conti niente. Cioè, sei un quaglione messo lì a disposizione degli incidenti. Cioè, della serie, se fanno un incidente, tu devi morire. Cioè, nella lista delle persone c'è il bambino dietro col passeggino, c'è la mamma incinta, e poi ci sei tu nel sidecar. Quello muore, per primo, sei quello che muore. Non c'è niente, non è che ti agiti lì. Perché sei lì, bloccato, immobile, fermo così. Cioè, quello fa le curve di qua, di là, supera. Se si dimentica che c'ha una verruca a destra, un porro a destra, e praticamente vieni schiacciato. mentre questo qua, questo il terzo uomo più ricco del mondo nel 1928 è salito su un aereo, nel suo aereo privato, vabbè, privato, una panda con le, con le ali, e è scomparso dal suo aereo privato a metà volo, andò in bagno e semplicemente svanì. Ad oggi nessuno sa con certezza cosa sia successo su quel volo.
2: Non è possibile. Vabbè,
0: dici, vado un attimo in bagno. Perché il bagno è, vabbè, è un aereo. L'hai visto l'aereo?
2: No.
0: Cioè, c'era solo la porta. Il bagno non l'avevano ancora fatto. O ha sbagliato porta il genio qua, ricco ma rincoglionito, che ha aperto la porta quella del, del portellone e se n'è andato. Perché erano uguali. C'erano come le porte della panda, uguali. È andato via.
2: C'è un rumore.
0: E l'hanno è stato risucchiato. È stato risucchiato. E poi nessuno poteva dirlo, no? Cioè, te l'immagini il pilota, dice, com'è morto? È un coglio, cioè un scemo, aperta la porta del coso, invece della bagno, ha confuso le porte, non poteva dirlo. Cioè, non, sembra insomma l'uomo più ricco del mondo, uno degli uomini più ricchi del mondo.
2: Certo.
0: È come muore uno importante, dice, com'è morto? Lascia stare, non te la posso dire, guarda, niente, andato in bagno. È stato risucchiato perché se, non ho tolto la suoneria. Quando vai nei bagni degli aerei, no? E se tu fai la popù e ti siedi e scarichi da seduto, il rumore è inquietante. È un risucchio. Fa prima così, ma fortissimo, non riesco a farlo. Che tu ti alzi in piedi perché hai paura che vieni risucchiata anche qualche altra zona, diciamo, limitrofa. Quindi quella pelle avanzata che insomma a una certa età insomma fa pendenza. Quindi ti alzi in piedi velocemente perché dice, magari all'epoca del 1928, magari il water era come quello del treno. Sai che c'è il buco grossissimo, enorme, che c'è una paletta che si apre e si chiude, no? Vabbè, nel 1928 non credo che c'era il risucchio,
2: no.
0: C'era un buco, magari era magro
2: è
0: cascato dentro, non... Vabbè, come il film di Checco Zalone, no? Cago nelle nubi. Non era così il film, grosso modo, insomma. La battuta di Lucia, che salutiamo, grande Lucia. Cago nelle nubi, bravo Ruberti, bravo. E Ruberti si chiama, Lucia Ruberti. Pronto!
3: Ti è venuta un'idea, cavolo!
0: Beh, dimmela!
3: Chiamo Achille sul Cerna, gli facciamo fare il kamikaze su un campo di grano.
0: Mamma ragazzi, c'è pazzia, nell'aria. Andrea di mattina, ragazzi.
2: Chiedo scusa, c'è la pubblicità.
0: Sì, l'ho visto. Ugo, no, mamma, che pesantezza. Ma falla andare un po' la canzone. Stress man. Mamma. Perché lo insulto? Perché è un rompicoglioni. Posso dirlo?
2: Scusa.
0: Scusate la parola, ma è un rompicoglioni. Fa andare un po' la canzone e poi ma. Body's the entree. I can turn a mad hoe into a fan. Cameras flashing, lights on, fuck it up. Click, click, click, click, everywhere I go. Get it, can't get me, face card froze. Never gonna see me waiting at the door, no. Get out the way, ho. Yeah. Andrea.
4: Da tavolo.
0: Show.
4: Su Studio Più.
5: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
6: Spot. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Allora, c'è un esperto di aerei che ha scritto: non è un Cessna, perché lui che fa l'esperto di aerei.
1: No, me l'aveva detto
0: io
1: Emilio.
0: Guardo tutti i cosi degli aerei. No. Ma non stai zitto.
1: No, me l'aveva detto Emilio.
0: Ma cosa ti ha detto? Non è un Cessna, è un P92 ultraleggero. Mamma, non sai niente, non sai.
1: Perché tu hai letto.
0: Scusa. Io ho letto, beh, però uno ci ha corretto, giustamente.
1: Ma perché, come lo sa, scusa?
0: Non lo so, ha visto la foto, forse.
1: Ah, può essere.
0: Ma tu non sai niente di aerei. Non fare il saputello.
1: No, non ho detto niente.
0: Ma non sai niente. Un saputello, forse. Quattro aerei, sa.
1: Quattro aerei.
0: Sentiamo tutti i nomi d'aerei che sai.
1: No, vabbè, le compagnie sono Boeing e Airbus, no?
0: Poi?
1: Poi, vabbè, c'è il 747, che è quello grosso, quello doppio piano.
0: Doppio piano, sì, a Castello. Dai, andiamo avanti.
1: La parte bombata.
0: Lascia stare, dai, andiamo avanti.
1: 777, 787, 737.
0: Sì, i numeri stanno andando all'otto.
1: Questi sono.
0: Gli altri aerei, lascia stare questi due. Gli altri aerei, quali sono? L'ultraleggero, il Cessna. Che adesso l'hai sentito, sì, poi?
1: Il Piper.
0: Il
1: Piper.
0: Ma il Piper. È una discoteca il Piper, che non c'è più, tra l'altro. Ha preso fuoco, Poi?
1: Poi c'è la mongolfiera.
0: Mamma. La sorella. La sorella. Dai, sì, ignorante. Ridicolo. Uno ha scritto: sei ridicolo. Ha ragione. Ho fatto gli esami del sangue. Accanto a me c'era un prete che faceva che si faceva prelevare il sangue. Ho detto: donatore?
1: No, ti prego. Ti prego, no?
0: Si è messo a ridere. Donatore. E signora, e dai però! È lunedì mattina! Donatore.

0: Allora, dicono che sia l'estate più calda di sempre. Non credo, non credo, ragazzi. L'estate più calda è stata quella del 1970, quando si sono sciolti i Beatles. Proprio io me lo ricordo, cioè proprio... È vero, nel 1970 si sono proprio sciolti i Beatles. Porca miseria, era una roba caldissima proprio. Vabbè. Buongiorno, ben trovati, ragazzi. Chi vi parla è sempre... Coso? Mimmo Fallo.
1: Chi è?
0: È lui, è Mimmo Fallo. Allora, io dico una cosa, no? Esiste il pudore, no? Esiste il pudore?
1: Sì.
0: Fai qualcosa per la faccia, per favore.
1: Ma cioè, no? Con la faccia mia! È così carina.
0: Sembri un bulldozer.
1: Un bulldozer.
0: Ma non il cane, quello che scava nella terra. Come si chiama? Il bulldozer.
1: Ma guarda che non esiste neanche come cane il bulldozer.
0: Ma come no? Il bulldozer.
1: Il bulldog.
0: Vabbè, bulldozer. Stamattina è sindacalista.
1: Ma sei tu, ci secondo te?
0: Ma stai zitto.
1: Con la pala.
0: Tu non sei un Cessna, sei un gesso, che è diverso. Buongiorno, salutiamo Teramo, tutta Teramo che ci ascolta. Ragazzi, la nuova frequenza di Teramo è appena uscita nel 1970. Sì, su 48 e 72. Via, andiamo, dai, forza. Allora, io vorrei se fosse possibile, chiamare questa ditta di Siracusa. Un ragazzo di Siracusa mi ha mandato questa pubblicità che gira per Siracusa, cioè i camion a vela, i cartelloni giganteschi. C'è un cetriolo enorme o una zucchina, no, più cetriolo, un cetriolo che non ho mai capito se si dice cetriolo o cetriolo. Tu sei più cetriolo, mentre il cetriolo è quello verde. Vabbè, è enorme, veramente grossissimo. Quindi immaginate questo cartello pubblicitario enorme e poi sopra c'è scritto: non sai dove metterlo? Punto interrogativo. La ditta Plasticonf Shop, ditta di imballaggio, Siracusa. Adesso, sinceramente, adesso non capisco il doppio senso. Cioè, non veramente mi sfugge il doppio senso. Non sai dove metterlo? Te lo imballiamo noi, non ti preoccupare, che la Plasticonf te lo imballa. Adesso io cerco la Plasticonf di Siracusa, vediamo se trovo il numero e chiamo. Io ho un... Aspetta un attimo, l'ho comprato veramente, lo devo mandare, ma è troppo grosso, mi vergogno un po'. Allora, vediamo se esiste. Plasticonf Siracusa, vediamo, eccola, esiste proprio, veramente, eccola qua. Confezione plastico, no, questo è Blockbagger, non c'entra niente. Dov'è? Macchine impacchettaggio, ma dov'è Plasticonf Siracusa? C'è Plasticonf Shop, eccola qua, Catania, non c'entra niente. Ah, questa è una ditta, vediamo un po', chiuso, è chiuso a quest'ora, mannaggia. Plasticonf Shop, packaging, eccolo qua. Macchine confezionatrici in Sicilia, eccola, ce l'abbiamo, ragazzi. Vediamo se c'è il numero. Rifiuta. No, già ti volevano. Vuoi imballare qualcosa? Eccolo. Ah, c'è un numero verde. Ah, quindi non risponde nessuno. Il numero verde.
1: Secondo me è presto ancora, Andrea.
0: Ma il numero verde col cellulare non si può fare.
1: A prova, no, di regola sì, non dovrebbe
0: servizio clienti, vediamo, non mi schiaccia qua. Non
1: mi schiaccia.
0: È 0931, aspetta un attimo, fammelo fare. Zero. Allora, fate così, voi state facendo niente, lo state facendo. Mi trovate per fuori il numero di questa Plasticonf confezioni Siracusa, che li chiamiamo e gli chiediamo, insomma, se ci ho comprato. Mia nonna veramente ha comprato un cetriolo gigantesco e lo vuole spedire a Taranto.
1: Ma perché?
0: Da Siracusa. E siccome si vergogna, lo dovrebbe portare in macchina, ma non ci sta. E quindi... c'è uno che ha scritto: c'è Andrea, sono un ragazzo con tanti problemi psicologici, perfetto per entrare a far parte della vostra radio. Vabbè, manda il curriculum, che insomma Ugo sta per lasciarci le penne, quindi non è... se ridi bene, se sai ridere bene, potresti avere delle chance. Va bene. Allora, mentre Ugo si rosola e si fa lo spiedo, allora noi andiamo in pubblicità. Andiamo in pubblicità.
1: Non c'è la pubblicità.
0: Non c'è la pubblicità, infatti, non c'è la pubblicità. Ugo, andiamo avanti. Poveraccio, lasciatelo stare. È anche vestito bene. E anche no, sei anche vestito bene. Oggi è vestito bene. Si è comprato un bermudino carino, la magliettina blu, non più nera. Insomma, bravo, così ti stai facendo. Ti stai facendo uomo, no?
1: Uomo!
0: Si diceva, no? Quando le nonne ti guardavano, dicevano: oh, ti stai facendo uomo! Ti vengono i peli, c'avevi quattro peli che tu li odiavi perché erano uno a destra, uno a sinistra, uno in. Cioè, non avevano un senso logico sui baffi, no? E però li tenevi perché diceva: vabbè, mi faccio uomo, mi faccio uomo. Se te li davi, se tu una volta, quando eri bambino, ti rasavi i peli e non eri considerato uomo.
1: Certo.
0: E quindi per noi, per sentirsi uomo, facciamo sti peli qua, orrendi proprio, non. Va bene. Allora, facciamo così, mandiamo un pezzo di canzone e qua siamo. Se il cetriolo aiuta la memoria, un giorno ad un mio amico, andiamo avanti.
1: No.
0: Sono cose che non voglio sentire. No, mi dispiace per il tuo amico anche.
2: Andrea, a tavolo, show, su Studio P.
0: Ancora se lo ricorda. Aiuta la memoria il cetriolo, non lo sapevo, non. Vuoi provare?
1: No.
0: Ti dico una formula di matematica e poi... E vediamo se dopo te la ricordo.

0: la canzone è vecchia, però insomma ancora proponibile, no? Sì. Quando la mettono per 20-30 secondi, tu, cioè il tempo che il cervello vada a capire dove l'hai sentita e quanti anni fa l'hai sentita, poi dopo ti viene a noia. Però per 20-30 secondi, cioè, c'è il quiz nel cervello. Eh sì. Allora, come funziona il cervello? Vabbè, non lo sa, perché questo, è un coso, l'uomo di Neanderthal.
1: Ma perché?
0: Ma perché non sai niente?
1: Ma non è vero.
0: Non è che vai neanche a capire come funziona il cervello, non te ne frega niente proprio. Cioè, non ti interessa. Cioè, lui basta che fuma, che se ne frega. C'ho anche il Bermuda nuovo adesso.
1: Certo.
0: Adesso sto felice. Allora, come funziona il cervello? Come funziona il cervello? Lo sai come funziona?
1: Funziona. Io quello che so, che l'ho già detto anche l'altra volta, è che nessuno riesce a usare tutto quello che ha.
0: Vabbè, l'unica cosa che sa del cervello è questa.
1: Esatto.
0: Il cervello, quando sente una cosa che ha già sentito, cosa fa? Prima di dire fa schifo, è bella, bei ricordi, no, va a cercare il tempo in cui ha sentito questo pezzo di canzone, no? Dopo associa le cose. Se la musica in quel momento sparisce, basta, il commento non c'è, né positivo né negativo. Se il tempo di ascolto è più lungo, potrebbe avere un ricordo negativo della canzone o un ricordo positivo.
1: Ah, ok.
0: Lascia stare, non
1: no, ho capito,
0: troppo se... difficile.
1: No, te lo spiego. Se una cosa tu la senti per 15 secondi, ti balena in mente che l'hai già sentita, però se finisce in quel momento non ci pensi più. Se invece la tua attenzione è più lunga, magari un minuto, due minuti, questa canzone magari può essere associata a un bel ricordo o a un brutto ricordo.
0: Sì, sputa. Oppure la buccia però dell'anguria, cioè non è che puoi mangiare anche la buccia, cioè non è. È verde, è dura, ti rendi conto? Vabbè che c'è la dentiera nuova, però non...
1: Ma cosa?
0: Che fai? Mangia qualsiasi cosa, perché c'è la dentiera da amianto, ragazzi.
1: Da amianto.
0: Attenzione, fai uno scherzo al nostro amico Enrico Ciriaci, come Ciriaco Pomicino, lei come si chiama?
1: Ma che Ciriaco Pomicino?
0: Andiamo. Cirino de Bergerac.
1: Cirino
0: Pomicino, era un politico italiano.
1: Era un politico
0: piccolino, proprio.
1: Sì.
0: Non era piccolo. Non...
1: Io mi fido, non me lo ricordo.
0: Si loda sempre, ma fa solo categorie basse femminili. Ma in che senso?
1: Non ho capito.
0: È un arbitro. Si loda sempre, ma fa solo categorie. Gli fanno arbitrare solo partite di donne basso livello, cioè livello basic. 2-3 anni. All'asilo, le cose.
1: Vabbè.
0: Proponigli qualcosa di... Allora, facciamo... Ok, io adesso lo chiamo e gli propongo qualcosa di eccezionale. Cioè qualcosa di... Vediamo se accetta. 3, 4... ok. Vediamo. Ok. Vai. Come si chiama? Enrico Ciriaci. Pronto, il signor Enrico Ciriaci. Sono della come si chiama? La Federazione Italiana Calcio Arbitro Calcio.
1: Arbitro calcio, federazione.
0: Arbitro calcio mondiale. No, c'è la semi.
2: Pronto?
0: Signor Enrico?
2: Sì.
0: Mi ha dato il suo numero perché so che fa l'arbitro professionista.
2: Sì.
0: Ecco, siccome c'ho una partita prossima settimana, volevo sapere se lei era disponibile, insomma.
2: Dovrebbe chiamare in federazione.
0: Ah, lei non perché è una cosa privata, non. A pagamento
2: non è quello il problema, no. Dovrebbe chiamare in federazione, perché essendo che sono della federazione non posso
0: della federazione
2: uscire senza permesso. Sì,
0: sì, ma neanche i giorni della settimana non può proprio uscire. Pagamento è abbastanza importante,
1: Il pagamento cosa?
2: Che partita?
0: È una partita, non vuole sapere il cachet prima? Perché magari sono 5.000 euro
2: pure.
0: Di cachet abbiamo 5.000 euro. Pronto?
1: Non l'ho mai visto questo.
0: Allora, è una persona molto ricca, non posso fare il nome, però siccome c'è una sagra della salsiccia al torneo di Giampiero che festeggia la pensione, Giampiero il cognome non posso darglielo.
1: E
0: allora volevamo sapere, fa questa partita, è fissato, si è fatto un campo in casa, insomma, e ha invitato un po' di persone, personaggi importanti, quindi volevamo sapere se lei era disponibile.
2: Dovrebbe chiamare in federazione. Dai,
0: niente.
2: Mi dispiace.
0: Ok, va bene, grazie mille, arrivederci. Chiamo in federazione. Arrivederci.
1: Ma la sagra della salsiccia no, a Giampiero
0: è ancora lì. Ho buttato giù io perché lui non sarebbe bevuta tutta completamente. Non, forse esagerato con la sagra della salsiccia. Vabbè, comunque.
1: O col compenso, Andrea.
0: 5.000 euro.
1: Non li ha mai visti.
0: No. Però chiamo in federazione. Adesso chiamo in federazione. Vorrei Enrico Ciriaci per una partita di calcetto. Datemi il numero della federazione. Andiamo a fondo, ragazzi. Andiamo a fondo.
3: Andrea. A tavolo. Show. Su Studio Più. Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
5: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genus a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genus con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: che non sia a posto, io già lo sapevo. Cioè, non è che... Non ho mai avuto dubbi. Usala, americani!
1: Buongiorno, buongiorno Andrea. Siamo in viaggio stamattina, direzione Forlì. Andiamo a fare il preoperatorio.
0: Aia!
1: Un saluto, un abbraccio a te, a Ugo e anche a Achille.
0: Allora, l'ho fatto sentire il vocale, ragazzi, perché potrebbe essere il suo ultimo saluto, quindi...
2: Dai!
0: No.
2: Dai!
0: Preoperatorio! Vabbè, dai. Dipendono le misure, insomma. Non...
2: Ma cosa?
0: Fratello, in bocca al lupo, in bocca al lupo. Ciao bestia, come stai?
3: Buongiorno.
0: Hai fatto qualcosa nel weekend? Hai prodotto? Sei andato a vendere un po' di pizze? Hai fatto qualcosa?
3: Niente. Nel weekend ho preso il sole.
0: Hai preso il sole? Hai fatto una mazza praticamente. Tanto c'è il cadavolo che paga, capito?
3: No, ho fatto quello che si fa nel weekend.
0: Niente praticamente. No, vabbè, ma il sabato si lavora, eh. Gente, no. Il sabato mattina almeno la gente lavora.
3: Ma dipende. Dipende.
0: Non ha fatto niente.
3: Ci sono anche i lavori dove fai da lunedì.
0: Pronto.
3: Ciao
4: Andrea, sono la nuova Pietro Cuna. Baci, baci, baci, baci.
0: Ciao amore. No, vabbè, non ce la possiamo fare, ragazzi. Dica.
3: No, ho preso il sole perché ho cercato di prendere quella doratura che si può prendere.
0: Vuole sempre prendere lui, cioè no, non, non c'è niente da fare.
3: Ho voluto cercare di vedere la doratura che potrei raggiungere come coloro e come quei locali.
0: Come quei locali
3: che possono usufruire.
0: È bello perché
3: godere.
0: Tu fai un giro di parole per arrivare a quello che io ti avevo semplificato in modo semplice. Sì. Cioè, tu devi fare un giro lontano, non so come mai.
3: Perché dopo io
0: è come se uno gioca, che ne so, a nascondino. Quello che deve cercare quelli che sono nascosti. Vedi dove sono nascosti. Però fa un giro, passa, che ne so, per i Balcani.
2: Per i Balcani. Beh,
0: torna indietro, passa in Russia e poi dice ma non c'è più. Ma va, sono passati 3 anni, cioè non, Dimmi
3: perché
0: cretino, dimmi.
3: È la vicinanza.
0: È un cretino. È un cretino vero. Dimmi.
3: Comunque
0: si cretina.
3: Per tutti quei locali, quelle attività che volessero avere appunto
0: tu lo sai che è ancora un paio di mesi, poi io non ti posso dare più i soldi, lo sai, sì.
3: E
0: ti
3: certo.
0: Ho detto che devi raggiungere quell'obiettivo, dopo quei 2 mesi t'arrangi, quindi dacci sotto, vai.
2: Vendi,
0: altrimenti non...
3: Appunto per questo, caro amico, che tu hai un locale, hai un'attività, per favore, io ti chiedo per piacere, dammi un eurino oppure...
0: Poi così proprio la grande, sicuramente te lo danno,
3: No, ho capito.
0: In faccia te lo danno. No.
3: Vabbè, comunque, tu che hai un'attività che la vuoi valorizzare...
0: Bravo,
3: che vorresti...
0: la vuoi valorizzare, vuoi dare un qualcosa di sano e buono ai tuoi clienti?
3: Ecco,
0: non te ne frega niente. Basta risparmiare.
3: Tu che vuoi portare
0: non si fa così.
3: Tu che vuoi portare la pizza nel tuo locale oppure che già hai la pizza nel tuo locale però vorresti
0: fa schifo la tua.
3: Magari
0: no, sai che c'è da dire una cosa, che in tutti i locali io ogni tanto vado con lui perché poveraccio gli do una mano, se no non è... Cioè tu parli con qualsiasi locale, tutti dicono la pizza mia è fantastica,
2: sì,
0: è eccezionale, cioè, ma fallo dire ai clienti. E ai clienti lo devi far dire. Cioè se tu vai in un boss, per esempio, se andati in un boss senza far nomi, se andati in un boss e davano una pizza, dopo un po' ha preso la nostra pizza, dice vabbè la provo così quella. Dopo un po' questo ci ha chiamato dicendo ma ci chiedono sempre solo la tua pizza, cioè non scusa se aumenta la richiesta vuol dire che il prodotto è buono, sì però adesso devo prendere di più. Appunto, non, ma non prendono gli altri prodotti, ma va, ho detto forse ci sarà un motivo. Dimmi, ignorante, dimmi.
3: No, quindi allora tu che vuoi dare
0: ma
3: una...
0: tu chi con chi parli?
3: Stiamo parlando a coloro che hanno un'attività,
0: ma stanno dormendo adesso, quindi dormono.
3: Oppure se conoscete qualcuno che ha un locale, che ha un bar, o che ha anche un circolo sportivo, qualsiasi attività,
0: sì,
3: che ha dei

0: clienti,
1: chiosco, bar, ristoranti, sì.
0: E che possono offrire, già offrono o potrebbero offrire un qualcosa di, anzi, sì, la possibilità.
1: Sì. Accorcia, dai, si pesante.
0: Allora,
1: pesante.
0: Spizzicarlo
1: sì,
0: è la
1: soluzione giusta.
0: È la soluzione giusta perché
1: una pizza fatta.
0: Bene, una
1: a mano, che bene! A mano, tirata a mano, non è industriale, ignorante!
0: No, è ignorante! È un prodotto artigianale, è un prodotto
1: sì,
0: di qualità.
1: Sì.
0: Qualità è anche un prodotto comodo.
1: Sì.
0: Perché pochi minuti, devi solamente farla riscaldare, perché
1: sì,
0: è già riscaldato, quindi pochi minuti.
1: Non è riscaldata, è cotta, che diventa
0: cotta,
1: riscaldata.
0: Sì,
2: ma comunque il titolare, che cazzo è il rappresentante?
1: È bellissimo, non sa niente, non sa.
0: Ma io parlo in maniera genuina,
1: no,
0: cioè nel senso io parlo
1: che è diverso.
0: Ma chi se ne frega?
1: È già riscaldata. È cotta, che
0: sì, è già cotta, è già cotta. Allora, l'hanno già fatta cuocere dentro all'interno del forno. Ecco.
1: Non parlare così.
0: Allora,
1: non ti viene fuori nessun altro accento, quindi non fare il fenomeno.
0: Ma non
1: tu sei
0: fare...
1: qua per miracolo.
0: Ma
1: allora, diciamo la verità, lui è qua perché la mamma... la mamma l'ha raccomandato, insomma. Io ho avuto una tresca con la mamma, lui non lo sa, glielo posso dire, insomma. Dai, ti prego, insomma, prendilo. E non scappavo di casa, vabbè.
0: Sì. Quindi allora caro sì, amico, dunque
1: ti
0: voi...
1: fa impressione che ho fatto, ho avuto una storia d'amore con tua mamma?
0: Ben per te, insomma.
2: Scusa,
1: a me farebbe impressione.
2: Ma dai,
1: ma è vero. Ma vediamo avanti. Non è vero, stai tranquillo.
2: No, è lui che mi spia dalla camera.
1: Andiamo avanti.
0: Detto questo,
1: chiama il numero di Achille, lui ti fa testare le proprio attestate, ti fa provare a gratis le nostre pizze e poi dopo pizze, pinze, gourmet, focaccine, quello che ci chiede, via dicendo, sennò poi ci mette 6 anni e mezzo e ve le fate, se vi piacciono poi le ordinanze, no niente, ve le mangiate a gratis.
0: Quindi allora caro amico, mandami semplicemente un messaggino WhatsApp al mio numero 347 82 06 728. Se entrate sul sito spizzicarlo.it oppure anche sulla sulle pagine social,
1: c'è il numero di telefono,
0: c'è il numero, ma potete vedere anche i prodotti.
1: Basta, si pesa, si pesa.

0: sei bellissima, meglio di un occhio nero. Adesso questa me la deve spiegare Mr. Colors qua.
1: Mr. Colors.
0: Cosa vuol dire sei bellissima, meglio di un occhio nero? Cioè non...
1: Io non lo so.
0: Ah, non sai niente, tu non sai niente, come al solito.
1: No, no,
0: vabbè, c'ha il bermuda color cachi oggi, la maglietta
1: non
0: blu. Se la tira. E che colore è, scusa?
1: Me l'hai preso tu,
0: Beige.
1: No, è
0: beige. La vuoi mixare, la vuoi...
1: È color sacco.
0: È color sacco. Fermalo, tu sei un sacco. Tu sei un sacco pieno, però, sei un sacco pieno. Uno ha scritto, fermalo, non vende più niente. Quando parli tu, è meglio non farti parlare, dice, altrimenti non vendi più niente. Scusate, ma mi è già passata la voglia di pizza, pensate, è incredibile. Cioè, parli tu e fai cascare le voglie.
1: Fai cascare le voglie.
0: Cioè, Andrea, ma la mamma di Achille è una tua coetanea? No, penso che sia più giovane, penso. Non lo so, la salutiamo. Quanti anni ha tua mamma? No, è un po' su di tanto.
2: Sì, sì, mia mamma è del 53. Quindi ha...
0: Che fai i conti?
2: 73 anni. 73 anni, no? 53 va per i 73.
0: No, 53 non va per i 73.
1: Allora, mia mamma è del 51, ne ha 75.
0: Infatti, è giusto.
1: È giusto.
0: Vabbè, andiamo avanti, non lo so, ragazzi. Comunque, è leggermente più anziana di me, leggermente. Proprio poca roba. Cadavolo, puoi commentare questa? Vediamo un po' se si può commentare. A parte, è la faccia tua, è la tua faccia. Non si può commentare. Finto casello autostradale, truffa da 700.000 euro. Automobilisti cambiavano strada grazie a uno sconto del 50%. No, vabbè, ma ragazzi, non. Ma com'è possibile? Com'è possibile?
2: Non lo so, avranno più che altro. La mia domanda è: cioè, nel senso, proprio hanno creato tutto.
0: No, c'era un omino con col piattino, messo là in mezzo alla strada. Ma secondo te?
2: No,
0: ma
2: scusa,
0: tu sei cretino proprio?
2: No,
0: ma cioè, ti sei laureato in cretinaggio?
2: No, questa è la mia domanda.
0: Ma quale domanda?
2: Cioè, nel senso che...
0: Certo che hanno creato il casello.
2: Sì, ma ti sto dicendo.
0: Ma c'è anche la foto, scemo.
2: Ma la mia domanda è, cioè,
0: solo, dubbio. Che, solo che ci sono macchine che vengono e macchine che arrivano. Quindi l'hanno bloccato subito, perché, perché è una strada, una corsia sola. Quindi non è... A senso unico, l'hanno messo in una sala a senso unico. Vabbè, perché il casello è più piccolo, quindi costa meno, capito? Dimmi, ignorante.
2: No,
0: dimmi.
2: Stavo pensando.
1: Scusate, Andrea, scusami, uno arrivava davanti e l'altro da dietro.
0: Attenzione, c'ha la battuta, attenzione.
1: Cioè,
0: attenzione.
1: Si incrociavano perché era una corsia sola. Non hanno il telepass loro, hanno il tele. Bam! No, mi è venuta male, l'ho cancellata, la volevo fare. Com'è quando uno fa l'incidente frontale?
2: Cresce.
1: No, è brutto. No, lasciate stare.
2: Telefront.
1: Vado via. Scusa.
0: No, ma tu devi dire: c'ho la maglietta blu, c'ho il bermuda color khaki. Dai, non
1: è proprio brutto.
0: Vabbè, fai cacare. Cioè, perché è bermuda. Il navigatore lo porta a 1960 metri di altezza un furgone di Mondo Convenienza sul rifugio Dordona. Pensate. E c'è la foto di questo furgone che adesso sta scendendo. Il navigatore, evidentemente ha sbagliato, l'ha portato a 1960 metri di altezza. Cioè, immagina questo che... Questo autista del furgone. Cioè, adesso, a distanza, è successo qualche anno fa, a distanza di anni, pensa che se sali su questo furgone senti ancora l'eco delle bestemmie. Cioè, proprio... E sono passati due anni, cioè non... No, è successo il 12 luglio, è successo. Ma adesso, è successo adesso. Dopo te la spiego, non capisco. Capisce le battute,
2: non ho capito.
0: Lascia stare,
2: all'interno del furgone.
0: Lascia stare.
2: Allora, però vabbè, comunque ce ne sei,
0: lascia,
2: può succedere.
0: Lascia stare, che tu rovini tutto ciò che io tocco, tu lo rovini. Ride così perché non ne capisce. Dopo quando mando la canzone mi fa: ma la battuta era riferita? Mamma, è sì pesante.
1: Tu rovini tutto quello che fa Andrea. Tu non sei Remida, tu sei Remer.
0: Perché Remida, tutto ciò che toccava diventava oro.
1: Ah, manco quello.
2: Non lo sapevo questa.
0: Tu non sei Remida, sei Remè, capito? Remer Diva.
3: Andrea. Cattavolo. Show. Su Studio Più.

Ho fatto lo scherzo all'arbitro prima, ci ha sgamato, Catavolo vai in. Sono l'arbitro. Ci ha sgamato, ci ha sgamato. Ma la saga della salsiccia era bella, dai. Di Giampiero. Giampiero. Però professionale, cioè, bravo, neanche sotto i 5.000 euro, cioè, cioè sotto i 5.000 euro lui non accetta, non devi chiamare la federazione. Sui 100.000 secondo me avrebbe barcollato anche lui, penso, Ci sono quelli onesti, no? Ci sono. Non siete voi, cioè non...

0: Non so voi, ma io quando sento questa canzone che dice no stress, mi stresso un po' di più. Cioè non è... Sai quando uno ti dice no ma devi stare calmo e tu sei già nervoso, e uno ti dice no ma devi stare calmo, te lo dice anche con quella voce un po', capito? No ma non ti stressare, dai. Dai, sei tranquillo, te lo mangeresti, te lo mangeresti. Ehi, chi te stravivo? Vabbè, andiamo avanti. E ride pure Achille, ride ma non capisce, ragazzi, ride per finta ma non le capisce le battute. Quando parla Achille mi cadono le ovaie. Questa è una donna, è una donna. Ammazzate Ugo, la gente vi vuole bene, cioè, incredibile. C'è amore, c'è amore, c'è... Sento amore. Sì, sì. Nell'aria c'è amore. Achille, sai perché i pesci sono bravi a tennis? Capirai. Noi ci metto un'ora e mezza solo per capire la domanda.
1: Ecco, sono due. Io direi, non lo so il perché, e poi l'altra direi, ma i pesci non giocano a tennis. No?
2: No, era facile, Achille, dai.
0: Era facile,
2: sai,
0: dai.
2: Perché i pesci...
1: Perché sono i due.
2: No, perché vanno sempre in rete. Questa è mia, e non so se è quella.
0: È quella, Ugo.
2: Ah, questa? Presa?
0: Sì, bravo. Ma stai, zia, l'hai già sentita, dai.
2: No, ti giuro.
0: Ah, l'hai pensata proprio?
2: L'ho pensata, sì.
0: Paolo, sì, proprio un ultramon. Buongiorno, Andrea. Andiamo avanti, Ugo, sparati dietro. Perché dietro?
2: Non ci arrivo.
0: Da dietro, non... Fatti sparare. Vabbè. Achille, ma basta con Achille, poveraccio, che ha già dei problemi, già tanti problemi. Buongiorno, come fate a essere così carichi di lunedì? Forse perché non fate niente. Luisa, grazie. Grazie Luisa, ti vogliamo bene Luisa. Ugo, spiega, andiamo avanti, non, alcuni messaggi, faccio così, poi non finisco di leggerli perché sono volgari, capito? Ah, non siate volgari, cioè io ho già due facce vicino a me, volgari, cioè non... questo sembra il classico chirichetto che deve nascondere al prete che si è ucciso di sera, quindi non c'ha quella faccia lì, capito? Mi sono ammazzato e tiene sempre le mani in tasca, no? Le mani del delitto.
2: Le mani del delitto.
0: E l'altro sembra che ha rubato invece i cosi in chiesa, come si chiama?
2: Le offerte
0: in chiesa. C'ha la faccia da ladro, c'ha la faccia da ladro. Ma tua mamma la mattina chiede il VAR?
2: Aspetta!
0: No, dopo la capisci con calma.
2: Cioè, ancora di che pensa?
0: Sì, sta pensando. Con calma, non ti preoccupare. Buongiorno Andrea, la puoi commentare questa? Vediamo un po'. Lo squalo gigante che è vissuto sulla Terra più di 60 milioni di anni fa, il megalodonte. Ah, sì, lo sapevo. E che devo commentare?
1: No, boh, non lo so, anch'io ho presente il megalodonte, che sarebbe l'antenato dello squalo bianco. È lo squalo più grande.
2: Era
1: che...
2: 30 metri, dicono, fosse 30 grande metri. 30 metri.
1: Io sapevo di 15 metri lo squalo bianco, però vabbè, detto questo, poi non so cosa...
0: Ma a parte che è una cavolata, perché secondo me, cioè voglio dire, 60 milioni di anni fa, cioè la Terra ha solo 2026 anni.
2: Ma
0: cioè,
2: chi? Quindi, ma chi?
0: Cioè nel senso che... come ha fatto a fare una domanda così scema, voglio dire, cioè non... 60 milioni di anni fa non c'era niente, non, abbiamo solo 2026 anni.
2: Ma non è vero!
0: Vabbè, come non è vero? Vabbè, non lo capisco, non... Poi è vissuto nel mare, non nella Terra, cioè non...
2: Ma quale mare?
0: Lo squalo gigante che è vissuto sulla Terra più di 60 milioni fa, nel mare, non nella terra. Io non capisco sta gente, non l'ignoranza proprio, questa è ignoranza.
2: La loro
0: è ignoranza, non sanno le cose e fanno domande, cioè, non, come se noi fossimo ignoranti, no? Cioè, vabbè, è facile dare degli ignoranti. Andrea, la festa di ieri poteva essere la svolta, c'era Ugo Billo in fermentazione con delle coreane, con delle coronarie da 10.000 a 10.000. Mamma mia, io faccio fatica a leggere, ma anche voi scrivete veramente male. Cioè non è... Eri a palla ieri?
2: Ero a San... No, ero a Sarginesco ieri.
0: Dove?
2: A Sarginesco, a Mantova.
0: Sarginesco in festa?
2: Sì, bravissimo.
0: Sì,
2: ero
0: sì.
2: Lì, insomma, sai che io poi una volta che parto mi parte la vena. Sì, sono andato per...
0: Ma la gente si chiede questo, urli, salti, fai cose strane, tutto così, tutto sudato... Ma non dimagrisci neanche di un etto.
2: Ma sai che me lo chiedo io?
0: Ma com'è possibile?
2: Dovrei essere più magro di
0: Achille. E infatti sudi, che è una cosa incredibile. Perderai almeno 7-8 litri.
2: Ma perché, altro che malessere.
0: Quindi non è grasso. grasso. Il sudore che perdi non è grasso, è liquido, è acqua. Che ne so, comincia a bere grasso, non so, non, ti fai 2 litri di grasso, quello per lo svitol. L'H240, lì, come si chiama?
2: Il V40,
0: ti fai 2 litri di V40 prima di salire sul palco. Vedi come, come, a parte che la gente quando va a casa...
2: Aspetta!
0: Tutti che scivolano, non riesco neanche a entrare in macchina. Non riesco a entrare in macchina. Andiamo avanti. Sono un arbitro onesto, io. Comunque siete fantastici, mi fate morire da ridere ogni mattina. PS, Ugo, cambia maglietta.
2: Vabbè,
0: è l'arbitro.
2: Scusa.
0: È quello che abbiamo scherzato prima. Grande, ciao fratello. Cambia maglietta, ha ragione.
2: No, perché la deve cambiare lui. Lui ce le ha nere, lui ce le deve cambiare.
0: L'arbitro non ce l'ha nera. Cioè, sei rimasto agli anni 60 tu.
2: Non è più nera.
0: Ma è gialla, dai, non.
2: Gialla.
0: È gialla, lo sanno tutti.
2: È fluo.
0: Può fare anche le multe nei parcheggi. Cioè, è un ausiliario. Vabbè, lascia stare, non sa le cose, non. Tu lo sapevi, no?
1: Certo.
0: Ma che sai tu?
1: Che prima aveva la divisa nera.
0: Un pulcino.
1: No, che prima.
3: È il pulcino Pia. È vero, sembra un pulcino. Spennato. Poverino, dai.
1: Ciao, pulcino.
3: Sfigato. È sfigato, eh. Scusa. Non c'è una donna da 8 anni, ti rendi conto? Sfigato. Mio padre ne ha 6. La mamma non lo sa, Mio papà ne ha 6, pensa. Cioè, una fissa e 5 che ballano.
2: Che ballano?
3: Ballano. Fanno le ballerine,
2: Le ballerine.
3: Eh sì, fanno le ballerine.
2: Dove?
3: Sui pali. La mamma non lo sa, io lo so perché mi porta con lui.
2: Ma come?
3: Sì, io sono in macchina, ma poi sbircio, capito? Scusa. Dalla macchina. Dice, stai qua, arrivo un attimo. Sì, dai, arrivo qua. E allora vado lì, mi faccio struscio a gattoni.
2: Ma come fai?
3: Entro sotto le porte, passo come i topi, vado lì e vedo.
2: Ma non è possibile.
0: Andiamo avanti, ragazzi. In Giappone, tu lo so che stai pensando, ma questo cadavolo c'ha tutta sta fantasia. Io sono un rincoglionito, cioè non.
1: Vero?
0: Di qualcosa di interessante. Vai.
1: No, ma io so, penso quella volta che sono andato al nightclub del mio paese.
0: No, l'hai già raccontato. Allora, l'hai già raccontato.
2: 5 euro la vecchia.
0: Sì. 5 euro.
1: Bravo.
0: Attenzione, c'è la pubblicità prima che il ciccione mi fermi. Io la mando subito. E che non si offendano i ciccioni, è una parola simpatica. Dai. Mamma.
4: Mega. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniele Obaldi, Medio Oriente, notte di raid incrociati. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato di aver concluso una nuova ondata di attacchi contro l'Iran durata quasi 6 ore. I media ufficiali iraniani hanno riportato di una serie di esplosioni avvenute nella tarda serata di domenica in diverse località della provincia di Hormozgan, nel sud del paese. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha rivendicato invece stamattina l'attacco a basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Al centro ancora lo stretto di Hormuz che l'Iran dichiara chiuso, mentre Trump ribadisce aperto: li abbiamo colpiti duramente. L'ennesima escalation nel Golfo è arrivata all'indomani delle minacce di vendetta della guida suprema, Mujtaba Khamenei, in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico istituzionale alla premier Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una lista della vendetta con altri leader internazionali. Il servizio di Alessio Galea.
2: Minacce di morte tutte da detenuti. In corso la verifica da parte dell'intelligence italiana sulla blacklist diffusa da Amshari, un quotidiano di proprietà della municipalità di Teheran. Un'immagine generata con l'intelligenza artificiale compone una lista di leader internazionali ritenuti responsabili dell'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei. In cima il presidente statunitense Trump e il premier israeliano Netanyahu, ritratti con un mirino disegnato sulla fronte. Tra i leader europei figura anche la premier italiana Giorgia Meloni, come gli altri in casacca arancione da prigioniero. Nella lista anche il primo ministro britannico Starmer, il premier francese Macron, il cancelliere tedesco Merz ed altri leader americani e israeliani, dal segretario di Stato Rubio al capo del Pentagono Hegseth, dal ministro israeliano della difesa Katz e degli esteri Saar al capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane Zamir. La vendetta sarà inevitabile, la scritta minacciosa del quotidiano. Tra i più diffusi in Iran è considerato vicino alla più conservatrice della Repubblica Islamica. I criminali si porteranno nella tomba il desiderio di una morte tranquilla, aggiunge il giornale in un sinistro sottotitolo.
1: Yannick Sinner concede il bis a Wimbledon. Dopo il malore a Roland Garros, l'azzurro numero uno al mondo batte il tedesco Zverev 3-1 in rimonta. Non c'è miglior posto per giocare a tennis, dice il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: Il trionfo più dolce e feroce di Yannick Sinner si compie sul prato del Center Court, dove il fantasma del malore di Parigi viene definitivamente spazzato via da una prestazione monumentale. Di fronte a un Sasha Zverev solido e d'assalto, l'azzurro mette in mostra una tenuta mentale d'acciaio, disinnescando il primo set perso e il servizio del tedesco nei momenti cruciali del match. I dubbi sulle condizioni fisiche dopo il malore a Roland Garros sono evaporati punto dopo punto, scambiato con una reattività atletica impressionante e una gestione lucida dei passaggi a vuoto dell'avversario.
4: Io credo che oggi è stata veramente una partita giocata in pochi punti. Ora è importante godersi questo momento, secondo me, perché ho lavorato veramente tanto dopo Parigi, veramente pochi giorni liberi, onestamente è stato veramente dura.
3: Sinner bissa così il successo dello scorso anno nei Championship, diventando il decimo tennista a completare il back-to-back sull'erba di Wimbledon, un successo che gli fa raggiungere quota 100 vittorie nei grandi tornei e che gli vale il quinto titolo Slam. In altre parole, il definitivo manifesto di resilienza di un campione totale, nato per scrivere la storia.
1: E per questa edizione è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia.
5: Altro che il calcio, ragazzi.
0: Io studio più.
5: Basta con sto calcio. Tanto siamo delle mezze seghe a pallone, quindi buttiamoci sul tennis. Tamo. Salutiamo Tamo. Come si chiama quello di Trentino? Tamo.
6: Tano.
5: Ciao Tano. Tano. Beh, la sua canzone. Ma il DJ, no?
6: Sì. Tamo, amore.

0: La canzone è molto bella, però, ragazzi, poi dopo c'ha la resilienza e via dicendo. Poi dopo uno pensa che male e via dicendo. Allora, ciao belli, dalla Vane di Melegnano. Sai dov'è Melegnano?
1: Melegnano, non c'è sento Melegnano, Verona.
0: Magari Verona.
2: Ma quale Verona?
0: Varese, Varese.
1: E stavo per dirlo.
0: Ma come no?
2: Ma no, Melegnano è Milano, Andrea.
0: Ma no, è più Varese, Melegnano.
2: Ma no, ah, scusa, no, no, ho sbagliato io, scusate. Melegnano, Melegnano è nel Cesto, vicino l'Aranciano. Una più brutta dell'altra.
0: Ma veramente stamattina cioè se non se non vabbè andiamo avanti non, comunque Achille Tilopo, questa ragazza di Melegna, manda una foto, fai qualcosa, sei single, lui è in cerca, è in cerca, lui dice di no, ma gli piacerebbe tantissimo condividere la sua sfiga, cioè con qualcuno.
2: Ma io la conosco lei, Andrea.
0: Ah, la conosci?
2: Conosciamo tutti, è venuta a vederci in teatro o a Segrate oppure a Saronno.
0: A Saronno
2: è comunque è venuta,
0: è una ricordo. Bella ragazza,
2: sì, però c'ha il marito fidanzato.
0: Ah, c'ha il fidanzato, mi dispiace, non ti ha detto male anche stavolta. Adesso mi dica no, ma io non sono interessato.
1: Vabbè, ma io posso rompere il ghiaccio,
0: ma
1: con
0: è Milano
1: marito.
0: Ignoranti, ah scusate, è Milano, vabbè, adesso non fa dei fenomeni perché sei di Milano. Siete della zona, voglio vedere se vi dicono un paese Priverno, dove è Priverno, per dire non aspetta un attimo, c'è il mio amico Fabio che mi aspetta. Fabio, pronto? Pronto?
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Abito io a Melegnano.
0: Ah, scusa, e dov'è? Provincia di Milano?
3: È a sud di Milano.
0: A sud di Milano, ma Milano. Verso Varese, no?
3: Ma che Varese? Varese è a nord di Milano. Ah. A sud di Milano, sud-est. Dove c'è Melegnano, dove c'è la barriera dell'autostrada dove comincia per andare a Bologna, Napoli.
0: Ah, ok, quindi siete i terroni di Milano, siete.
2: I terroni di Milano.
3: Ignoranti, che non siete altro.
0: Grazie, ciao Fabio!
3: Ciao, ciao, ciao,
0: ciao, ciao. I love you. Allora, attenzione, c'è qualcuno che ha scritto... proviamo a chiamare, no, questo non si può. Catavolo, mi sono svegliato filosofo. Una domanda: che cos'è per te la felicità? Ecco, ragazzi, qua esce fuori la mia cultura, la mia capacità.
2: Una parte!
0: No, vabbè, io non sono ignorante come voi. La felicità non si identifica con l'appagamento di piaceri immediati e sfrenati, considerati fonti di turbamento. Perché secondo Democrito la condizione fondamentale per riuscire a essere felici è raggiungere la saggezza, ovvero la capacità di essere equilibrati, moderati, di avere autocontrollo e stabilità interiore. Ma era tuo zio per caso? Secondo, sapete chi era Democrito? No,
2: no, non lo so.
0: Se voi siete troppo ignoranti. Chi era Democrito?
1: Grandissimo filosofo romano.
0: Ma qual è romano? Greco. Romano. Ma qual è romano?
1: Era greco.
0: Democrito. Vabbè, era anche democratico. Dai, non... è democratico. Non... vabbè, secondo lui la felicità non...
1: Oh, fondamentalmente la felicità è quando tu trovi...
0: Diamo un po' di cultura anche, no? E dai! La felicità si identifica...
1: Quando trovi un equilibrio interiore.
0: Interiore, non sì. Con...
1: Non con tutto quello che sta all'esterno, quindi...
0: Sbocciamenti, quello... donne, certo, no. Champagne, cose...
1: Quelli sono dei momenti, sono delle situazioni...
0: Effimere.
1: Effimere
0: è che vuol alcune... dire effimero?
1: Sono delle cose, è un contorno.
0: Non lo so, perfetto.
2: No, oppure, però che dura
1: superficiali,
2: poco.
1: Sì.
0: Dura poco, come dura il battito poco. Di un ali, no? La farfalla.
1: Certo.
0: Sai che la farfalla vive un giorno, no?
1: Cioè, la vita... che vive un giorno? Non mi ricordavo che dura poco. Cioè,
0: vedi, la natura come è cattiva. Cioè, quanti anni c'hai tu?
1: 42.
0: È ancora vivo, pensa. La natura quanto è storta. È malata la natura. Cioè, la farfalla che è bella, potrebbe volare. È bello quando si avvicina una farfalla. Dice, che figata, la farfalla. Muore. Dice, un giorno muore. Questo 43 anni è ancora che vive. Cioè, una ciofeca.
1: Guarda che le coccinelle si appoggiano e vengono da me.
0: Ma sì, le coccinelle.
1: Coccinelle.
0: Pronto!
4: Ciao, sono Claudia di Spizzi Claudia.
0: Ciao Claudia!
4: Ciao! Devo salutare Achille.
0: Ah, saluta.
1: Ciao Claudia, buongiorno.
0: citofono. Sembrava un citofono.
1: Aveva anche una bella voce.
2: Attenzione, attenzione. Forse mi posso rifare. Attenzione. Mi posso rifare. Cos'è che salgono
0: attenzione,
2: su di te?
0: C'è Jude the Giant. Joe the Giant.
2: Ma
0: attenzione.
2: Non era Joe.
0: Ma come si chiamava?
2: André the Giant. André
0: the Giant. Vai, vai.
2: Allora, a te salgono addosso le
0: scusa, c'è il blocco corto, mi dispiace.
2: No, cavolo, ce l'ho qua.
0: Mi dispiace.
2: Non fa niente, dai.
0: Non si può fare. Dilla.
2: Le coccinelle ti salgono addosso. Penso che sei talmente sfigato che quando salgono le coccinelle i punti neri si cadono da soli.
0: Si cadono da soli. Si sente che di domodossola. Si cadono.
5: Studio più la mattina
0: da... Ridi però, non fare.
1: No, ho riso.
0: Ridi pagliaccio.
1: No, ho riso.
5: Perché sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Per Democrito, la felicità non si ottiene conquistando il potere o accumulando ricchezze, ma liberandosi dagli affanni e cercando di comportarsi con meditazione nelle varie circostanze della vita. Chi sembro?
1: Chi sembri?
0: Fabio Volo! Fabio! Allora, no, lui è bravo, ci mancherebbe. Però leggi come se leggesse a dei bambini di 5 anni. Quindi io non so se gli ascoltatori di Radio DJ hanno 5 anni oppure è lui che magari è fuori mood. Fuori mood, come si dice? Fuori contesto. È decontestualizzato, lì, quella cosa lì. Però ti vogliamo bene. La felicità è... Cadavolo, potresti imitare Fabio Volo? No, ragazzi, sono tutti bravi. Per me sono tutti bravi. Però mi fanno ridere quando colgo anche delle imperfezioni nella loro sapienza, la loro saggezza. Via dicendo, vabbè, andiamo avanti. Tanto non capisce questo, non capisce.
2: No, ma io ho capito.
0: Avete cambiato. La felicità sta nelle piccole cose. C'è un altro che mi butta fuori, che è quello lì su Instagram, non mi ricordo come si chiama, che dice: eccomi qua, sono in montagna, guardate che bello il coniglietto, guardatelo, mamma quant'è carino. Puff! Qualcuno gli ha sparato forse. Perché adesso non è più bello, tutto sto sangue addosso.
1: Dai!
0: Però guardate sto sangue addosso a me, con le viole, il colore delle viole. Guardate come si sta bene, come fa. Questa è la felicità. Bersi un bel bicchiere d'acqua quando c'hai sete è bellissimo. Non mi ricordo come si chiama, però
1: è normale, chiedo scusa.
0: Come?
1: Ma è anche normale bere quando si ha sete.
0: No,
1: ma che personaggio è?
0: Bello quando vedi, sei un po' così nervoso e ti vedi sta distesa de. No, è bello. Sono tutti bravi, però mi fanno ammazzare. Pronto! Super Quark, pronto!
3: La felicità è avere i grilli per la testa, ma non avere le cicale nel culo.
0: No!
1: Che detto è!
0: No, vabbè, ragazzi. Ci siamo scesi nel effimero. Se invidi Fabio Volo, cambio radio. Ma no, non lo invito. Ma chi invito? Non invito nessuno. Mi fa ridere.
1: Sai che
0: quando...
1: non c'è manco più a DJ Linus.
0: L'ha mandato via. Perché la felicità è forse non era un po' troppo. Ma avete cambiato logo della schermata radio? Non c'è il tasto play. Vabbè, cercalo meglio.
1: Ma non c'è play, c'è TV, ragazzi. È scritto grosso così.
0: E dai, c'è TV. C'è scritto grosso così. Ma caposcia di Ugo, dai. Segui la freccia, poi. Segui la
1: quale freccia?
0: Ma era lo chef Mariola. No, lo chef Mariola faceva: e adesso mettiamo su una bella champagnata sopra e sentite come... come friccica la cipolla. Ah, senti l'odore da cipolla come scrocchietta. Invece l'altro era quello lì, non mi ricordo come si chiama. È uno trentino, uno delle montagne. Ma questa è la felicità. Te bevi un bel bicchiere d'acqua quando c'hai sete. Bellissimo.
1: Ma è normalissimo.
0: È normalissimo. Però,
1: è normalissimo.
0: Però le cose normali posso... Pronto! Ma perché
4: Andrea,
0: parliamo?
4: Felicità?
0: No.
4: La felicità è un 40 metri pieno di luride.
0: Non ho capito.
1: Manca un pezzo.
0: Meno male. Si è censurato da solo il telefono. Grazie Tim. Grazie. O Vodafone, insomma. Ma il raduno della... Andiamo avanti. Voi siete veramente ignoranti. Io che cerco di elevare il programma e cercare di dare una prospettiva diversa a quello che... Perché mi guardi così, cane da tartufo?
2: Scusami,
0: dai, ma vai a scavare i buchi, vai. Comunque, io... Allora, ragazzi, io dico solo una cosa, ragazzi. Non mi ricordo più cosa volevo dire, però non... vabbè, non mi ricordo più, cioè, stavo dicendo una cosa interessante, vabbè, comunque non...
2: Parlavi della felicità,
0: sì, vabbè,
2: e che tu...
0: serve a niente. Sì, stai parlando... Cavolo, ma cosa ne pensi? La vera felicità è Temptation Island. Allora, no,
1: Temptation... Ma per favore, dai.
0: No, vabbè, ma c'è chi è che gli piace, se lo guarda è felice. Ma perché uno deve, tu sei felice con le sigarette, scusa, ma sarai un coglione tu, cioè non dai, scusa, subito a giudicare gli altri. Per uno la felicità è guardarsi Temptation Island, ma perché no?
1: È un programma finto, Andrea.
0: Ma perché, tu come sei, scusa?
1: Ma no, ma io sono reale.
0: Ma che reale? Tu sei finto, sei un ologramma tu. Lascia stare. Tu come sei? Lui è felice, per esempio, a stare nella sua cameretta, attaccare i poster al muro, e tu sei felice a fumarti 18.000 sigarette. Cioè, ognuno è felice come vuole. A me Temptation Island piace, Temptation Island. A me fa ridere, cioè non mi piace. L'unica cosa che non capisco
1: capisco.
0: L'unica cosa che non che non mi piace di Temptation Island è il fuoco del confronto. Come si chiama?
1: Il fuoco, il falò.
0: Il falò di confronto. Io, perché vedi tutto questo falò, questa brace, e neanche una salamella, una costina. Cioè, brace sprecata. Io veramente non capisco. A me c'hanno i soldi da buttare proprio. Non... no, scusa, no. La bella grigliatina. No, ci stava. Vedi quelli piangono dietro, che ne so. 20-30 pugliesi che mangiano. È meraviglia, ragazzi. Viva la Puglia, la felicità, una bella costina, cazzo.

0: Allora, se le canzoni che mettiamo vi sembrano brutte, perché noi siamo talmente bravi che vi facciamo sembrare le canzoni brutte. Questa è la verità, dai, su. Spiegami che possono essere tutte brutte.
1: Voglio dire una cosa, Andrea. Qua c'è Belen, guarda Belen in questo video, ti prego, guardalo tutto. È meravigliosa. Beve, cioè, lui beve dal piede, se lo ficca in bocca. E le di butta l'acqua, è meraviglioso.
0: Ma che schifo!
1: Come che...
0: Ma dai, beh, bevo da un piede di una...
1: Di Belen!
0: Ma chi se ne frega che è di Belen? Ma mi fa schifo uguale! Tu sei un pervertito! Per quello che ti piace!

0: Allora, la canzone è bella, è bellissima, ma mai quanto questa domanda che ha fatto una donna ad un dottore. Mio marito è sterile dalla nascita, è possibile che uno dei nostri tre bambini erediti questo problema?
1: Ma com'è possibile? Ma non è possibile.
0: È bellissima questa domanda. Cioè non... Dopo te la spiego, dopo te la spiego, sta ancora pensando. Uè, Donald! Mamma, ragazzi, c'ha il cervello di Donald. Mamma. C'è uno che ha mangiato per 100 giorni da McDonald's e dimagrito. Ugo, ce l'hai qua McDonald's?
1: Ah, infatti!
0: Per 100 giorni mangi da McDonald's. Vabbè, è giallo come il pupazzo adesso, però... Però è dimagrito. Mettete un po' di peppino di capri. È vero che è venuto a mancare il peppino di capri. Cioè, neanche una parola.
1: A me mi è passato di mente, comunque, bravo.
0: È bella queste frasi che dice Ugo. Mi è non passato è
1: vero,
0: di mente.
1: Non è vero, è giusto per dirlo.
0: Ma che cazzo stai dicendo? È passato di mente.
1: Vabbè, è morto, se l'è goduta comunque.
0: Vabbè, che c'entra che se l'è goduta? Beh, è proprio una brutta persona, cattiva proprio.
1: Champagne per brindare a un incontro, già che tu che eri di un altro.
0: No, non l'ho detto.
1: E poi dici a me.
0: No, scusa.
1: Però ci sta.
0: No, ho detto solo che puzza, volevo dire. Che puzza che c'è? C'è un odore di... Andiamo avanti. La stessa cosa che dice la mamma di Achille quando entra in cameretta la mattina. Che odore strano, di chiuso. C'è un odore di chiuso. Come quando ti nascondi sotto la gonna di una suora. Andiamo avanti. Basta. Chiaramente le cannonate di Ugo sono mille volte più finte di Temptation Island. Vedi, la gente lo sa.
1: Ognuno decide quello che vuole.
0: No, cioè. Ognuno decide, sei finto. Sei...
1: E sono finto, vabbè.
0: Sei finto, non...
1: Champagne. Ma no.
0: Ancora. Allora, cadavolo, sono un carabiniere, mi fai ammazzare da ridere. Lasciamo stare, non si può. No, ha raccontato una basetta sui carabinieri. Cioè, tu sei carabiniere e racconti una basetta sui carabinieri. E non ci sto, io al gioco al massacro non ci sto. Sono amici. Ciao Andrea, sono Elena. Io non ho locali per poter comprare la tua pizza, ma chiamerei comunque Achille per vederlo dal vivo, se è proprio così. Se è così scemo oppure... Allora, ricordatevi che voi privati potete mangiare la nostra pizza. Perché? Perché potete mangiare la nostra pizza? Perché?
2: Perché comunque
0: è buona, credo.
2: È buona, certo.
0: Perché si conserva fuori dal...
2: Perché si conserva fuori dal frigorifero.
0: Per una trentina di giorni.
2: Per un mese, 30 giorni. E in situazione fresco asciutto.
0: Sì.
2: Fresco asciutto.
0: Che stavo dire fresco asciutto? Non devi bagnare.
2: No, devi. No, cioè,
0: è una pizza con l'accappatoio. Che sono lì? Fresca asciutta.
2: Nel senso che devi postare.
0: Si conserva fuori dal frigo, punto.
2: Sì,
0: fuori dal freezer, temperatura ambiente.
2: Sì, è lontano.
0: Certo, se la metti su un termosifone,
2: certo,
0: che...
2: lontano dalle fonti di calore.
0: È questo dovevi dire. Certo, cioè, sì. Non la puoi mettere sulla stufa a pellet, capito?
2: Certo.
0: Si squaglia.
2: Mamma, però...
0: è un genio.
2: No, però, cara Elena, adesso non so di dove sei, Elena. Eventualmente
0: allora stiamo per fare l'e-commerce, quindi anche questa parola che riempie la bocca, che uno dal sito poi le può ordinare anche i cittadini singoli, come si chiamano,
1: i cittadini singoli
0: possono ordinarla da casa, insomma, che ti arriva a casa. Però per il momento ancora non è pronto, perché praticamente ha avuto un incidente quando doveva farci l'e-commerce.
1: Ha avuto un incidente
0: ma c'ho troppe pizze, quindi però stiamo per farlo, insomma, quando sarà pronto poi dopo ve lo diremo. Però se uno magari la vuole assaggiare, chiami Achille, gli manda un messaggio. Non lo chiamate, perché se voi lo chiamate non risponde mai.
1: Non risponde mai.
0: C'ha il telefono, perché lui non ha ancora capito che può alzare e rispondere. Lui non l'ha memorizzata sta cosa, quindi se vede il messaggio poi richiama, altrimenti non richiama.
2: No, che magari, ecco, vabbè, ci vediamo, vi
0: ci vediamo, ma non ti vogliono vedere.
2: No, nel senso che ci sentiamo.
0: Sono della zona, perché sono in Puglia, non è che...
2: Vabbè, se siete qua della zona...
0: Ve le porto a casa.
2: Ve le porto a casa, se le volete proprio anche voi, cioè voi o gli amici, familiari, insomma, mangiare.
0: Parenti, sì.
2: Ecco,
0: a
2: e
0: Natale,
2: poi...
0: sì, lascia,
2: No, che poi
0: dai
2: eventualmente...
0: Dai il numero, cretino, dai il numero.
2: 347 82 06 728. Che se poi eventualmente conoscete o avete amici che hanno locali o altre
0: suggerite,
2: realtà,
0: insomma,
2: mi potete anche suggerire, insomma.
3: Potete anche suggerire questa cosa. Lo chiamate e suggerite, chi ti è morto? C'è un locale che potrebbe fare la tua pizza,
4: Cavolo. Show
0: su studio. Soldi buttati. Dai, dai. E lo pago pure.

0: In pratica è una piada pizza quella. Ma quale piada pizza? No. Ma non c'entra niente, non. Lascia stare, no. Chiamate, chiamate Peppino qua che.
1: Peppino!
0: Vergognati, vergognati. Ciao Andrea, la mia fidanzata è arrabbiatissima con me perché eravamo ad una festa e davanti a me c'era una ragazza abbastanza scollata con una terza, ma sarà pure misurata perché noi con gli occhi riusciamo a fare cose che voi umani non vi rendete conto. Noi uomini riusciamo con gli occhi a misurare qualsiasi proprio... E quella foto lì ce la portiamo avanti per anni, anni, anni. Moriamo con certe immagini, moriamo, moriamo. Vabbè, andiamo. C'aveva davanti a lui, c'era sta ragazza scollata con una terza e mi ha sgamato in pieno la fidanzata a guardargliele le cose. Cosa posso fare per farmi perdonare? Allora, due sono le possibilità: o svieni e ti dai malato, dici boom, quando succede, dici, che stai facendo, boom, cadi per terra, dici la stavi guardando, morto, sei svenuto. No, che stavo guardando? Sono svenuto. Non... Oppure gli fai vedere Temptation Island, ma tutta la serie, tutta la sagra. Proprio, altrimenti non. Amore, puoi vedere tutta Temptation Island. Io sono lì e ti tengo la mano e ti faccio i grattini sul braccio. Sei contenta? Va bene, puoi guardare ancora tetti. Sì, perché. È sempre una, cioè, sempre una compensazione, no? Non mi guardare così! E mi guarda così! Sembri battipaglia, sembri!
1: Battipaglia!
0: No, scusami, battipaglia! È un paese, battipaglia. Sì, è la zizzona di battipaglia, no?
1: Chi è?
0: La zizzona di battipaglia.
1: È la mozzarella.
0: La mozzarella.
1: È vero. È vero.
0: Infatti, io nel mio immaginario c'ho battipaglia. Sai la scritta quando arrivi nel paese, no? Lecce, Francavilla, battipaglia. Sai dove è battipaglia? Almeno.
2: Se c'è la mozzarella, secondo me siamo in Puglia. No, per me. O no. Puglia o Campania, sì, perché sono le regine della mozzarella.
1: Campania, credo.
0: Lasciamo stare.
2: Puglia, Campania.
0: Sì, è la stessa cosa, no? Secondo te, no?
1: Sì, certo.
0: Allora, tu sei troppo ignorante.
2: No, secondo me.
0: No.
2: La mozzarella può essere Puglia, Campania e c'è anche la Calabria. Anche la... Che può essere.
0: La, cioè, Calabria.
2: Io parlo.
0: Che
2: di...
0: c'entra la Calabria?
2: Io so che è mica sarebbe piccante la Calabria. La Calabria si contende,
0: cioè,
2: prima.
0: Pensa
2: tu.
0: Lui come riesce a associare le regioni in base a. La Calabria, secondo lui, è il salame piccante.
1: Certo.
0: La Puglia è. Che cos'è? Che...
2: Puglia.
0: Orecchiette, no,
2: no, sì, io, sì. Ti ho detto, vabbè, sì, ok, le orecchiette sono, io avevo menzionato la mozzarella.
0: La mozzarella,
2: però, vabbè, però effettivamente più orecchiette, sì.
0: Sì, è bello che lo faccio anche parlare.
1: Sì,
0: io
1: sì,
0: lo
1: sì.
0: Faccio parlare perché la gente almeno si rende conto che c'è differenza tra me e lui, molta differenza, capito? Quindi io sembro anche più bravo dopo, capito? Cioè, ecco perché mettiamo le canzoni brutte noi, perché così sembriamo più bravi noi, capito? Non...
1: Comunque aveva ragione.
0: Bello che lo faccio anche parlare.
1: Sì,
0: io
1: sì,
0: lo
1: sì.
0: Faccio parlare perché la gente almeno si rende conto che c'è differenza tra me e lui, molta differenza, capito? Quindi io sembro anche più bravo dopo, capito? Cioè, ecco perché mettiamo le canzoni brutte noi, perché così sembriamo più bravi noi, capito? Non...
1: Comunque aveva ragione Andrea, battipaglia è provincia,

0: zizzona, zizzona.
1: Vuol dire quella che è
0: lascia però... stare. Da noi si dice la zizza.
1: E zizz. Cioè nel senso le...
2: No, quella è una mail.
0: Andiamo avanti. Cadavolo, Tozzo, la bucità, mettila tutta alle 9. Andiamo avanti. Basta. Il Giappone ha cambiato la sua bandiera da un rosso smunto a un rosso acceso. Vabbè, due lavaggi e torna come prima, dai.
2: Ma
0: non, beh, scusa, non. Cosa cambia? Cioè, non, mamma, il cambiamento! Cioè, non, è come se noi dovessimo cambiare, che ne so. Anche la bandiera italiana è cambiata, ragazzi, non lo sapevate. Vabbè, l'asta è molto più lunga adesso, non. O più corta, perché ce l'hanno infilata tutta e quindi non si vede più. Dipende dalle prospettive, dipende. Ma chi te strana? Non dico nient'altro, sennò vado all'inferno.
2: All'inferno.
0: Tranquillo, tu vai in paradiso. Tu sei come un angelo. Certo. Non hanno prove contro di te.

0: dice il ragazzo non vuole più parlare con me, la ragazza addirittura. Ma dobbiamo andare a prendere le piastrelle di casa. Mandami il numero che la chiamo. La chiamo. Sono la ragazza di ieri, quella che lui ha guardato.
1: No, no.
0: Cioè, mi ha dato anche il numero tuo, però. Cioè, per dirti, guarda che io sono un uomo, sono Giampiero. Glielo faccio. Se mi mandi il numero glielo faccio, giuro. Gianmarco!

0: come si fa a mandare un messaggio a lui?
1: Prova a scrivere, c'è in blu credo, prova, leggi tu a chi ti invia
2: e rispondi, sì,
1: rispondi,
0: scrivi,
2: e lo so, mi devi dire te.
0: Ma, mandami il numero della diva, mandami il numero della tua fidanzata, manda o mandami, era uguale, mamma, ha cancellato e tornato indietro, grande proprio
2: della tipa,
0: della tipa, ma che basta, tipa, della fidanzata, la tipa,
2: e mica la sua tipa,
0: ma che c'è la sua tipa, ma come parli, la sua, ma tipa,
2: sì, io parlo
0: la slang, tipa, magari slang, tu si scende,
2: guarda che io ho visto Battiti Live,
0: ma che, ma
2: sto vedendo i Battiti Live, i concerti in giro per l'Italia,
1: ma non è vero, sono sempre stati a Trani,
0: comunque si nutramò, andiamo avanti, dai,
2: si danza.
0: Da,
1: okay. Adesso ha finito di scrivere, è passato, sì, un quarto d'ora.
0: Tutta la canzone.
2: Mancava qualcosa per quello.
0: No, Andrea, fidati. Meglio di no, ha detto. Meglio di no. Vabbè, vabbè, ma che te frega? Non, al limite butta giù. No. Andiamo avanti. Catavolo, quando ricominciano gli spettacoli? Ho bisogno di due biglietti, uno per me e uno. Andiamo avanti. Uno, a ottobre iniziamo a partire con il tour teatrale, a ottobre, ottobre. Achille, brutto cornuto, quanti soldi vuoi per stare a casa domani? Cioè, guarda che se gli offrite i soldi, secondo me lui veramente non lo vediamo più, non lo vediamo.
1: Ma lo farei pure io.
0: Beh, certo, certo. Mi scanna la fidanzata, ma che te frega, si fa una risata al limite, dai, al limite dopo. Tanto non te la... cioè, non... già arrabbiata. Non, è come la vecchiaia, una volta che sei vecchio, cioè sei vecchio, cioè te ne devi fare una ragione, no? È brutta la vecchiaia, ragazzi. Io ho visto una scena incredibile, di una signora al parco che stava dando da mangiare uno scoiattolo. Mi sono avvicinato, era un topo, cioè la vecchiaia è brutta. Vabbè, andiamo. Gli diceva anche carino piccolino, vieni. Vabbè, andiamo. Cadavolo. Tu sei un cretino. Io e allora Achille, scusate, non è campione del mondo lui, campione del mondo. A mani basse proprio. Ciao Andrea. Buon non mi fa, non mi fa, ehi, ehi, ehi.

0: grossi complimenti. Che poi uno si raffina.
1: Si raffina, che sì, c'è.
0: Allora, se mi fate complimenti, io cerco di raffinarmi, capisci? Capisci cosa voglio dire?
2: Certo.
0: Cosa voglio dire?
2: La raffinazione è un po' come quello,
1: ma
2: il
1: non
2: processo.
1: Rassegnazione.
2: No, ho detto, no, ma no, non ho detto rassegnazione, ho detto la raffinazione.
0: La raffinazione.
2: È un po' come il procedimento che accade per il petrolio, no? Viene raffinato.
0: Che c'entra? Quello che ho detto io, che senso ha? Se uno ti fa i complimenti, uno ci, poi ci crede, no? Dice, ah, faccio meglio, devo fare meglio, perché capito?
2: Ah, okay.
0: Beh, se prendi insulti, fai come fai sempre, capito? Certo. Lascia stare. Tu quando andavi a scuola ti hanno mai fatto un complimento? I professori, a tua mamma?
2: Ma i professori,
0: mai.
2: Mia mamma?
0: Si vergognava, non ci andava.
2: No, allora...
0: Si andava col passamontagna la mamma.
2: No.
0: Sono la mamma di Achille. Si metteva negli angoli col passamontagna. Sono la mamma di Achille. Ma non è venuta la mamma di Ferrari, non è venuta. Sono qua.
2: No, allora... No, la professoressa è l'insegnante di...
1: Di sostegno!
2: No, di ginnastica, delle superiori. Disse, mi ricordo, a Ferrari.
0: Andrea, scusa, tanto quello che interessa, quello che dice non è interessante. No, Andrea, davvero, poi vi conosce, l'ho portata anche a teatro a vedervi, non possiamo fargli lo scherzo.
1: No,
0: vabbè, poveraccio.
1: No,
0: dai,
1: ma sai perché?
0: Andrea, è bastonato, perché... è stato bastonato.
1: No, io non lo guardo da quel lato, Andrea, perché se poi vengono in teatro perdiamo un biglietto, hai capito? Quindi devono venire tutte e due.
0: Infatti, hai ragione. Dimmi.
2: No,
0: che stai dicendo? Tutti i paesi che iniziano con la I sono allineati sulla stessa linea retta, lo sapevi?
2: In tutti i paesi che iniziano per la B. Che iniziano per la B, hai detto.
1: La I
0: come imbecille.
1: La no,
2: poi, a me B mi è venuto in mente Bologna.
1: La I.
0: B come babbo.
2: B, ma che è come babbo? I.
0: Tu sei un babbo, sei. Dai, andiamo avanti.
2: No, I come I.
0: I. Islanda, Irlanda, Italia, Israele, Iraq, Iran, India e Indonesia sono tutte sulla stessa linea retta, questi paesi che iniziano per la... Ma rimane folgorato, ma rimani flashato.
1: L'ho visto pure io.
0: C'è presente un gatto in tangenziale? Uguale, quando lo abbagli, che rimane flashato, si è rimasto così bloccato.
2: E stavo riflettendo se effettivamente...
0: Ma no, effettivamente, non lo dico io! Ma dice la geografia qua.
1: La geografia.
0: Geox.
2: No, ma questi solamente questi o tutti i paesi che iniziano con la I?
0: Ma si cretino veramente.
2: No, sto
0: questi pensando. Paesi.
2: Ah, questi
0: non paesi.
2: Quelli che iniziano con la I.
1: Dico
2: questi che iniziano con la I, non tutti i paesi.
1: Quelli che ha detto.
0: Okay, quelli che ho detto, cretino.
2: Ok.
0: Islanda, Irlanda, Italia, Israele, Iraq, Iran e India. Anche perché sono tutti in fila indiana, quindi è normale.
1: Mamma mia,
0: andiamo avanti. Ragazzi, non ce la posso fare. Ah, scusate, ho sbagliato cursore. Ho tirato su un cursore che non c'entrava niente.
1: Un
0: altro,
2: capito? Cioè,

0: Another one busts the dust. Hey, hey. Another one busts the dust. Hey. Volevo riavviare il PC, ma non si spegne.
1: Beh, allora ce l'ha, vabbè, lo vediamo dopo.
0: C'è
1: un caldo. Caldo, Andrea, caldo.
0: Fa caldo, ma sono al buio, non vedo niente io.
1: E niente, te lo dico io, 20 secondi mancano, possiamo anche toglierli.
0: In che senso?
1: È finita la canzone. La canzone è finita.
0: Possiamo anche toglierli, cosa vuol dire?
1: Cioè, mancano 20 secondi, è finiti Queen.
0: Ah, e Queen è finita. Quindi?
1: Quindi parliamo.
0: Ma che ore sono? Io non so. Non...
1: Sono le 8:45.
0: Vabbè, io me ne vado allora, ragazzi.
1: Ma come fai
0: voi, ragazzi? Fide voi. Scusa. C'ho da andare a prendere il pane, non...
1: No,
0: poi si fa duro. E poi Achille mi bussa a casa.
1: Ma come?
0: Ti ha mangiato del pane duro. Dai, Dimmi.
2: No, allora, stavo guardando che Freddie Mercury aveva quella bellissima...
0: Chi?
2: Freddie Mercury.
0: Freddie Mercury.
2: Freddie Mercury.
0: Degli amici.
2: Bah, dipende dagli amici, cioè, oh, secondo me...
0: Franco Mercurio.
1: Yeah!
0: Un termometro. Andiamo avanti, non facciamo
2: poi...
0: battute, andiamo avanti.
2: Ma poi Freddie non sarebbe Franco, eh. Lo sarebbe Frank, sì. Frank Mercury, Frank Mercury.
0: Frank cioè, Mercury.
2: Beh sì, certo. Se
0: andiamo avanti!
2: Sarebbe non so se sarebbe Ferdinando, non lo so. Che tra l'altro Freddy so, è nativo di Zanzibar, isola dove io sono
0: potete
2: stato.
0: Potete fare uno scherzo, non mi interessa.
2: Per dire, per casualità.
0: Non è che è di Zanzibar, i genitori sono zanzibarini, ma lui non è nato a Zanzibar, ma poi si è trasferito a Londra.
2: Sì, cioè, sì, cioè nel senso è di Zanzibar, nel senso
0: tutta la famiglia si è trasferita.
2: Eh beh sì, hanno ricevuto un'offerta di lavoro, il papà...
0: No, un piccione, li ha presi, li ha portati un'offerta di lavoro.
1: Un'offerta
0: ma
1: di
0: che offerta di lavoro?
2: Ma scusami,
0: sì, a fare il cantante in chiesa.
2: Ma no, era lì, abitavano a Zanzibar.
0: Potete fare lo scherzo alla mia amica Alessia, maestra a Verderio, e ditele che oggi... deve andare a scuola a fare una riunione, grazie. Ma scusate, però voi
1: scherzo,
0: allora, io posso fare tutti gli scherzi del mondo, però datemi un appiglio. Che vuol dire andare a fare una cosa? Che è sta cosa? Non, datemi qualcosa di più piccante, più simpatico, no? Devi andare a scuola a fare una cosa. E poi basta, finito qua. Dai, Alfredo Mercurio, dimmi.
1: Ma chi è?
2: No, stavo pensando alla
0: ma
2: signorina.
0: Non pensare, tu non devi pensare.
2: Alla maestra Alessia.
0: Alessia, sì.
2: Che è,
0: non vai, ancora... ti ho mandato la foto di Alessia.
1: No,
0: quando mandano foto di donne nude, lui fa quel verso là, come perché è intollerante. Non, poveraccio, non.
2: No, perché non me l'aspettavo.
0: Non te l'aspettavi,
2: dai, cioè.
0: È questa, te l'aspettavi.
2: Lì.
0: Andiamo avanti, basta.
2: Insomma, è lì
0: non mandate foto di donne nude perché questa è cagionevole. Insomma, Oi, parla di Freddie Mercury.
2: No, qui è sensuale. No, dicevo, Freddie Mercury, lui è nato a Zanzibar.
0: Sì.
2: Cioè, o meglio, i genitori. Che poi, allora, lui, se tu guardi lui...
0: La faccia.
2: Comunque...
0: Cioè, i denti proprio da Zanzibarino.
2: Non ha lineamenti zanzibarini. No.
0: Aspetta un attimo, forse c'è uno di Zanzibar.
2: No.
0: Pronto!
2: Ciao, fratello, dimmi.
3: Vorrei chiederti una cosa, ma tu sei così o sei così perché hai battuto la testa da piccolo?
2: Beh... Allora, non so se gli ematomi che ho subito
0: in Africa sono quelli. Basta.
2: Lasciato.
0: Andiamo avanti. Dimmi.
2: No, stavo pensando
0: ancora.
2: No,
0: sì. La tolgo.
2: No,
0: la tolgo,
2: no, ma
0: la tolgo.
2: Pensavo a fare Freddie Mercury.
0: Mamma, ragazzi.
2: Dicevo, vabbè, se tu guardi Freddie Mercury, sì. Non ha proprio i lineamenti da zanzibarino, perché comunque a Zanzibar io ci sono stato.
0: Sì.
2: Siamo in Africa.
0: Sì.
2: È un po', possiamo un po' così dire, è un po' il dominicano africano.
0: Ma che stai dicendo?
1: Dominicano africano.
0: Ma che c'entra? Basta foto!
2: No,
0: guarda che
2: verde.
0: Ti blocco! E sta continuando a mandare foto di donne nude, cioè non... dai!
2: Mi sono sbagliato, mi sono confuso con Capoverde, è vero, è lì che è più il dominicano africano. No, Zanzibar, no? Zanzibar è... lì allora vuol dire che
0: o sta per morire, quindi sta dicendo le ultime frasi proprio che c'ha nel cervello, oppure il troppo caldo gli opprime il pensiero. Qual è il tuo problema? Dimmi, cos'è che vuoi dire? Non capisco.
2: Perché per un attimo mi sono confuso le due isole, capito?
0: Le isole?
2: L'isola di Zanzibar con Capoverde per un attimo. Vabbè, no, allora, se
0: hai detto Santo Domingo.
2: Sì, perché a Capoverde, gli abitanti di Capoverde, i capoverdiani,
1: sì.
2: Beh, lo vedi anche il portiere del Capoverde? Tanto per avere un
0: ma
2: po'.
0: Ma del palazzo?
2: No, del Capoverde.
1: Aspetta,
2: il portiere.
1: Io non ho capito.
2: Il portiere della nazionale di calcio di Capoverde? Vabbè. Fondamentalmente è un po' come fisionomia.
0: Uno ha scritto: Tozzo è davvero un filantropo, anziché fare donazioni economiche a fondazioni paga lo stipendio ed è un cretino simile. Allora voglio assicurarti, non prende una lira, ok? È qua per scambio merci. Scambio merci. Andiamo avanti.
2: No, dicevo che allora il capoverdiano,
0: cambio stazione, no, c'è il limite alle parole di Achille, che posso, cioè dopo un po' di parole non ti sopportano più, capito? Quindi sei, come si dice, sei limitato, insomma, non...
1: sei come i messaggi, 140 ne puoi dire.
0: Sì, ti arrivano i vocali, 2-3 minuti di vocale, dici ma perché mi mandi 3 minuti di vocale? Allora acceleri, lo metti a 2, poi non capisci, lo rifai, lo risenti a 1.5, poi quindi sprechi un sacco di tempo per alla fine lo odi. Io infatti, per essere simpatico, mi hanno avuto i messaggi: ciao, ti ha vocali piccolissimi, ciao, volevo salutarti, ciao, e stai simpatico a tutti, vabbè, seguitemi per altri consigli, dimmi, vabbè, nel tuo cervello non ci sono tracce, io manderei una canzone così non parliamo di Zanzibar, San Domingo, Capoverde, ci abbracciamo,
1: alza il cursore, Andrea,
0: alza il cursore, via.
4: Su Studio Più.

0: Perché ride la seppia?
1: E io vado di là, vai via!
0: La seppia dice, vieni qua a insossare l'aria. Già c'è l'aria, poca aria. Cioè non è, vieni qua a insossarla pure, non è. E che dai? Come sei mona, mamma la casa, come sei mona, e tutti insieme,
2: cosa?
0: Tutti insieme lo mandiamo a mona.
2: Però padre, allora,
0: comunque è un invito per te, andare in mona, per te potrebbe essere un incentivo, capito, non... Vacci ogni tanto, non...
2: È vero.
0: Non a pagamento. Normale. Dobbiamo chiudere, dobbiamo salutare ragazzi, perché insomma si è fatta una certa ora, poi soprattutto il palinsesto qua non torna. è esploso tutto. Quindi salutiamo. Appuntamento rivedato a domani, come sempre. Dalle... E poi il microfono non funziona, ragazzi, non so se domani vengo, perché non va niente. Va bene, grazie. È una gag. Achille, non ti curar di loro, ma guarda e passa, capito?
2: Guarda e passa,
0: è una famosa frase di...
3: guarda e passa, famosa frase...
0: L'ignoranza.
3: Guarda e passa. Guarda e passa.
0: Francesco Totti.
3: Ayrton Senna.
0: Chi?
3: Ayrton Senna. Guarda e passa.
0: Ma stai zitto.
3: Guarda e passa.
0: Ma che c'entra Ayrton Senna?
3: Grandissimo.
0: Non ho il tempo di...
3: Tu mi vedesti in Puglia quando...
0: Mi vedesti.
3: Ah, mi ricordo ancora in Puglia quando ero sui go-kart.
0: Go-kart.
3: A Vieste.
0: È una nuova disciplina.
3: A Vieste. Ero lì dietro. Davanti a me praticamente c'era uno...
0: Prost.
2: Chi è?
3: No, avevo superato tutto. Tutti.
0: Villeneuve.
3: Volevo superare anche un altro.
0: Andretti.
3: Questo qui in fingardo davanti a lui c'avevo il doppiato.
0: Sì.
3: Lui lo supera sulla sinistra, mia sorella che era sul ponticello
0: a
3: guardare.
0: Achille, fermati!
1: Fermati! So chi ha vinto! Henry Gokart.
0: Mamma, io scemo veramente.
3: No, io feci un sorpasso.
0: Sì.
3: Praticamente come quello di Schumacher ai danni Schumacher Häkkinen. Ah, bellissimo. Andai. Bello. Mezza, cioè, quindi
0: io
3: allora.
0: No, io non so che ore sono, però dobbiamo andare.
2: Sì,
0: purtroppo.
2: Dobbiamo salutare.
0: Mi dispiace, ma il tuo ricordo ce lo dici domani. Va bene. Il mio corpo. Cosa ho detto?
2: Il mio corpo.
0: No, io ho detto
2: il mio ricordo.
0: Il ricordo ce lo dici domani.
2: Ce lo dici domani.
0: Tu mi hai detto il mio corpo.
2: Ho capito corpo.
0: Ma quale corpo? Ragazzi, io veramente, io non so se vengo domani, che siete due scemi voi. Io mi voglio mischiare a voi due. Grazie a tutti, a domani. Ciao.
2: Ciao belli.
4: Su Studio Più.
5: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli, Ostuni, sui 105.7. Spot.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
9: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genus
10: a Manerba del Garda.
9: Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genus con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
11: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
12: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, los ninos del barrio.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si riaccende la battaglia sullo stretto di Hormuz con una notte di raid incrociati. Le guardie rivoluzionarie iraniane rivendicano attacchi contro Kuwait, Bahrain e Giordania. L'esercito giordano annuncia di aver abbattuto 4 missili iraniani sul territorio nazionale. Teheran dichiara che lo stretto è chiuso. È aperto, li abbiamo colpiti duramente, replica Trump. Il presidente americano è finito poi nelle scorse ore in una blacklist di un quotidiano iraniano per l'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei, oltre al tycoon vari leader, tra cui Netanyahu e la Meloni. Scontro tra maggioranza e opposizioni sulla partecipazione dell'Italia al vertice dell'amministrazione Trump contro la rinascita del terrorismo transnazionale di estrema sinistra. Sulla partecipazione al summit organizzato per la prossima settimana dal segretario di Stato americano Rubio, la Farnesina era rimasta fredda, in linea con le perplessità degli altri paesi europei, dove diversi leader notano la sinistra radicale non è considerata una minaccia prioritaria. Su impulso della premier Meloni, Trapela parteciperà invece il sottosegretario all'interno della Lega Molteni. Le opposizioni vanno all'attacco con il PD che parla di missione indecorosa. Legittimano una crociata contro il dissenso, dice Bonelli di AWS. Caldo, l'anticiclone subtropicale africano non dà tregua, la nuova espansione porterà in settimana temperature superiori a 40 gradi soprattutto al centro-sud e nelle isole. Tra domani e mercoledì la fase più acuta, masse d'aria calda provenienti dal Sahara interesseranno gran parte dello stivale. In diverse aree interne di Lazio e Toscana si potranno raggiungere i 38-39 gradi, picchi di 42 gradi previsti invece in Sardegna. Un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau nel sud-est di Parigi. Inferno intanto in Spagna, 12 morti, 23 dispersi nel bilancio dell'incendio devastante nei boschi andalusi nella provincia di Almeria. Ed è tutto, a più tardi.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Ciao!
4: Bella balla,
5: balla tutto ritmo con il Morning Fever.
6: Buongiorno a tutti.
7: Ciao.

0: Il Morning Fever, che macchina putei!
1: Mamma mia, che viaggio!
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao!
3: E l'ultimo chiuda, anzi no signori, buongiorno dal vostro capitano Massa, masse di caldo. Avete sentito venti in massa che arrivano, ma non sono io, non sono io. Cosa vuoi te? Ma c'è una qua, cosa vuoi dire?
4: Finalmente sei arrivato venerdì, te stavo aspettando.
3: No. Ok, da oggi tu lo aspetti, ma cioè, oggi è lunedì, non è venerdì, cioè, io dico, non lo so. Buongiorno, lunedì 13 luglio, che bene che ti voglio, vedrai, non finirai. Insomma, arriva di nuovo il caldo, preparatevi, acqua in abbondanza, state al fresco. E io dico proprio quelli che non ce la possono fare, prendetevi le vacanze, non so, se riuscite. Se no, cercate di passarla al meglio, ok? Buongiorno, lo sapete che in questo programma siete voi a scegliere la musica. 338-141-1001 è un numero WhatsApp, con un vocale avete la possibilità di richiedere un vostro brano preferito, l'importante è che sia dance. Se invece volete un salutino, un messaggio scritto, sempre al 338-141-1001. Vi ricordo i tre party time, 9:30, 10:30 e 11:30, ma partiamo con Beautiful, quella che piace all'assessore del trattore.

0: Beautiful, sì, è proprio beautiful, ha detto bene Alessio, è proprio beautiful, bravo, bravo. Buongiorno al Barrichello da Padova, poi chi c'è qua? Il Willy, Daniel Willo da Mondolfo, buongiorno capitano dal cuore buono, qualche giorno fa ti ho scritto su Messenger in privato. Ah ok, è vero, il Vocal B. La Chicca da Lodi mi manda tanti cuoricini, tanti, tanti, tanti neri. Poi Manuel da Wigasio, sempre presente. Un buongiorno capitano, in attesa della maglietta, la Lori è appena arrivata, faccio la foto, brava. Capitano, ah ok, ok. Buongiorno, buongiorno capitano, sei il numero uno, grazie per esserci. Oh ma no, non è che sono qua, è il mio lavoro, Bomber il camionista di Cattolica c'è. Poi buongiorno Violetta da Fermo, Valterone un mega abbraccio dalla Riviera del Conero, sempre presente. Un saluto Mattia il palista tutto giallo, va bene, andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Walter, sono Fabio da Castiglione. Oggi mi piacerebbe tanto ascoltare la canzone Tell Me Why di Prezioso. Grazie mille, un buon morning fever a te e a tutti gli amici di Radio Studio Più. Ciao!

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
3: Mi manchi ma domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Robbie.

0: Getaway Kungs, ci siamo, buongiorno dal vostro capitano, è lunedì 13 luglio, sono le 9.19, vabbè, insomma qualcuno ha guardato la MotoGP ieri, qualcuno anche sabato la sprint, io sbaglio pochi pronostici, sta diventando monomarket anche quest'anno. Mi dispiace per Bezzecchi perché porca paletta gli sta andando un po' storta, però l'ha presa anche abbastanza bene, sono cose che succedono, farsi male quando giochi come dice Vasco, un equilibrio sopra follia, cioè se sei lì sempre al filo. Vabbè, comunque speriamo si riprenda presto. Buongiorno Valterone, Alex Falcioni c'è, buongiorno capitano, gli operai della Sorcinelli sono operativi, a ritmo di musica, grazie per la compagnia. Bene, andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Massa e tutti gli ascoltatori dalla mitica Studio Più, chiederieste di sentire Poliziotto Super Più col mitico Terence Hill. Buona giornata a tutti.

0: The Rolling Stones, mess up, it, cioè, partite, partita, non so perché. Vabbè, abbiate pazienza. Mess it up dei The Rolling Stones, ecco, adesso, perché se no era andato via tutto. capita al volo, sentiamo questo messaggio, vai.
1: Ciao a tutti ragazzi, stamattina cosa dici, massa, mettiamo su Capricorn, un salutone, ciao.

0: Capricorne, 20 Hertz, dobbiamo sfumarla un attimino qua. Mi è arrivata una foto dalla Barbarella in ufficio con la maglia del capitano. Vabbè, insomma, ormai tutti lavorano con la maglietta del capitano. Cioè, voglio dire, il capitano è il capitano, il capitano è il capitano. Ciao Paolo, da Treia c'è RS più numero 1, quindi Radio Studio più numero 1. Signori, dobbiamo andare al volo, al primo party time. Torniamo indietro nel tempo, negli anni 70-80 dance. I Remember Yesterday. Siete pronti? Alzate il volume.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona, sui 95.5.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Automatic Lover. Buongiorno Walter, un saluto da Massalengo, Gino, buongiorno DB Motors, buongiorno Ale da Villafranca, ci sono anche i fratelli Vagnini da Pesaro.

Ciao Walter, Giacomo Autista da Cremona presente, buongiorno anche a te. Ciao Walter, buongiorno, mamma mia quanti siete. Buongiorno al passaiolo da Macerata, c'è il 65enne da Basiano, ma si trova in Sardegna. C'è anche Rossetti Fainz con due S, mi raccomando, Rossetti.

Salutiamo i gemelli diversi, gli uomini di gomma da Gabice, Leo, Loreno, i gemelli, gemelli, gemelli, Loreno dal calzino estremo e Leo dal calzino normale, cioè lui è così. Salutiamo i fratelli imperiale.

Salutiamo il Billy da Bedizzole, ha fatto domanda e si è risposto da solo. Voglio una canzone, devo fare il messaggio vocale. Bravo, devi fare proprio così. Un saluto a Rambo della Dogana da parte di Barilla. Attenzione perché di Rambo ce n'è solo uno, E quello di Badia Calavena. Vabbè, insomma, quello del film, è proprio il film originale.

Buon inizio settimana, ciao Walter Lamari, buon inizio settimana a voi da Castellana Grotte, Alex The King of, vabbè insomma, grazie. Gianluca da Bidasco c'è, un saluto anche da Vale, Raffi e Mirko, Marinco, dalla spiaggia Trapezo Refano, ah ok.

Un saluto da Tony da Senago, buongiorno anche agli amici della Feltresca Mercatale, Antonello, Sasà, il Cobra, tutti gli animali che sono lì dentro. Stanno lavorando a ritmo di Radio Studio Più.

Buongiorno Massa, buongiorno popolo degli svalvolati di Torino di Sangro. Ci sono un saluto a Domenico, Alfredo, Beppe, Rosario. Siete mitici, fateci ballare.

Salutiamo Roberto da Senigallia, dice: a casa preparare i sughi per il figlio che lavora e non ha tempo, a che servono i genitori? Poi pomeriggio al mare, bravo, così si fa.

0: Saluti da Bellaria, Anna, siete il top, grazie. Un saluto a Silvio, il premier dei raccordi.
1: Scusate, vi raccordo io.
0: Buongiorno Emiliano Di Vacri c'è. Buongiorno, salutiamo anche il Fabio, Emma da Bologna e un saluto anche a chi è qua? Riccardo da Torino, vai che andiamo!

Al lavoro si produce di più se ascolti Studio Più. Un abbraccio da Domenico Montecosaro. È vero, è vero. Se ascolti la musica giusta che ti dà carica, lavori meglio e lavori forse anche con più carica. Sono Franco dalla spiaggia di Marina di Montemarciano. Buongiorno a Studio Più, siete insuperabili, fantastici. Grazie Franco. C'è anche la Leonessa, tempo sole, 27 gradi, buon inizio di settimana. Un bacio al mastro, ciao.

0: Salutiamo il Baldos, il barzellettiere marchigiano che scherza anche col caldo. Baldo col caldo, ha fatto anche la rima, ha fatto la battuta. Signori, è finito qua il party time, I remember yesterday, tutto da rifare alle 10.30. Studio più. La.
1: Spot. È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Raid incrociati Stati Uniti-Iran mentre si ferma di nuovo il transito nello stretto di Hormuz. Prima fanno un accordo, poi attaccano una nave. Sono malati, le parole del presidente degli Stati Uniti Trump, che rivendica: Hormuz è aperto, li abbiamo colpiti duramente. Chiuso per motivi di sicurezza, ribadisce l'Iran. Intanto il comando centrale degli Stati Uniti afferma di aver completato una nuova ondata di attacchi offensivi contro l'Iran e le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito obiettivi e basi militari statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Droni ucraini in Russia, nella regione di Mosca 3 vittime e 5 feriti, quasi 350 i droni che i russi riferiscono di aver abbattuto in varie regioni, tra cui Krasnodar e la Repubblica di Crimea. Nella notte Mosca invece ha colpito le regioni ucraine di Zaporizhzhia e Odessa, oltre a infrastrutture portuali, 2 feriti. Intanto oggi a Parigi si tiene il vertice della coalizione dei volenterosi. Al summit sul sostegno di Kiev, 25 capi di Stato e di Governo. A fare le veci della Meloni, il ministro degli esteri Tajani. Omicidio-suicidio in un appartamento di Bologna. Un 82enne avrebbe esploso 2 colpi di pistola, regolarmente detenuta, uccidendo la moglie 86enne che dormiva nel letto. Poi ha rivolto l'arma contro se stesso con un terzo colpo. Lutto a Hollywood, è morto a 78 anni l'attore Sam Neill, che 3 anni fa aveva rivelato di essere malato. Neozelandese di nascita, irlandese d'adozione, vanta una lunga carriera con la partecipazione a film di grande successo come Caccia Ottobre Rosso, Lezioni di piano e Il seme della follia. Il grande pubblico lo ricorda protagonista in Jurassic Park nel ruolo del paleontologo Alan Grant. MotoGP, Marc Marquez imprendibile, lo spagnolo della Ducati, dopo la sprint vince anche la gara lunga in Germania. In classifica il 93 supera Bezzecchi, out per infortunio, e si porta a 18 punti da Martin, leader del mondiale. Sul podio anche Ogura e Fernandez. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Ciao Walter, potresti mettermi Rich in Paradise degli Happy Eye Project?
1: Ehi, giusto.

0: Reach in Paradise. È difficile fare come fa lui. FBI Project, ci siamo signori. 10 e 6 minuti all'interno della seconda ora del Morning Fever. Sapete, noi abbiamo 3 ore a disposizione dalle 9 a mezzogiorno. Questa è la seconda, appena iniziata. Ciao Valterone, un saluto da Saverio, da Macerata. Un buon lunedì, l'autofficina Morari. Buongiorno Valterone, dal Fabione di Castellucchio, il Vespista presente. Buongiorno Massa, dai che andiamo. Dai che andiamo, andiamo, certo che andiamo. Andiamo in vacanza, andiamo. Dove andate in vacanza? Fatemelo sapere, fatemi un po' di invidia, dai, un po' di invidia. Io in vacanza mi sa che quest'anno faccio passo un altro, vado dove sono andato l'anno scorso, da nessuna parte, ecco, e ci rimango una settimana. Molto probabilmente la prima settimana d'agosto io e il DJ Dami stiamo fermi dal programma perché si lavora tanto la sera. E quindi sarà solo, ci sarà musica, ci sarà tranquilli. E il Morning Fever rimane una settimanella con tanta buona musica. Vediamo. Dopodiché, insomma, io riparto e fino alla fine dell'anno niente vacanze. Oddio, se riesco a fare il Legend, riesco, perché nel senso, perché lì è un ternalotto, perché lì ti devono prendere. Se mi danno l'ok, io lo vado a fare e lì mi prendo una settimanella, perché il Legend è impegnativo a livello organizzativo e devi prepararti, e poi insomma inizi a correre già dal giovedì, e il mercoledì e martedì ci sono le verifiche tecniche, prove libere, e insomma quindi la settimana mi ci vuole tutta. Detto questo, signori, pubblicità, però io voglio sapere dove andate voi.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
7: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web. Info 0541 41 69 91.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: Dracula, caldo lavoro, lunedì, una sola grande gioia, la dance del Morning Fever che mi soccorre sempre, il Poppy. La sua perla di saggezza che tutti i giorni ci spedisce, bravo, bravo, bravo il nostro Poppy. Grande Valterone Fabio da Castellucchio, autofficina Morari, il vespista presente, buongiorno. E poi buona vita dai Paoli da San Marcello. La Gabri di Rezzato, l'unica cosa bella del lunedì è la vostra presenza, quella del DJ Dami fino a venerdì. Naturalmente non dimentichiamoci tutto il popolo del Morning Fever. Brava la Gabri di Rezzato, che bello, ogni tanto ci manda il messaggino. Lei c'è sempre. Andiamo a sentire invece chi c'è di qua.
1: Buongiorno Walter, mi faresti sentire stamattina il brano Sister Sisters, Holy the Horses? Grazie, ciao ciao.

Ciao Mitici, la radio che mi fa compagnia tutto il giorno lavorando. Posso ascoltare New Gold Dream dei Simple Minds per cortesia? Mauro da Verona, grazie, buon lavoro, ciao.

0: Devo dire che è una più bella dell'altra. Qui la musica non ne sbagliamo una. Dice bene l'Eleonora, dice bene Leonora, siete i numeri uno perché non ne sbagliate una. Vabbè, buongiorno Walter, il canarino c'è. Canarino, ci vediamo giovedì, mi raccomando, giovedì tutti al City Bar 40. Siamo a Fossombrone, Massa Gagliardini, Radio Studio Più, c'è la pubblicità qua da noi, giustamente lo dico per quelli che non sentono la pubblicità, ci siamo, una bella serata, un po' è un giovedì, a parte che adesso insomma cominciano, sono tanta gente che è in ferie, quindi da metà luglio poi, metà luglio, metà agosto sono tutta l'Italia in festa, e non solo, anche perché abbiamo tanti turisti qua. Allora dove vado anch'io? Da nessuna parte, solo che io devo pitturare metà casa solo perché l'altra metà mi serve. Un saluto da Terracina, va bene, insomma, vabbè. È un lavoro anche quello che andava fatto, pensa che se tu vai in vacanza e quel lavoro lì lo fai fare, mamma mia, dolori. Ciao carissimi, siete bravissimi, vi adoro. È la Mavi da Rubiera. Walter, continua così. Certo, continuo così, a non andare in ferie, continuo così, perché risparmio soldi. Va bene, andiamo a sentire chi c'è. Tocca a te. Vai tranquillo, vai.
1: Sono Gianmarco, Pippo. Questa mattina volevo sentire la canzone Proibito, dei Litfiba.

0: Proibito, Lit Fiban, proibito, me la dedico, me l'autodedico, proibito andare in ferie, cioè nel senso, vedi, Luisa da Sassuolo dice ferie finite, uffa, vabbè, insomma, intanto però le hai fatte, no? L'importante è farle, l'importante è staccare, poi dopo è certo che hanno una durata, ma tutto, signori, tutto ha un inizio, tutto ha una fine, quindi dobbiamo prenderla così, questa è anche la vita, così, all'inizio e poi c'è la fine. Cerchiamo di vivercele al meglio le vacanze, viverci al meglio soprattutto la vita, cercare di sfruttare il meglio della vita, di quello che ci viene proposto, non cercare l'oro, perché delle volte si perde la vita per cercare l'oro, non trovi l'oro e ti finisce la vita, cioè nel senso, quindi cercare l'oro ce l'abbiamo attorno a noi, basta ogni tanto guardare attorno e magari ci sono tante cose belle che dobbiamo cogliere, solamente cogliere, perché non ci accorgiamo. Ma succede anche che il fatto di cercare e volere quella cosa lì ti mette i parocchi un po' come i cavalli e vai sempre dritto e non ti accorgi di quello che hai a fianco. È vero, questa cosa qui me l'hanno insegnata, me l'hanno spiegata, non è che sono io un filosofo, però insomma aiuta tantissimo, pensateci. Andiamo in pubblicità e poi arriva il secondo party time in programmazione, il Free Selection.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova, sui 91.9. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genus a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, los ninos del barrio.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Lo street food Hermosa c'è. Buongiorno Super Walter, si rientra alla base quest'anno, vacanza breve ma sempre con la family. Ciao meraviglia, la Maya Morgana c'è.

Eccola qua, ciao Valterone, un saluto da Vanessa. Vanessa, la ragazza che stressa. Sì, Vanessa, la ragazza che stressa. Vanessa, la super biker, la biker girl, mi piace. Aspetta il giro in moto, certo. Sicuramente lo faremo un bel giro in moto, via. Andiamo sulle vette più alte del mondo. Tutto su una ruota. Con una mano sola. Anche meno, dai, massa, anche meno, sai.

Ma hai visto il re della Germania che doppietta, eh? Gli ha dato il Guten Morgen a tutti, il buongiorno, no? Il buongiorno. Vabbè, insomma, l'avevo detto io. Quello lì sta in sordina, sta attento a non farsi male, poi mette la modalità ciaone e poi va.

Ugliano c'è, buongiorno capitano, salutami anche Massimo, l'orologiaio, Massa, buon weekend, anche macchine e camion che facevano drift, ciao, Massa Rudy lo scarabilista, c'è,

Walter, la modalità ciaone sarebbe che prende un ciao elaborato, dai, più che grosso, elaborato, e vince. Potrebbe anche essere. No, vabbè, insomma, purtroppo, insomma, vabbè, è vero che fortuna che, insomma, ha una moto italiana, una Ducati, quindi qualcosa ci viene incontro, ma però, insomma, io puntavo più su Bezzecchi, puntavo più. Oddio, non è tutto scontato, eh. È solo che, diciamo che ancora, cioè, il campionato è lungo, è ancora tanto lungo, però, insomma, Bezzecchi sta affrontando già una salita, di Gianantonio anche lui, insomma, non è che gli sta andando bene. E diciamo che gli italiani sono lì. Pecco ha di nuovo difficoltà, sembrava ripartito, invece niente. Vabbè, comunque stiamo a vedere, stiamo a vedere.

Marco De Roma, Marco De Roma, Cosimo da Napoli, voilà, viva l'Italia! Salutiamo tutti quelli che hanno ricevuto la maglietta del Morning Fever con Walter Massa il capitano, sono tantissimi e grazie, grazie veramente di cuore. Se qualcuno vuole una maglietta lo faccia sapere, insomma, che vi do il numero, insomma, dove dovete chiamare. Faremo la festa della maglietta del capitano.

0: I Like Chopin, Christian Marchi, te la ricordi, Babi? I Like Chopin, chi è l'originale? Te la ricordi chi è l'originale?
1: Madonna.
0: Quello dove stai alla sera? Oppure quando stai all'ombra? Dove stai nell'ombra?

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Q, gli eventi sono sold out, perché Studio Q stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000, va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
5: Spot. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
11: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto, di Trevimeto e gli amici di Radio Studio Più. Esordio settimanale con l'anticiclone subtropicale su tutta Italia. Nelle prossime ore sole e caldo intenso. Al nord cielo sereno, poco nuvoloso, massime anche fino a 35 gradi. Verso sera temporali di calore su Alpi e Prealpi. Centro Italia con tempo stabile e assolato, qualche isolato focolaio temporalesco del pomeriggio in montagna. E poi sud, anche qui una giornata soleggiata con sole dappertutto e caldo intenso su tutte le aree interne, tocchiamo anche i 36-37 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevimeteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: convento, mi piace questa versione con Alfa e Giovanotti. Ciao ragazzi, il buon vento porta sempre novità, no ragazzi? Pazzesco. Con Alfa Sud, io sono innamorato di questa Alfa Sud, il vento da sud mi piace, l'Alfa Sud. Ma ricordate l'Alfa Sud? Insomma, quella macchina, non so, non penso che la fanno più, però insomma, all'epoca degli anni 80 così, insomma, c'era l'Alfa Sud. Mamma mia, quando è uscita sta macchina l'Alfa Sud. Ciao Walter, sono Christian, quello che portava le ballerine all'epoca per i 30 anni. All'epoca è per 30 anni che non ti vedo, ascolto sempre Alex. Ciao, sono Christian, quello che portava le ballerine. Io Christian, sai che non mi ricordo di te, però se vuoi dimmi, dammi altri indizi, perché sono passati 30 anni, quindi l'hai detto tu da solo. Ciao capitano, qui se baila il camion direzione Bergamo, Luis da Loreto. E un saluto a tutti voi, Franci e Beppe del Prima Fila Cesenatico. Ciao belli, ma che bello sentire. Guarda, prima o poi vi vengo a trovare, devo passare a bere qualcosa da voi e vi vengo a trovare sicuramente. E tocca a te, vai, tocca a te.
1: Buongiorno Radio Studio Più, è una canzone di Michael Jackson, mi piacerebbe molto ascoltarla oggi.

Beat it, Michael Jackson, Ricky, Sabi, Roby e Natale da Torrette di Fano, ciao belli. Forse ho scritto male, sono Christian, quello che aveva l'agenzia di cubiste che le portava per l'epoca. Qualche sera vengo a trovarti, ciao. Io però continuo a non mi ricordo chi è sto Christian, ci sto pensando, mi sto cervellando, però 30 anni per me, io faccio fatica a sapere cosa ho fatto ieri, ecco, cioè, nel senso che...

0: Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
0: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: 24.000 baci, sto pensando, adesso c'è l'Ilaria, ciao Fiorellini, e lei adesso manda 24.000 limoni, io lo so perché lei i baci intende i limoni. Oscar da Rimini mi ha mandato due foto ma non riesco a vederle, non mi si aprono, quindi non so, bisogna che le mandi aperte, non so come funziona, comunque non le vedo, Oscar, mi dispiace, non riesco a vederle. Ciao Walter, ieri a Trento si driftava alla grande, Peppe, bene. Salutiamo anche il Billy da Bedizzole, dice che suo papà aveva l'Alfa Sud e l'Alfa Sud era questa macchina, insomma, che io ho potuto anche guidare, devo dire la verità. Non era niente di che, l'unica cosa che mi ricordo è che aveva il freno mano che tirava sulle ruote davanti, quindi era un po' difficoltoso fare i freno mani con quella perché non li facevi. E questa è una cosa particolare che me la ricordo. Andiamo a sentire chi c'è, vai!
1: Sono Francesco da Monopoli e vorrei ascoltare

0: Boys, ci piace. Intanto 11 e 21 minuti su Radio Studio Più con il vostro capitano. Stiamo giungendo ormai al termine. Al termine vuol dire che insomma arriviamo al party time, quello delle 11.30, quello che più vi piace, il party time DTM con Alex Castellini. Ma andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao, sono Roberto da Modena. Ti volevo chiedere se mi puoi far ascoltare Ballet Dancer dei Twins e farmi fare un salto negli anni 80. Buona giornata a tutti.

0: Bella lì, ce l'abbiamo. Allora, vediamo. Sì, io volevo mettere su una canzone, ma non me la fa mettere su. Vabbè, vediamo, riprovo. Non me la fa mettere, vabbè, comunque niente, perché volevo mettere su una canzone, se riesci te, DJ Dami, perché c'è qualcuno che chiede Relax di Frankie Goes to Hollywood, volevo metterla perché è un amico e fa veramente piacere, però ecco, bellissima, me l'ha messa, vedi, ma che bella avere la regia, un regista come il Frank, come il mitico DJ Dami, che mi ha messo subito Frankie Goes to Hollywood. Allora andiamo a sentire il messaggio, vai.
1: Ragazzi, sempre il numero uno, mi mette su Relax di Frankie Goes to Hollywood o Vamos a la Playa de Rigueira. Grazie, grandissimi, grande.
0: Ecco, io ho scelto Relax perché è molto più bella, insomma, Vamos a la Playa ormai è un po', insomma, vabbè. Comunque grazie anche DJ Dami, bravo.

0: Frankie Goes to Hollywood. Dobbiamo sfumarla un pelino perché siamo arrivati, signori, al momento del party time. DTM
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Lunedì ci siamo, ciao a tutti, Alex Castellini, Walter Massa, inizia il party time di TM90 insieme fino alle ore 12 per ballare rigorosamente con la migliore musica dance di sempre, quella 92.000. Siete voi i protagonisti, ricordatevelo tramite il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net e ricordatevi che noi siamo in onda anche la sera dalle 20 alle 22. In particolare oggi il protagonista è Patrizio Di Novara che vuole ascoltare Kim Lucas, To Be You, Gigi D'Agostino, Gin Lemon, Simon J, Love Thang, ma partiamo subito con Basic Connection, Angel.

Ma l'Alfa Nord, no, l'Alfa Nord non l'hanno fatta, hanno fatto l'Alfa Sud, l'Arna, sempre dell'Alfa, tutte macchine un po' strane che poi non le fanno più, insomma, c'erano all'epoca. Buongiorno Massa, si può avere, sì, ti mando il numero. Ciao, buon inizio settimana, un abbraccio da Augustarello e Teo di Gaffa da Pertigara.

Buon inizio settimana, Eli Dondafermo. C'era anche l'Alfa Sprint GTV. Sì, è vero, è vero, è vero. Buongiorno, Jimmy, Giada da Cozzano, Renault 5 Turbo GT, piede sempre in fondo. Anche meno. Salutiamo la Gabri dalla Bassa Bologna. Gabri, quando vieni giù in Riviera, che ti voglio firmare la maglietta.

Lo vogliamo anche io, Elena, la maglietta. Mandami il numero, grazie. Daniele da Bergamo, certo, ve la mando. Tutta l'Italia avrà la maglietta del capitano. Tutta l'Italia, tutta l'Italia. Dai, dai, che ce la facciamo.

gute Kek, sieben Nacht, gute Nacht. Ciao capitano, chi è? La Giorgia di Imola vuole il numero per la maglietta, però la devi mettere Giorgia, mandatemi le foto poi, quando mettete le magliette, mandatemi le foto, vi voglio vedere con la maglia del capitano.

Un saluto da Mirko Giuseppe, design di Cerea, buongiorno. Ale da Villafranca, cosa c'è qua? Cosa c'è? Cos'è che hai detto? Buon inizio settimana, ok. Devo leggere perché Ale ha scritto una roba. Ale da Villafranca. Soprattutto quelle con le bocce grosse. Ah, ok. Ah, per la foto delle maglie. Ah, ok.

La maglietta presa, è possibile firmarla, Franco? Se ancora non te l'ha spedita, sì, io passo da Cellini e le vado a firmare, come ho fatto per la Lori, come ho fatto per tanti altri. Io gli faccio una firma, cioè non è che facciamo uno stampo, la firma non è uno stampo, la firma la va a fare il massa di persona, perché è così, o se no non le faccio, va bene, cioè. Non la firma digitale non la faccio io, la faccio al momento, quindi... Se non l'hai ancora, cioè se ancora non l'ha spedita, diglielo a Cellini che mi chiama.

0: Va bene, siamo arrivati in fondo, quindi bravo Alex, grazie al DJ Dami per il supporto tecnico. Il Dami c'è, il Dami è il DJ del Morning Fever, ma è il tecnico del Morning Fever. Adesso è dammi massa che sarò felice. Dammi massa, mi piace questa. Bene, signori, adesso spazio alla sil.ok, qualora lo vogliate. Domani mattina è già martedì, quindi vi aspetto, il capitano vi aspetta qui su Radio Studio Più al Morning Fever. E buon proseguimento con tutti i programmi, seguiteci 24 ore su 24, noi ci siamo e vi teniamo compagnia.
1: Studio Più. Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12 il Morning Fever. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Trento sugli 89.2 e 92.4. Spot.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Charlie Cinelli, Emanuele Roccia Battaglia. Spingere!

0: Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Sil.K.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno cari miei guest for lancini. Eccoci qui, un'altra puntata di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Lunedì 13 luglio, io ve l'avevo detto, che in un batter d'occhio eravamo a metà luglio. E siamo a metà luglio, siete finalmente partiti per le vacanze? Ci state ascoltando, magari siete in macchina? No? State ancora lavorando? Siete ancora un po' sbiancati, non ancora abbronzati? E chi se ne frega, l'importante è la salute! E allora, visto che l'importante è la salute, noi alimentiamo questa salute con la musica di Radio Studio Più. Eccoci qui, Let Me Be!

Allora, 3, 2, 1, via. Allora, ci siamo, dai. Oggi ci sarà un ospite. Ecco, ma ci sarà un ospite. Ma che sarà qui, sarà qui, sarà qui, comunque. Ma perché io dico, passo ore e ore sotto il sole, arrivo qui con tutte queste luci, sembro un fantasma. Non capisco io questa cosa qua. Uffa! Io ho ancora il segno del costume dell'anno scorso, quest'anno ancora niente ferie fino a settembre. Ciao Deborah da Cerea, un saluto a Ciaci. Deborah, uffa, tu hai ancora il segno? Anche i miei bambini hanno ancora il segno del costume dell'anno scorso. Cioè avevano tutto inverno. Io no, mannaggia a me.

Ciao, sì, toglimi una curiosità. Per caso ieri eri a Legoland? Sì, ero io. Se non avevo una sosia, ero con due bambini vestiti uguali e mio marito e un passeggino che portava le borse. Sì, sì, sì, sì. Ero proprio io. E questi capelli sono il risultato della piscina di ieri. Infatti, pensavo, erano meglio comunque nel mio specchio a casa, vorrei dire. E allora oggi ho un po' di carne al fuoco come argomento che mi ha lasciato un po' così, però non lo so perché sono argomenti politicamente scorretti. E allora non so se trattarli o meno, però sicuramente potremo dare un parere su quella confusione che c'è stata di idee sui vari tuner che sono passati da queste parti e quelle manifestazioni illegali o perlomeno non organizzata di questi tuner, più che altro tedeschi mi sembra, comunque stranieri, ma anche italiani, eh? Code chilometriche, casini, anche questo potrebbe essere interessante, ma vediamo.

0: Ti ho visto in piscina, Legoland, ma non essendo sicuro non ti ho disturbato. Va bene, sarà per la prossima. Bravo, ma probabilmente ero quella che dormiva con la bocca aperta e la bava che scendeva. Mi hai visto in quel momento lì o quando ero dentro l'acqua? Dai che ho scelto l'argomento, oggi facciamo un po' di informazione, un paio di notizie così che lasciano un po' e qualche consiglio utile. Ricordate di stare con me tutto il santo giorno, perché poi nella seconda ora ci sarà l'ospite di oggi. Ma tra pochissimo un po' di spot e Flamenco Paranoia con Samurai J.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
2: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità, Mystic Tintang.

0: Flamenco Paranoia, eccolo qui Samurai J. Ma non è che io ho Samurai J qua in studio con me, però ho Nicola Frassinetti. Buongiorno, ben arrivato Nicola.
1: Grazie mille, ciao Silvia.
0: Oh, ecco
1: non
0: qui.
1: Non ho proprio del samurai, ma cerchiamo di...
0: Del samurai.
1: Il codino non posso farlo.
0: Ecco, insomma, no, direi che proprio no. Non riesci a farlo. Aspetta, dammi questo che non riesco a trovare più il mouse andata. Ah, è di qui, perché volevo vedere... Qua, voglio vedere qui. Eccoci qua. Va bene, allora, ciao, sono Balda, il bergamasco di Locarno. Ho sentito la notizia dei raduni tunni. Meglio che i giovani erano in giro. Meglio che i giovani che erano in giro ad accoltellare. Dov'è? Ad accoltellare tra di loro. Poi, rispetto una volta i giovani tra pub e discoteche e rave facevano passare il tempo. Ora cosa hanno da fare? No, no, beh, per carità. Allora, intanto... Sicuramente c'è una sorta di ragione. Tu hai sentito questa notizia dei raduni tuning, quelli illegali, abusivi?
1: Ho sentito la notizia, l'abbiamo quasi vissuta diretta perché è stato molto vicino a dove abito. Sì.
0: Allora, insomma, raduni d'autotuning abusivi nel Bresciano in centinaia a Lonato Montichiari per la Gardesian Legal Night. Ecco, pure... Anche il titolo, ah? L'arrivo delle forze dell'ordine nel parcheggio del centro commerciale interrompe il mega raduno notturno facendo scattare la fuga dei partecipanti. E allora tanti, io ho letto, no? Perché questa cosa mi ha un po' destabilizzato, nel senso che non sono molto d'accordo con queste cose. Io ho presentato, ho ravvivato insieme a dei DJ dei raduni tuning e sono una cosa bellissima.
1: Molto belli, molto.
0: Bellissima, sono colorati e così lo scrivevo anche sotto il post, sono colorati, sono vivi. E sono sani perché non c'erano droghe, non c'erano alcol, non c'era gente che stava fuori di testa.
1: Deliberava.
0: Esatto, sì, no.
1: Aveva del delirio.
0: Ok. Erano belli da vedere, poi con le, adesso non mi ricordo come si chiamano,
1: le
0: ma
1: loro
0: sicuramente
1: macchine molto belle.
0: Esatto, ma anche le ragazze, io avevo le modelle, no? Lì che queste modelle, non mi ricordo come si chiamano le ragazze dei tuner che fanno
1: quello
0: le
1: non
0: foto.
1: Lo so, però diciamo che possono essere delle ombrelline,
0: tipo
1: no?
0: Ombrelline, tipo sì, ombrelline. Una cosa del genere, ma hanno un altro nome. Ma bellissime, vestite anche un po' anni 50, bello, ma tutto a regola d'arte, nel senso con i vari permessi e quant'altro. Io ho
1: un
0: vissuto
1: un posto ben delimitato.
0: Esatto, adesso tu quanti chilometri ci saranno da Solferino fino a Castiglione Centro? Ce ne saranno 5, 6, 10 forse?
1: Sì.
0: Ecco, in tutti questi chilometri c'era una coda pazzesca da un paese all'altro, quindi mettiamo mediamente un 10 chilometri. Ma se fosse successo un infarto a qualcuno che abitava da queste parti, l'ambulanza con questi ragazzi fuori dalle macchine e le bottiglie.
1: E l'ambulanza.
0: Ma lei l'ambulanza per fare 10 chilometri che ti arriva dopo domani? La signora con il cane in macchina che doveva andare al pronto soccorso veterinario, che è rimasta in coda, che questa è realtà tra l'altro. Cioè è questo, no? Non si dice di no a un po' di casino una volta ogni tanto, a questo essere bello, come dice anche il bergamasco di Locarno, è bello, piuttosto che andare a coltellare facciamo queste cose qui, però
1: un po' di festa non fa mai male,
0: no, assolutamente,
1: però fatta
0: ma
1: in maniera
0: limiti.
1: Giusta, sì.
0: Fatta in maniera corretta perché non va da ledere secondo me gli altri. Adesso non so cosa ne pensate voi, ma questa era la prima notizia, come
1: Lampo.
0: Si può dire, sì, è politicamente un po' scorretta perché mi sono un attimo schierata di questi primi 10 minuti di chiacchiericcio tra di noi, però sì, io mi schiero sempre dalla parte giusta della legalità e del non ledere gli altri.
1: Sì.

0: Leggiamo proprio solo questo, perché poi abbiamo un'altra notizia da dare. Sì, penso che sia uno schifo quello che è successo. Noi che facciamo feste di paese, un milione di regole permessi, questi oltre che creare casino alla popolazione, nessuna domanda o permesso, povera Italia. Ma pareva che la stragrande maggioranza fossero tedeschi, perlomeno io quando ero in coda in questi 10 chilometri con mio marito, che non capivamo perché avevamo... Io avevo capito che c'era un raduno a Peschiera, ecco, bello, la mia collega mi ha detto, bello, tante macchine, tutte belle lavorate, non avevo capito che era una cosa così, per cui quando le vedevamo passare, ma questo è tedesco, ma anche questo,
1: sì,
0: ma anche
1: sì,
0: questo.
1: Tutti
0: guarda tedesco. Questo è fuori dall'abitacolo della macchina con le bottiglie in mano, ma che è? Poi abbiamo capito, e la gente che guardava passare come se fosse la mille miglia. Però,
1: come se fosse un po' l'aspettatore di Fast and Furious.
0: Anche,
1: no?
0: Anche, sì, no, beh, quello poi di più ancora. Ma c'è un altro, vabbè, comunque noi ovviamente ci schieriamo dal fatto che bisogna fare le cose con un minimo di senso per non creare dei danni agli altri. Ma detto questo, c'è un altro danno che ci è stato creato, sicuramente un danno che nessuno ci poteva fare niente, non lo so, questo noi non lo sappiamo, no?
1: Non
0: possiamo dire niente. Incendio in azienda, massima allerta, chiudete le finestre e non bevete l'acqua. E allora cosa è successo? C'è stato questo alonato dalle nostre parti, c'è stato questo grandissimo incendio, se ho capito bene, di rifiuti. Vediamo un po', l'incendio è stato domato al termine di una lunga e lunghissima giornata, sono stati impegnati più di 35 vigili del fuoco, che io ho visto al Burger King a prendere da mangiare per il turno dopo, poveretti, e in contemporanea, provenienti da tutta la provincia di Brescia. Dimmi, cosa stavi leggendo? No, ecco.
1: No, no, è che io avevo sentito che era carta e plastica, era un magazzino di carta e plastica.
0: Io a tal forte odore di plastica bruciata si annusava ancora dall'Onato Desenzano, eppure oltre il confine, fino a Solferino. Beh, io, questi vigili hanno detto che era immondizia, perché l'abbiamo proprio beccati lì, no? E il mio amico gliel'è andato a domandare, scusate, ma voi eravate lì? E allora loro hanno detto che erano lì da tutto il giorno, erano andati a prendere da mangiare questi due del turno successivo, tipo per quelli che stavano finendo, per poi iniziare loro. E hanno detto che durerà almeno per 48 ore.
1: Quando stavo venendo qua c'era ancora tutto il fumo bianco. E...
0: che ha cambiato colore, grazie al cielo. Grazie al cielo, poi non si sa, però questo nero non mi fa ben sperare. Il sindaco, sì, ha pubblicato un'ordinanza contingibile e urgente, finestre chiuse, niente consumo d'acqua e alimenti potenzialmente contaminati. Quindi questo è il consiglio che possiamo dare. Mi sembrava carino, no?
1: Sì, sì.
0: Nicola, poter utilizzare il mezzo della radio per informare di queste cose che magari uno non va a chiudere
1: magari
0: le finestre.
1: Magari non lo sa, non è molto sui social.
0: Esatto, magari neanche
1: col tempo
0: sa.
1: Di oggi magari non guarda neanche tanto la televisione, il TG o...
0: Esatto, tanto più che c'è ancora gente invece sui social che domanda, ma che cos'è quella cosa, quella nube che c'è? Insomma, anche questo ci ha lasciato un po' così. Per cui le avvertenze sono di chiudere le finestre fin lì, niente consumo d'acqua, sì, e alimenti, cioè l'acqua della bottiglia,
1: sì,
0: a questo
1: del
0: punto
1: rubinetto.
0: Potenzialmente contaminabili, quindi l'insalata, cavolo, è un bel problema però, chi ha i campi lì attorno. Ecco, lavate bene l'insalata, lavatela proprio con la mucchina, molto bene. Vabbè, detto questo, siamo già in straritardo, quindi io direi di togliere City Light, ce l'ascoltiamo dopo e andiamo direttamente con il Party Time. Prima un po' di meteo, poi un po' di spot e il primo Party Time che inizierà con Talk to You.
2: Trovati da Nico Schiodetto di Travimeto e gli amici di Radio Studio Più. Esordio settimanale con l'anticiclone subtropicale su tutta Italia, nelle prossime ore sole e caldo intenso. Al nord cielo sereno, poco nuvoloso, massime anche fino a 35 gradi, verso sera temporali di calore su Alpi e Prealpi. Centro Italia con tempo stabile, assolato, qualche isolato focolaio temporalesco del pomeriggio in montagna. E poi sud, anche qui una giornata soleggiata con sole dappertutto e caldo intenso su tutte le aree interne, tocchiamo anche i 36-37 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Travimeteo.
3: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Eccoci qui, è iniziato il primo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo, Tall to You. Te lo ricordi, Nicola, il numero di telefono?
1: Sì, Radio Studio
0: sì.
1: Più. Devo andare a vedere sul telefono.
0: Vediamo se c'è scritto da qualche
1: Finisce
0: parte.
1: Finisce con 1001.
0: Sì, guarda lì, guarda lì.
1: 338-141-1001.
0: Ah, messaggi vocali oppure scritti. Siamo qua e siamo qua per voi.

0: È il nuovo Mambo Baby. Ma guarda che però era Veneto. È il nuovo Mambo Baby. Ciao.
1: Oh. Non mi vengono parole in veneto che si possono dire.
0: Ma vai in mona. Ciao Gianluca da Teramo.

0: il Signore ti ascolti, Vecia. Sta dicendo me? Vecia?
1: È dato della Vecia.
0: Io ho capito solo Vecia.
1: Però è un termine non proprio in Vecia Vecia, perché te sei Vecia.
0: Ah, quindi se io gli rispondo a Sorata,
1: no, lui non voleva
0: non
1: dire
0: va
1: proprio
0: bene.
1: Quell'intento lì.
0: Ah, ho capito.
1: Se poi adesso riscrive Vecia, allora sì.
0: Allora sì, va bene, ok.

0: È da questa mattina che sto cucinando sughi per mio figlio che lavora. Ecco cosa servono i genitori. Sono quasi alla fine. Poi mare, che oggi giornata stancante tra i ragù.
1: Strabiliante.
0: Strabiliante?
1: Vediamo.
0: Stupenda. Roberto, ciao Roby.

0: Quindi la signora dei sughi, io, è da questa mattina alle 8. Ah, lei che sta facendo i sughi per suo figlio. Se gliene avanzano qualcuno, passo a prenderlo. Ciao Billy. Ma era Roberto.
1: Ah, ma ci passiamo anche noi a prendere un po' di sugo.
0: E poi comunque era Roberto. Ti sei abbassato la sedia?
1: È un po' sì.
0: Quindi
1: perché
0: sei
1: dal video,
0: come me.
1: Se vuoi l'alzo, però
0: no,
1: dopo...
0: No, stai. Guarda. Se no sembro io, dai, io sembro un nano di più ancora.
1: Scendo, va bene.

0: Dai, dillo, dove possono vedere le nostre serate, Nicola?
1: Allora, le serate di Radio Studio Più si possono vedere su www.studiopiu.net o anche dall'applicazione, basta che la scaricate gratuitamente, potete vedere sia come poter arrivare.
0: Bravo.
1: Nella, che io però non ci sono mai riuscito.
0: Ecco, perfetto, ecco. No, ma se ci riesco io già posso fare tutti. Nella sezione eventi in basso a destra

0: e allo Stop Party Time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Pew.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniela Uballi. Hollywood saluta il professor Alan Grant, alias l'attore Sam Neill, protagonista del primo Jurassic Park e nei film seguenti. Si è spento all'età di 78 anni per una malattia che aveva raccontato già da qualche anno. Nella sua lunga e fortunata carriera è stato interprete di spicco di Lezioni di piano, Caccia a Ottobre Rosso e Il seme della follia. Tanti e popolari anche i suoi ruoli in diverse serie televisive, tra cui la celebre Peaky Blinders. Stati Uniti e Iran a Hormuz, transiti azzerati da ieri sera, dice la BBC, mentre secondo altre fonti alcune navi sarebbero passate con i sistemi di tracciamento spenti. Stop al memorandum d'intesa se Washington non rispetta gli impegni, dice il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, dopo i raid incrociati nelle ultime ore. Intanto le guardie rivoluzionarie iraniane, attraverso un comunicato, annunciano la prosecuzione degli attacchi di ritorsione contro le basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. 22 fermi a Palermo per l'escalation criminale che si è verificata negli ultimi mesi. 7 le persone finite in carcere, secondo gli inquirenti, sono autori e mandanti di attentati, intimidazioni e violenze legati al traffico e allo spaccio di droga che si succedevano da mesi nei quartieri San Lorenzo e Zen. A disposizione del gruppo, battezzato la banda dei Kalashnikov, un vero arsenale di armi. A 9 degli indagati vengono contestati i reati di estorsione, tentata estorsione, detenzione illegale di armi da guerra e l'aggravante mafiosa. Thailandia, dramma in un pub di Bangkok. Almeno 27 persone sono morte in un incendio divampato nel locale. Secondo le prime informazioni ci sarebbero voluti circa 30 minuti per domare le fiamme. Molte delle vittime sarebbero state trovate nei bagni e sul retro del pub. Si indaga sulle cause dell'incendio. Mondiali di calcio, si avvicinano le semifinali domani la prima tra Francia e Spagna, in programma alle 21 italiane a Dallas. Mercoledì quella tra Inghilterra e Argentina, di scena ad Atalanta, allo stesso orario, la finale domenica 19 luglio. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Sil.it.

0: Buon pomeriggio cari miei ascoltatori, cari miei guest forlancine, guest forlangine, guest forlangine, ciao Gine.
1: Langine.
0: Langine. Allora dai, oggi siamo in compagnia già dalla prima ora di Nicola Frassinetti, nostro istruttore cinofilo, perché tra poco parleremo proprio con lui dei vari argomenti, peraltro dove eravamo rimasti. Daremo magari un'idea di quello che è stato detto prima per tornare su di noi. Sì, sì, ho sentito che hai dato una botta. Avevi detto.
1: Ho cavallato la gamba come fanno le signorine e tutto.
0: Con finezza proprio, con finezza. E allora, visto che Paromix mi ha preparato gli eventi di questo weekend, ricordiamo che io e lui saremo questa settimana. Aspettate che questo. Cosa ho schiacciato adesso? Ce ne sono veramente tantissimissimissimissimi qua. Venerdì, eccolo, saremo all'Handball Fest Cologne, a Cologne, dovrebbe essere la provincia di Brescia. Mentre invece sabato, orca miseriacciola, guarda, mi si sposta tutto. Te l'ho perso, tu l'hai visto? Sabato, se n'è andato sabato. Eccolo, eccolo, eccolo. Ah, Gamara, Messina, Torbole, ma quanti
1: festa
0: sono?
1: Festa di Bassinale.
0: Ah, è quella? Ad Artogne, eccolo qui. Artogne, sì, perché cercavo un altro paese. Saremo ad Artogne, festa del Bassinale. Penso sempre sia Idro, mi diceva, quelle zone lì, insieme sempre a Paromix. Niente, un sodalizio. Dopodiché saremo invece lunedì a Belforte, alla festa della rana e dello stracotto d'asino.
1: E lì verrò a trovarvi.
0: Oh, bene. E allora, io penso che abbiamo detto tutto, quindi andiamo con Don't Wanna Go Home. E poi, insomma,
1: tenetevi forte per l'argomento esatto. Molto caldo di dopo.
0: Con l'ospite di oggi.

0: Ci ritroviamo tra pochissimo con il nostro ospite di oggi, Nicola Frassinetti, che è già qua in studio con noi, e parleremo di guinzagli e accessori e ad affini.
1: Studio più Dance Station.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genus a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genus con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Ed eccola qui, Getaway. E allora noi andiamo ad iniziare insieme al nostro Nicola Frassinetti. Benvenuto Nicola!
1: No, grazie mille, benvenuto già da un'oretta, però benvenuto in questo tempo che dedichiamo ai nostri amici a quattro zampe.
0: Ah, giusto, bravo, a quattro zampe. Senti qua, allora, l'ultima volta abbiamo parlato di accessori, ma dovevamo concludere una seconda parte di questi accessori. Intanto noi chiediamo ai nostri ascoltatori al 338 141 1001, se vogliono spedirci un messaggio dicendo che accessori utilizzate per i vostri cuccioli, i primi accessori che li avete comprato.
1: Sì, più che primi accessorio, so che per la gente l'accessorio è il vestitino, altre cose. A me invece come accessorio viene proprio da pensare al guinzaglio, invece al collare, la pettorina, cioè quale accessorio noi adottiamo per la gestione del nostro cane.
0: Ok, 338 141 1001 e noi andiamo con un'altra buca balla e poi iniziamo.
2: Attenzione.

0: passioni, ognuno il suo colore e le sue religioni.
1: E bravo, bravo anche il nostro Jovanotti, una tribù che balla, era un po' che non l'ascoltavamo. Allora, vediamo se riesco a fermare. Sì, sono fermati. Allora, caro mio Nicola, parlando di guinzagli, io il mio primo accessorio che ho preso per Penny, sotto consiglio di chi me l'ha venduto, era una pettorina. Poi però andando in giro mi hanno detto, perché era piccolina, la teneva meglio, poi invece me l'hanno
2: criticata. Sono arrivati i tuttologi.
1: Bravo, bravo. E mi hanno detto, no, ma questa non va bene, da meglio lato. Qual è la verità?
2: Ah, la verità. La verità è che tutto fa male e tutto può far bene.
1: Ah, benissimo.
2: Quindi, cosa voglio dire? Voglio dire che negli strumenti che noi andiamo a utilizzare, questi accessori è come noi li utilizziamo. Come noi li utilizziamo e possiamo creare del bene o creare del male. In qualsiasi accessorio, quindi anche la pettorina. Se usata male non va bene.
1: Cioè usata male tu intendi se io tiro sul cane e gli faccio fare l'altalena?
2: Beh, quello è poco ma sicuro. No, è come è perché nella normalità noi ci affidiamo all'accessorio, allo strumento. Invece deve essere il proprietario che gestisce questo strumento. Cioè è come a me piace fare un po' da mangiare e mi regalano i coltelli che usano degli chef rinomati.
1: Ah, certo,
2: no?
1: Sì.
2: Io sì, mi piace far da mangiare, ma secondo te ho la manualità per gestire quei coltelli o è facile che mi taglio qualche dito?
1: No, beh, certo, sicuramente loro sono più bravi.
2: Sono più bravi, sì. Qua non c'è ombra di dubbio. Allora cosa avviene? Che devo andare da un professionista per farmi insegnare, per avere quella manualità, la gestione della mano per gestire questo strumento. È la stessa cosa col guinzaglio.
1: Quindi
2: il
1: io posso scegliere...
2: o pettorina o collare.
1: Però sai, prima di andare tu ti prepari, no? Come quando prepari la valigia per andare a partorire. Ti prepari e stai a consiglio della pettorina. E dopodiché, cioè, quando è che vai a farti insegnare come utilizzare la pettorina? Prima?
2: Io no. Vai
1: tipo
2: subito.
1: Corso preparto?
2: No, vai. Beh, una cosa sarebbe molto utile, che in Italia però non è molto vissuta, è proprio avere una consulenza prima di andare a prendere un cucciolo.
1: Ah,
2: cioè,
1: sì.
2: Quindi vedere se questo cucciolo può andare bene per te, perché magari ha certe attitudini, o magari prendere un altro perché ha delle attitudini il cane,
1: certo.
2: E noi delle abitudini che magari non sono
1: congrue, sì.
2: Stamattina sono un po'
1: e
2: fritto.
1: E le botte che stai dando
2: ma non le sento, adesso mi metto le mani dietro. E quindi è proprio per questo, quindi impariamo a come si gestisce il guinzaglio e quindi quello che poi avviene sulla pettorina o su un collare.
1: Ma allora io lo dico ai negozi di articoli di animali, come fanno nei negozi di articoli per bambini, una determinata catena abbastanza importante fa all'interno i corsi, non dico preparto, ma che comunque aiutano alle mamme all'acquisto giusto, e non solo l'acquisto, è ovvio che è finalizzato l'acquisto, però insegnano alle mamme come potrà essere un attimo dopo il parto. E questa potrebbe essere un'idea, avere un consulente all'interno del negozio.
2: Sarebbe
1: che ogni tanto
2: molto bello.
1: Fa delle riunioni effettivamente, perché e spiega a chi vuole comprare o adottare un cagnolino come deve fare. No way all per noi Bad Bunny e cosa acquistare.
2: Sì, assolutamente.
1: Che non sempre

0: allora scusami Nicola, cosa dobbiamo fare con questi, con questi guinzagli? Cioè qual è l'idea che dobbiamo avere nel momento in cui scegliamo il guinzaglio che più ci piace per il nostro cagnolino?
1: Ma l'idea proprio è quella più che vi piace può andar bene. L'importante è che allora lì vi affidate a un professionista che vi fa vedere come gestire quello che a voi piace.
0: E come si fa a gestire? Hai qualche consiglio?
1: Allora diciamo che prima di tutto
0: la cosa sbagliata qual è?
1: La cosa sbagliata è assecondare il cane mentre sta andando avanti a noi, e quindi io dico si appoggia sul collare col collo, quindi o si appoggia con il petto sulla pettorina, e questa cosa noi non dobbiamo fargliela fare
0: quando, cioè, tira praticamente
1: sì, però dobbiamo partire da prima che lui tira, e quindi dobbiamo far sì che il cane non si appoggia, non crei una pressione sia sul collo né che sulla pettorina, e quindi spiegargli che il cane deve mantenere il baricentro dentro di lui.
0: E come faccio?
1: Come faccio? Questo bisogna vederlo proprio con il cane, perché
0: è
1: il cane
0: la mia tira, perché la tira sembra un missile da tanto che si abbassa, già allora si allunga, bassotto.
1: Allora lì il consiglio magari che posso darti all'inizio senza aver visto il cane è che quando lei sta per andare a tirare, quindi quando ti sorpassa, tu giri e cambi direzione, quindi come se torni indietro. Lei da davanti risulterà che è dietro di te, giusto? E quindi avrà tutto quel tempo lì per poi andare ancora a tirare, perché involontariamente gli abbiamo insegnato questo. E lì quando il guinzaglio non tira gli possiamo dire che è bravo il cane, molto bravo, sta per riandare a tirare, mi rigiro ancora.
0: Avanti e indietro, avanti e indietro, non arriva più a destinazione.
1: Deve essere un esercizio, le prime momenti sono proprio esercizi.
0: Ok, no, perché sì, io la porto ogni tanto
1: però,
0: al lavoro.
1: Però
0: prova
1: a immaginarti, Silvia, se tu all'Appennina, quando lei aveva proprio i 2 mesi che l'hai portata a casa, lei non è che faceva tanto, quindi se già io mi giro 1 volta, 2 volte o 3 volte, e poi la passeggiata continua in maniera buona, positiva, dove il cane non si appoggia. Cioè se noi da subito trattiamo queste cose i problemi non avvengono.
0: Ma Penny m'ha fregato, perché Penny camminava con questa aria altezzosa come se non ci fosse un domani.
1: Da principessa
0: sì,
1: Penny.
0: Sì, da principessa sul pisello, e andava via con la testa alta. E poi invece adesso tira come un mastino napoletano.

0: Che male! Partenope, Merck & Cremon, on the Colors e Serena Brancale. E allora, caro mio Nicola, stai qua perché poi c'è il party time, quindi stiamo insieme e noi poi ci ritroveremo con l'argomento e con la rubrica dei nostri cani la settimana prossima. Spot e party time. Studio più Dance Station.
1: Spot. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: Sad Girl per iniziare, sì, Sad Girl, sì, l'ho detto bene. Baby Rexha e Featuring David Guetta per iniziare questa seconda parte di Time di Guest for Lunch, ospite a pranzo. Caro Nicole, è arrivato un messaggio, io te lo farei sentire perché dobbiamo fare l'applauso.
1: Ciao, sono Emiliano di Cerea, Verona. Io adopero guinzaglio e buconcini al Pasqua.
0: Bravo, vero? Così
2: sì,
0: si fa.
2: Bravo, bravo. Se vuoi anche, cioè, allora un rinforzo va sempre benissimo. Se vuoi puoi anche rinforzare dicendogli bravo, e già che il cane non sta tirando e quindi si sente bene.

0: baby.
1: Yeah. Sei pronto? 3, 2, 1, go.
0: Hey baby. È un po' più.
1: Hey baby.
0: Se vuoi posso fare
1: Va bene, io faccio hey baby, va bene. Be my girl. Anche lui conta.
0: Posso anche muovere le braccia.
1: Sì, baby. Ah, non l'hai fatto.
0: Mi sono perso via, stavo facendo un po' di jogging.
1: Provino non passato, mi spiace.

0: Vediamo se adesso ce la fai.
1: I wanna know if you be my girl. And now
2: it's party time. Visto che ce l'ho fatta.
0: Aspetta, pronto.
1: Hey baby. I wanna know if you be my girl.
0: Pronto?
2: Ancora.
1: Hey baby. I wanna know if you be my girl.
2: Speriamo che Claudio non sia qua dietro che ci ascolta.
0: No, è lì dietro,
2: Sì. Licenziato subito.
0: Guarda il video, bello, bella.
2: È bella bionda quella.
0: Un bel neo. Yeah. In più prima girl, allora cosa diciamo il nostro Davide da Valeggio per quanto riguarda questo tirare un po' il cagnolino?
2: Diciamo che non va bene mentre tu stai camminando, perché sennò continui a applicare delle pressioni sul guinzaglio e sul cane costantemente e lui non riesce a capire. E quindi invece quello che posso dire è piuttosto gira, cambia strada e quindi il cane sarà indietro e a un certo momento ti passerà di fianco e tu gli dici bravo.
0: Non
2: e
0: sono
2: quindi,
0: ubriaco, però
2: e quindi
0: tu
2: fai
0: sei bravo.
2: Come diceva l'ascoltatore di prima, magari gli dai anche un rinforzo lì.
0: Questi padroni un po' ubriachi che non sanno dove andare, dietro, davanti, a destra, a sinistra. For the Flora, Offenbach.

E allora io devo mandare un saluto grandissimo a Marco di Esenta. Ciao Marco, buon lavoro. Mi ha detto che sono tutti lì che ascoltano, bravi, così si fa. Ma lui poi nel suo locale ha sempre Radio Studio Più accesa.

0: Trompetta. Trompetta di Willy William. Si legge così?
1: Non so, non sta a parlare di trombetta.
0: Trompetta con la
1: trompetta
0: P.
1: Trompetta.
0: Vabbè, va. Allora salutiamo anche Mary da Senigallia. E poi salutiamo Gianni da Villafranca. E poi continuiamo con una grande Rihanna, con Calvin Harris, We Found Love. Te la ricordi? We Found Love and all.
1: Ah,
0: quella.
1: Sì, sì, sì. È questa?
0: Sì, sì, sì, è lei.

0: Avevi capito qual era allora?
1: Certo che io l'ho capito, anche non so i titoli. Oh. Te lo dicevo prima, ma...
0: Adesso andiamo con... Io, ma questo invece non so leggerlo. AM2PM. È l'orario, no? Questa è di Robin Schulz.

0: cara mia Nicola Frassinetti, noi ci ritroviamo.
1: L'ora?
0: Sì, è giunta l'ora, ci ritroviamo la settimana prossima.
1: Bene.
0: Sempre di lunedì, dopodiché io ho la serata, poi parto. Va bene?
1: Benissimo.
0: E ciao.
1: Allora, ciaone a tutti.
0: E per due settimane, stop. E allora io vi lascio con Frankie Gada e I Feel Good. Ciao domani.
1: Ciao, alla prossima.
2: Studio

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniele Baldi. Stati Uniti, Iran a Hormuz, transiti azzerati da ieri sera, dice la BBC, mentre secondo altre fonti alcune navi sarebbero passate con sistemi di tracciamento spenti. Stop al memorandum d'intesa con gli Stati Uniti se Washington non rispetta gli impegni, dice intanto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, dopo i raid incrociati nelle ultime ore. Le guardie rivoluzionarie, attraverso un comunicato, annunciano la prosecuzione degli attacchi di ritorsione contro le basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Ho appena parlato con i negoziatori israeliani e libanesi per incoraggiarli a raggiungere un accordo. Il fatto che i negoziati si svolgano a Roma dimostra quanto l'Italia sia protagonista nelle azioni di pace in Medio Oriente. Così il ministro degli esteri Tajani, arrivando al Consiglio esteri a Bruxelles e commentando i negoziati che si svolgeranno in Italia il prossimo 15 e 16 luglio. Intanto la Premier Meloni oggi prende parte ai funerali dell'ex emiro del Qatar, Hamad bin Khalif Al Thani, padre dell'attuale emiro. Ha cambiato il corso della storia della propria nazione, il messaggio di cordoglio della Premier. Secondo indiscrezioni stampa ci sarebbero stati contatti tra Roma e Teheran. Meloni non è nel mirino del regime, il chiarimento dopo la pubblicazione della cosiddetta lista della vendetta da parte di un organo di stampa iraniano. Lista che ha allarmato i leader di diversi paesi. Sentiamo di che si tratta nel servizio di Alessio Galea.
2: Minaccia di morte, tute da detenuti. In corso la verifica da parte dell'intelligence italiana sulla blacklist diffusa da Amshari, un quotidiano di proprietà della municipalità di Teheran. Un'immagine generata con l'intelligenza artificiale compone una lista di leader internazionali ritenuti responsabili dell'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei. In cima il presidente statunitense Trump e il premier israeliano Netanyahu, ritratti con un mirino disegnato sulla fronte. Tra i leader europei figura anche la premier italiana Giorgia Meloni, come gli altri in casacca arancione da prigioniero. Nella lista anche il primo ministro britannico Starmer, il premier francese Macron, il cancelliere tedesco Merz ed altri leader americani e israeliani, dal segretario di Stato Rubio al capo del Pentagono Hegseth, dal ministro israeliano della difesa Katz e degli esteri Saar al capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane Zamir. La vendetta sarà inevitabile, la scritta minacciosa del quotidiano. Tra i più diffusi in Iran è considerato vicino l'ala più conservatrice della Repubblica Islamica. I criminali si porteranno nella tomba il desiderio di una morte tranquilla, aggiunge il giornale in un sinistro sottotitolo.
1: Mondiali di calcio, si avvicinano le semifinali domani, la prima tra Francia e Spagna, in programma alle 21 italiane a Dallas. Mercoledì quella tra Inghilterra e Argentina, di scena ad Atalanta, allo stesso orario. La finale domenica 19 luglio. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada e I Feel Good.

0: I feel good.
1: Eccoci qua, you're listening to I feel good. Senza Michi Garzilli per tutta la settimana fino a lunedì prossimo compreso, ma anche lunedì prossimo insieme fino alle ore 18. Oh là, iniziamo questa settimana, questo 13 luglio, nel migliore dei modi, facendo tante belle cose, divertendoci e soprattutto con bella musica.
0: I feel good.

0: si poteva cominciare senza il benvenuti da parte di Antonio Di Palma? Si poteva iniziare senza di lui? No, non si può.
1: Un grande saluto e un grande abbraccio, Frankie, da Antonio Di Palma.
0: Antonio.
1: Un grande saluto anche a Miki, che è in vacanza, beato lui. A te e a tutto il popolo di I Feel Good su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ancora un abbraccio caloroso da Antonio. Ciao, ciao.
0: Mi fa morire da ridere quando fa la risata, Antonio. Mi fa morire da ridere. Bella, bella lì Antonio Di Parma. Che storia, che storia. Vabbè, lunedì, come tutti i lunedì, si fa sempre un po' fatica, no? A riprendere il ritmo, anche perché insomma c'è il gran caldo, ma al di là del gran caldo ci sono anche i bagordi del weekend. A proposito di weekend, devo ringraziare tutte le persone incontrate in questo weekend, partendo dal venerdì, che insomma è stata una bellissima serata. Devo ancora pubblicare i video, le cose relative agli amici di Rovizza, Sirmione, quindi ho giocato in casa, a 300 metri da casa praticamente, con una veramente un'animazione stupenda e una coreografia fantastica, per cui un applausone a chi è venuto a trovarci anche da Milano in quell'appuntamento dove abbiamo eseguito anche Dreamland. Bella lì. Poi sabato purtroppo non è andata come ci aspettavamo per via del tempo, per cui ringrazio però e mando un abbraccione forte insomma a John e a tutti gli amici della Combricola di Roverbella. C'era la Rover Beer Fest con il DTM 90. E poi domenica invece in quel di Solferino, provincia di Mantova, festa della birra anche in questo caso con il buon Graziano Fanelli. Ci siamo divertiti, essendo poi la serata della domenica attaccata al concetto che lunedì si lavora, comunque sia una grandissima affluenza. È venuto a trovarci anche il nostro editore, quindi bello, tutto molto bello. E voi? E voi come avete affrontato il vostro weekend? In quale festa di Radio Studio Più siete andati? Così, per farci un po' i fatti vostri. Dov'è che siete stati? Cos'è che avete fatto venerdì, sabato, domenica? Dai!

0: good. You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

Hey Rolling Stones, i Rolling Stones, c'era anche Mick Jagger a guardare la finale di Wimbledon di ieri, che io ho seguito una parte a casa e una parte poi live prima della serata, mentre sai, mentre c'è la salsiccia, pane e salsiccia da mangiare alla sagra di paese, no? Prima di salire sul palco, insomma, c'è stata l'emozione di vedere il colpo vincente in streaming sul telefonino. E devo dire, insomma, complimenti, complimenti, perché portare a casa il secondo Wimbledon consecutivo, neanche Andrea da Verona, che sottolinea di aver fatto l'amore questo weekend, ma non è assolutamente vero, probabilmente è il contrario, cioè nel senso che la tromba l'hai presa tu, scherzo, vabbè, comunque... Per chi ha visto la finale di Wimbledon, la cosa particolare di questo povero Zverev, che per la decima volta consecutiva perde contro il nostro Sinner, è che comunque è migliorato veramente tanto. Cioè ieri tiravano di quelle sportellate punto su punto che erano delle cose micidiali. Zverev in battuta, cioè della serie fucilate, se avete visto, per cui non c'è stato quel classico gioco batti e risposta, botta e risposta di cui siamo abituati, no? Nel tennis, un po' di scambi e poi il tiro ad effetto eccetera, era tutta una serie di fucilate a destra e a sinistra, di ace da parte di Sinner, dall'altra parte di prime palle che andavano appunto, e quindi è stato difficile per Sinner perché non se l'aspettava probabilmente, però ragazzi, appena ceduto quell'attimo Zverev, Sinner l'ha pettinato, cioè raga, è andata così, quindi complimenti eccetera. Quello che avete fatto durante il weekend, Francesco La Pescantina, venerdì ero a ballare con il DJ Dami e Ugo a Santa Lucia, serata super, vedi che ci sono anche i nostri colleghi. Antonio da Castrezzato, 3 giorni in moto facendo i passi della Svizzera, che meraviglia. Buongiorno. Ok, le segnalazioni poi le giriamo. Io ho ascoltato sempre, come sempre, dalla radio tutte le serate, sempre grandissimi. Buon inizio di settimana, firmato Angelo.

0: Grandissimo Yannick, grandissimo. Dopo di lui il nulla. Ciao Frankie.
1: I feel good.

0: Ciao Frankie. Allora, io ho suonato venerdì, perciò sabato ho dovuto riprendermi e domenica ero ancora in coma.
1: Ma come?
0: Sai cos'è? È l'età.
1: Ma come l'età? Ma
0: scusa, una certa età. Ma no. Meno male che non era la doppietta, eh. Va bene comunque.
1: Guarda che vabbè. Niente, non ha neanche finito il messaggio, perché sai, a una certa età poi ti dimentichi anche le parole, non sai come concludere. Ma come a una certa età ho dovuto riprendermi dal coma? Il DJ è l'uomo della notte, è quello che è sempre fa i dritti, cioè non va neanche a letto. Altro che l'età. E poi invecchiando solitamente si dorme di meno, tendenzialmente si dorme di meno. Devi riposare di più al pomeriggio, però si dorme di meno. Va bene, dai, grazie comunque del messaggio. Giro in barca all'Isola dei Conigli. Bene, saluti da Dennis. Hai fatto lo stesso giro che ho fatto io la settimana scorsa, con la perdita della barca che andava alla deriva proprio in quel punto lì. Vabbè, allora, disco del passato, signori, e poi vi spiego anche perché insomma abbiamo una ricorrenza importante. Avete presente il Live Aid? Bene, allora, come dischi del passato, oggi andiamo a ribeccare alcune canzoni che sono state parte integrante di quel famoso concerto che è il Live Aid. Perché esattamente oggi, ma di diversi anni fa, e io posso dire c'ero, ok? Perché comunque mi trovavo a Londra in quelle settimane, sono stato uno tra i tanti presenti al Wembley Stadium a vedere il Live Aid. Era sabato 13 luglio del 1985, sono passati 41 anni. Per cui oggi i dischi del passato che metteremo sono tutti dischi che arrivano da quel concerto, a cominciare da questo.
2: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: Grande David Bowie, Let's Dance. Incredibile. Pronti per il party time anni 90? I feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
1: Spot. Venerdì 14 agosto torna il Remember Genus a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità, Mystic Tintang.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

È iniziato il party time, quello degli anni 90. E allora che si fa? Si fa festa? 338 141 1001, vai, balliamo insieme.

E il silenzio è rotto. Cerchiamo di fare festa, cerchiamo di fare festa. Assolutamente. Con la musica più bella che c'è, quella di Studio Più e la Destination d'Italia. E senti

0: che bel regalo oggi, fino alle 6 con l'imperatore. Un abbraccio da Vocal B, ciao!
1: Ciao, ciao Vocal B, oggi dici così, tra una settimana uguale, perché sono qua uguale ancora.

Ci balla, ascolta e si diverte anche Rosanna. Buon pomeriggio Rosanna e benvenuta sulla Dance Station d'Italia. Ciao grande Frankie, sono il Pierino da Bergamo. Ciao Pierino, ben arrivato Pierino. Qua si rallenta un attimo il beat per questo disco, che però è molto club, è molto figo qua. Qua bisogna cambiare il drink. Ci vuole un drink serio con una canzone come questa, eh? Nel nostro party time.

abbraccio al nostro mitico, l'insuperabile, l'intramontabile, l'ineguagliabile, sulle mani al cielo, ecco, sono tornato, le ferie sono finite, purtroppo, e diamo un caloroso benvenuto e un abbraccio al nostro mitico, l'insuperabile, l'intramontabile, l'ineguagliabile, sulle mani al cielo,

Tanta storia dietro questi dischi, assolutamente. Abbracciamo gli anni 90, gli inizi, gli alla fine, gli anni 2000, comunque sia. Nel primo Party Time di I Feel Good della settimana. Poi domani a quest'ora, tra le ore 2 del pomeriggio e le ore 16, in onda ci sarà Claudio Tozzo, perché io poi dalle 16 alle 18 sarò in onda da Lugana di Sirmione, dal Bistrò La Fenice. Quindi domani avete l'editore in questa fascia oraria, tanta roba.

Questo è l'aereo di Michi Garzilli che va verso il mare, hai capito? Ed è in volo. È in volo. 338 141 1001, signori, dai che è lunedì!

0: The Temper featuring Maya. Salutoni da Alessandra Mantova.
1: Aum.
0: Aum aum. Facciamo le cose aum aum. È un grande disco invece questo, eh? L'inizio degli anni 90. Gesto Funk in Sissy Rogers.

the night. Domenico ben arrivato. Mamma mia, senti qua. Arriva la tempesta, the storm. Dopo Because the night.

0: Signori, finisce il party.
1: 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90.
6: Questa sera a mezzanotte. Spot.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
11: Offline. Ah.

0: talk about.
1: Ritrovati da Nico Schiodetto, di Trevimeteo e gli amici di Radio Studio Più. Esordio settimanale con l'anticiclone subtropicale su tutta Italia, nelle prossime ore sole e caldo intenso. Al nord cielo sereno, poco nuvoloso, massimi anche fino a 35 gradi. Verso sera temporali di calore su Alpi e Prealpi. Centro Italia con tempo stabile e assolato, qualche isolato focolaio temporalesco del pomeriggio in montagna. E poi sud, anche qui una giornata soleggiata con sole dappertutto e caldo intenso su tutte le aree interne, tocchiamo anche i 36-37 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevimeteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada e I Feel Good.

siamo entrati nella seconda ora, queste ore di oggi che trascorriamo insieme. Assenza di Michi Garzilli per tutta la settimana, rientrerà martedì, ma della prossima settimana ci siamo noi, ci siete voi, sono le 15 in pacca praticamente, e buon pomeriggio. Allora, oggi, ma diversi anni fa, per la precisione dobbiamo tornare indietro nel tempo un attimino, per cui dobbiamo andare veramente a trovare la storia, nasceva il Corpo dei Carabinieri, per cui sono passati diversi anni, ok? Nasceva il Corpo dei Carabinieri e sono passati per l'esattezza 212 anni. Nasceva di mercoledì, era il 13 luglio del 1814. Allora la domanda nasce spontanea, cari ascoltatori, e voi che magari l'avete fatto il militare, voi che magari l'avete fatto il militare, dove eravate? E voi donne che non avete fatto il militare, o quelli che magari non l'avrebbero fatto, ma magari se l'avessero fatto dove l'avrebbero fatto? In quale corpo? Paracadutisti, che ne so, alpini, chi più ne ha più ne metta. Però insomma, alle donne chiediamo se c'è ancora il fascino della divisa, cioè al di là del fatto che comunque vi stanno sulle balle i vigili e quelle robe lì, ma c'è ancora il fascino della divisa? Così possono rispondere sia gli uomini che le donne. 338 141 1001 e vediamo cosa ne esce.

0: good. You tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
4: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: O quando chiedi al pubblico di Radio Solo Più se hanno fatto il militare, in che corpo erano, arrivano centinaia di messaggi. È incredibile. That's incredible. Quando chiedi alle donne se c'è ancora il fascino della divisa, rispondono gli uomini. Cioè, nel senso, che è una domanda che avevo fatto per le donne, no? C'è ancora il fascino della divisa? Rispondono gli uomini, anche a questo messaggio. Ma sarà vero o sarà falso?
1: Ciao Franky!
0: Ciao.
1: Allora, il fascino della divisa, a me che sono un uomo no, però cioè, non mi dice, secondo me ai giovani d'oggi non ne frega un cavolo di niente.
0: Dici?
1: La ragazza di oggi, quelle forse quelle di una certa età, diciamo dai 40 in su, forse quelle ancora la divisa potrebbe ancora attirare.
0: Quindi tu, se vedi una bella poliziotta, non lo so, un carabiniere donna vestita in divisa, non ti attira, non ti fa un po' di vibe. Quello che sostiene lui è, poi dopo io sono mosso di curiosità e sono andato a cercare, no? Tra le giovani dell'ultima generazione è vero che non c'è più il fascino della divisa? Ti posso dire che personalmente, per quello che vedo io sui social, non è così. Nel senso che se un poliziotto di un certo aspetto o un carabiniere mette una foto e dice o scrive qualcosa, un post, lì sotto arrivano centinaia di like, di mi piace, centinaia di messaggi di ragazze molto giovani, al di là delle donne di una certa età. Cioè, ha sempre il suo fascino, che sia poi della forza dell'arma dei carabinieri, della polizia, anche i vigili del fuoco hanno il loro perché e per come, capito? Comunque, andando a vedere, effettivamente c'è un cambio generazionale. Le giovani della generazione Z, cioè la generazione, l'ultima diciamo, rispetto all'alfa che è più adulta, la divisa ha ancora fascino, ma per motivi che non vanno solo nell'aspetto fisico. Cioè, le ragazze di ultima generazione amano anche il senso di competenza e responsabilità. Quindi se vedono il militare con la divisa, non guardano solo il lato estetico, come farebbe l'uomo, ma guardano anche i valori associati, la disciplina, il servizio, la presenza, il portamento e la personalità. C'è una maggiore attenzione alla personalità. Poi l'uomo, quando vede la gnagna in divisa, ma è la divisa, attenzione, non è solo quelle delle forze dell'ordine, in divisa ci sono anche tutti gli altri lavori, come l'infermiera, non so, anche quelli che vanno a servire i tavoli, i camerieri, gli chef, anche quelle sono divise. Cioè, qualsiasi cosa da lavoro, anche la tuta da meccanico è una divisa. Quindi sentiamo come rispondono.
2: Sì, se c'è il fascino della divisa, ci sono delle poliziotte in giro in divisa di... con quei pantaloncini stretti gli fanno.
0: Ma sei un maniaco! Un maniaco! Sto scherzando, eh. Però a quanto pare, insomma, apprezzato anche il concetto divisa. Ricordo che poi, dal punto di vista della divisa, la disciplina della divisa è una cosa molto orientale. Giappone, Cina, ci sono anche le divise scolastiche, le divise manga, cioè c'è tutto un discorso che potrebbe essere molto lungo. Allora, Maya scrive: non è solo il fascino della divisa, è uno stile di vita che si distingue. Vedi che appena confermato quello che dico? Mio padre, colonnello dell'esercito, ha sposato l'aeronautica, quindi insomma. Anche mio papà ha fatto il militare nell'aeronautica a Montichiari, tra l'altro, pur essendo pugliese.

0: Tanta roba. Comunque sia, volevo rispondere a Marco di Chivasso che dice: non fanno più il militare, di conseguenza non ci sono più le divise. No, di divise ce ne sono tante. Cioè, non è che è solo il militare la divisa, Cioè, la divisa ce l'hanno anche. Anche quelli della Croce Rossa hanno la divisa. Cioè, nel senso. Anche i giudici hanno la divisa, anche l'avvocato ha la divisa. Comunque, Alessandro me lo sottolinea, la divisa della Croce Rossa ha il suo perché. Quando la indosso le persone mi guardano in maniera rispettosa e rassicurante. E ha ragione, insomma. Poi alla fine ho chiesto questo, Ho chiesto questo alla fine della fiera. Poi c'è il messaggio, il suo messaggio.
1: Poi Frankie, sì. Mi ricordo tanti anni fa quando ho visto una delle prime vigilesse, era con la mia ex. Aprì il finestrino e dissi: fammi la multa, fammela ora. Paff, arrivo un assi, bella madonna.
0: Fammi la multa, fammela ora. Bellissimo, bellissimo. Allora, bene, bene, bene. Vediamo un po'. Claudio D'Ariccione: io ho fatto l'aeronautica, ottavo stormo 82 120 23esimo corso, ed ero cuoco della mensa, vedi. Io ero in VAM aeronautica Ghedi. Roby da Castenedolo, cosa faceva? Lui, quello, lui era Ghedi. Poi scaglione 791, artiglieria missilistica contraerea alla caserma Tombolan Fava di San Donat de Piave. San Donat de Piave, ciò. Bello, in Friuli. Poi, andando avanti, io avrei tanto voluto, ma all'epoca in cui sono cresciuta, per le donne non era ancora possibile fare il militare. Lo è diventato che ero già mamma. Ero affascinato dalla divisa e la vita militare, con disciplina, eccetera. A parte il mio papà, la mia famiglia, tutti militari, capito? Tutti militari. Poi, Gigi. Io ho fatto il militare nel lontano 83, ero un paracadutista, fiero di essere un paracadutista, oggi ci vorrebbe ancora disciplina. Lo so, però ricordatevi che la prima disciplina parte dalla famiglia, la prima disciplina parte dalla famiglia, la seconda disciplina dalla scuola e la terza disciplina dalla vita. Se in questi tre casi non sono in grado di mettere a posto una persona, allora servirebbe il militare. Io ero settimo terzo 88... 5 BTG paracadutisti. Non spero di aver letto bene, perché magari non me ne intendo. Io mi ricordo la Folgore, eccolo, vedi lì, 93, caserma Pisacane della Folgore. Poi sono stato a Mogadiscio in Somalia, manco sapevo dove fosse il Mogadiscio e la Somalia, ma salto ancora in piedi quando sento l'inno e vedo il tricolore. Dario da Trento. Perché poi sì, c'è anche questa cosa dell'appartenenza che è importante. Io conducevo i muli 290, caserma Piave, Dobbiaco, Roby, ciao, caserma Martini, Genio, a Verona, attualmente caserma della Guardia di Finanza. Erano bei tempi dove i giovani imparavano la disciplina corretta. Lo ripeto ancora una volta, la disciplina viene insegnata primis dalla famiglia, poi dalla scuola, l'asilo, elementari, le medie, eccetera, i professori, eccetera, eccetera, e poi alla fine ci potrebbe stare anche il militare. Anche il lavoro dovrebbe insegnare la disciplina. Anche. Salto indietro nel tempo e andiamo ancora una volta a riesplorare i suoni del Live Aid.
2: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Fabio Mason e Robin.

0: scopro chi.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora.
3: On Studio Pew.
2: Party time.
4: Party time.
2: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.

si muove il vento del cambiamento. Signore, è iniziato il party time. Siamo appena partiti, dai, ce la possiamo fare. Dai, 338-141-1001, abbiamo concluso il discorso militare, quindi ringrazio tutte le persone che hanno mandato il loro messaggio, grazie per aver scelto Studio Più la Destination Italia, ma adesso siamo nel party time e trattiamo altro, per cui è sempre così. Manda il tuo saluto, ma il militare ormai abbiamo chiuso. Il fascino della divisa ormai l'abbiamo archiviato. Passiamo ad altro.

E piano piano iniziamo a salire mentre i primi saluti iniziano ad arrivare al 338-141-1001. Dove si balla, cosa si fa? Fosse ombrone, c'è Raul e c'è Mister Pelo, hai capito? Non avrà caldo, Pelo.

è loco contigo, conmigo, consigo, con sì, sì, singo. Allora, buon pomeriggio Mr. Frankie, saluti anche da Forlì, Forlì presente, un salutone anche a Teo da Osnago. È loco contigo, conmigo, consigo, con sì, sì, singo. Allora, buon pomeriggio Mr. Frankie, saluti anche da Forlì, Forlì presente, un salutone anche a Teo da Osnago. È una vita che non vado a Osnago.

provo a mangiare. Va bene, poi salutoni da Alessandro dalla provincia di Mantova e Alessandra dalla provincia di Verona. Sembra si sia messi d'accordo, hai capito? Tu saluta lì che io saluto lì, ci chiamiamo Alessandra e Alessandro, tutti e due. Vabbè dai, Daxos, Barbara Streisand. È lunedì delle meraviglie. Barbara Streisand.

Saluti da Luigi da Monte Guiduccio. Dove si trova Monte Guiduccio? Che ha un nome così simpaticuccio. Ciao David, il Trentino non manca.

0: ragazzi, sai che quando c'è caldo è pieno di simpaticoni, no? Sai che quando c'è il caldo la gente mi va un pochino fuori di testa, hai capito? È il caldo, il caldo che...
1: Un saluto da Gustavo La Zuppa col caldo da Mantova, ciao!
0: Ma Gustavo La Zuppa col caldo, dai! Ma dai, ma cosa gusti? Cosa gusti? Se non ti lecchi le dita, gusti solo a metà. Ciao Vivian! È il caldo,

Luca da Rimini dice: credo sia la giornata più calda del millennio. Luca, purtroppo ci informano che fra 3 giorni, 4, sarà lì il problema. Non oggi, no. Oggi è caldo, ma fra qualche giorno sarà ancora più caldo. Poi qualcuno tirerà fuori una foto del 1976 in cui ci sono le stesse temperature. Va sempre così. Tanto quello che sta succedendo al pianeta, tutto normale. Tutto normale.

0: vabbè. Sì, sì, lascia che dicano, 3 anni fa era più caldo di quest'anno, c'erano 10 gradi in più. Ammazza, 10 gradi su 40 fa 50. 10 gradi su 50 fa 40. Vabbè, ma è lo stesso, tanto bisogna aspettare che passi, basta, non è che c'è altra soluzione. A tra poco!
1: The party is here. Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000, va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.

0: più. Studio
1: più News. Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Nuova grave escalation nella crisi del Golfo. Gli ultimi raid statunitensi hanno ucciso due persone nel sud-ovest dell'Iran, in una regione vicina al confine con Kuwait e Iraq, dove viene prodotto petrolio. Teheran risponde colpendo le basi USA in Giordania, Bahrain e Kuwait. Sparati anche alcuni colpi di avvertimento contro due imbarcazioni nello stretto di Hormuz, dove, secondo la BBC, da ieri sera sono stati azzerati i passaggi di navi commerciali. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, saremo noi a gestirlo e ci faremo pagare. Rilancia intanto il presidente USA Trump in un'intervista all'emittente Fox, tornando anche a rivendicare i risultati sul campo, mentre l'Iran gela le speranze di una ripresa dei negoziati. Sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa e a fare a pezzi l'accordo. Ci comporteremo di conseguenza, avverte il Ministero degli Esteri di Teheran. In queste ore attacchi dell'Arabia Saudita contro lo scalo internazionale di Sana'a, capitale dello Yemen. Lo denuncia il portavoce militare degli Houthi, che avrebbero sequestrato intanto un aereo della Croce Rossa Internazionale, presi in ostaggio il pilota e il copilota. E un nuovo allarme arriva dalla BCE: le rinnovate tensioni geopolitiche in Medio Oriente all'inizio del 2026 hanno accentuato i rischi di ribasso per la crescita economica, si legge nel rapporto 2025 del Comitato Europeo per i Rischi Sistemici. Torna ad infiammarsi anche il prezzo del petrolio. Il Brent è quotato poco sotto gli $80 al barile, il greggio americano intorno ai $74. L'anticiclone africano non allenta la presa sull'Italia, con temperature superiori ai 40 gradi, in particolare nel centro-sud. Da oggi Firenze e Perugia in bollino rosso, mentre mercoledì, quando è atteso il picco del caldo, si aggiungeranno altre 14 città, tra cui Roma, Milano e Torino. Temperature record anche in altre zone dell'Europa, da Londra a Parigi. A sud-est della capitale francese, a Fontainebleau, un vasto incendio ha bruciato 800 ettari di foresta. Giornata di vigilia della prima semifinale dei campionati del mondo di calcio in corso in terra americana. Domani a Dallas si affronteranno Francia e Spagna. I transalpini inseguono la terza finale di fila. Fischio d'inizio alle 21, ora italiana. Stessa ora della seconda semifinale di mercoledì ad Atlanta tra Argentina ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada e I Feel Good.

0: Beh, insomma, ho capito. Che c'è?
1: Ma dove sono 40 gradi? Siamo su una media di...
0: Hanno detto mercoledì, mamma mia, ragazzi, ma quanto siete fiscali! Adesso ce ne sono 33, 35, 36, ma se aggiungi 10 a 36 diventano 46. Se ne aggiungi 10 a 50 fa 60. Un attimo di pazienza, mercoledì. Mamma mia, è solo lunedì, prendetela con filosofia. Lunedì 33, mercoledì 40. Ma cosa cambia alla fine? Dipende il percepito, è la notte che è il problema. Dormi con 30 gradi nella stanza, certo, c'è l'aria condizionata, tutto quello che vuoi, cici. Per le persone che hanno 40 anni non è un problema, per quelle che ne hanno 80 magari risulta essere problematico. Comunque... A me sai cosa mi... Cosa? Non sono in vacanza, devo lavorare, sostituisco anche Michi Garzilli, quindi figurati cosa mi cambia a me. Senza niente. Comunque dobbiamo lavorare, caldo non caldo. Sono quelli che soffrono sulle strade, quelli sui tetti, quelli che devono fare i lavori pesanti, quelli sì. Dopo per il resto chi è comodo in macchina con l'arietta così è a posto, no? Chi è sul trattore con l'arietta è a posto. Vabbè. Detto questo, chiudiamo l'argomento tempo. Io non, nel senso, è il telegiornale che ne parla. Parliamo di altro, parliamo di cose più interessanti. Parliamo del fatto che cosa? Aspetta, perché qua c'ho 12 mouse, devo usarne uno, hai capito? Allora, parliamo di questo, che tanto vi fa imbestialire uguale. A Corrodano, che è un paese ligure, ci sono 465 abitanti, che non sono tanti, sono pochi. Quindi a Corrodano c'è un autovelox. Questo autovelox di questo comune nel 2025 ha intascato multe per 770.000 euro, il che vuol dire che è il comune in Italia primo in classifica per quantità di soldi guadagnati rispetto agli abitanti, perché un comune con soli 465 abitanti che intasca 770.000 euro dal suo bel come si chiama autovelox merita un applauso. 1.700 euro, se fossero stati i residenti a prendere le multe pagherebbero a testa 1.700 euro di multe. Allora la mia domanda nasce, dico, vabbè, vediamo in Italia quali sono i paesi che hanno più multe rispetto alle persone. E in questa classifica partiamo dal numero 10. Al numero 10 c'è la città di Ravenna, dove ogni persona paga pro capite 75 euro di multe. Poi c'è Modena, anche a Modena si pagano 75 euro pro capite di multe. Non è detto che magari tu l'hai presa, ma se si suddividono i soldi delle multe globali per gli abitanti risulta essere questo. Mantova è ottava in classifica, dove si spendono 82 euro a persona. Pescara, che è un'altra città dove ci ascoltano, 93. Verona, che è una città dove ci seguono bene, pagano a testa 95 euro ogni persona. Rieti 124 euro a testa. Padova 125. Milano 130 euro a persona, ma a Milano ci abitano 2 milioni di abitanti, quindi provate a immaginare quante multe e quanti soldi sono. A Siena si pagano 180 euro a testa. E Firenze, la città dove si fanno più infrazioni in assoluto, ogni persona, se dovesse prendere una multa, dovrebbe pagare 202 euro. Quindi ogni abitante pagherebbe questa cifra. Hai capito te? If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Your Body. E allora qualcuno mi scrive, quanto sud in questa classifica? Perché al sud non pagano le tasse, quindi non pagano le multe, perché al sud non ci sono le autovetture. Allora, non avete capito la classifica? La classifica parla della quantità di abitanti e della somma delle multe. È normale che al nord, a Milano, una città molto popolosa, ci sono più persone, più autovetture rispetto a una città come Palermo. Ok, ma non è detto che a Palermo non si incassino le multe, ci sono e come. Tanto è vero che Roma che non è figurava nella classifica delle prime 10, intasca il secondo valore più alto d'Italia, 132 milioni di euro, solo Roma, ok, di multe, solo che divise per la quantità di persone che abitano Roma, fanno 48 euro a persona, quindi è basso, hai capito? Bari, addirittura, Bari non compare neanche nella classifica, perché è talmente bassa la ripartizione che è sotto i 50 euro, quindi non figura. Però Pescara e altre città figurano e come, per cui insomma ci sono, assolutamente. Pescara, Rieti, Palermo, Napoli hanno delle cifre sui 50 euro, gli altri di più, punto, perché ne prendono molte di più o perché ci sono meno abitanti. Bisogna fare questi calcoli qua, hai capito? Però giù, comunque, se ti posso dire, la gente è molto rilassata nella guida, cioè non guidano come guidiamo noi. Una volta sì, cioè a parte Roma, lascia stare Roma e Napoli, vai nelle città normali, la gente è più rilassata, vanno piano, hai capito? Chi me lo fa fare, hai capito, di correre, di spendere la benzina, di arrivare presto? Con calma, è la classica flemma pugliese, quella lì che li contraddistingue.
1: I feel good! Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Vabbè, stanno facendo dei lavori, vi dico, stanno facendo dei lavori. Noi lavoriamo su noi stessi, noi lavoriamo su noi stessi, stessi.
1: E Treviso, quant'è la spesa delle multe?
0: L'abbiamo detto,
1: tutta
0: quant'è?
1: La provincia di Treviso.
0: L'abbiamo detto più o meno, Treviso non l'abbiamo detto? Te lo dico adesso, dai, adesso lo scrivo, Treviso. Come mai vuol sapere Treviso? Che abiti a Bardolino. 64 euro per abitante. Padova è al primo posto tra le città del Veneto. Padova, Verona è al secondo posto, Venezia poi, e poi c'è Treviso al quarto posto, Rovigo, Vicenza e Belluno pochi soldi, 19 euro a persona. Belluno, ma al massimo a Belluno le infrazioni sono divieto di sosta. Sono tutti bravi a Belluno, vedi, 19 euro a persona. Vabbè, dai, siamo entrati nella nostra terza ora insieme per oggi, lunedì 13 luglio, giornata importante sotto vari aspetti, non solo perché insomma abbiamo ricordato che c'è stato il Live Aid, ma poi lo ricordiamo ancora con altre canzoni, ok? Ma perché nel 1923 a Hollywood è stata inaugurata la famosa scritta, il simbolo della città di Los Angeles, la scritta Hollywood, che riguarda il quartiere, no? Il quartiere, ma riguarda anche il cinema Made in USA, la celebre notte degli Oscar e quant'altro. La storia tuttavia non inizia con quegli scopi lì, insomma. Però diciamo che queste lettere, che sono alte, insomma, sono 9 metri di larghezza per 15 metri di altezza, formano la scritta Hollywood. E siccome ci tenevo a farvi sapere che adesso la stanno rimuovendo e al posto della scritta Hollywood stanno scrivendo I feel good, e quindi a testimonianza di ciò, a testimonianza del fatto che stanno togliendo questa scritta e ne stanno aggiungendo una nuova, perché scrivere Mickey Garzilli, Frankie Gada era troppo lungo. Allora a Los Angeles hanno tolto le lettere e Wood diventa Good e poi I feel. E se non mi credete, tra pochi minuti guardate sul mio profilo Instagram, vedrete che è così.

È pubblica, la potete vedere adesso, è pubblica. Parlavamo della scritta, adesso dobbiamo andare indietro nel tempo velocemente perché poi c'è il party time. Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
1: Spot.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app su mcdonalds.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

È iniziato il party time, un altro party time, quello delle 16.30 su Studio Pirla della Station Italia. E tu che puoi fare nel party time? Puoi salutare come al solito al 338 141 1001, anche se sei un albatroz, caro Villian, questa è tutta per te.

I got it. Saluto il buon Luca d'Alessandria, che mi conferma di aver ascoltato, seguito la diretta del venerdì sera a Sirmione. Bene, fa molto piacere. Buon lunedì, saluti da Roberto di Mantova. Che fa, che combini, dove vai? Ieri sera seratona anche tu con Castellini, lo so. Mr. Frank, ricordiamoci di Fleximan. Veneto, Veneto. Madonna, Fleximan.

Arrappadazazazà. Carlo Antonio ci segue da Ventimiglia in questo momento con la radio DAB e quindi salutoni. Salutoni anche da Roby, da Alzano, Lombardo, Bergamo. Si lavora anche sotto questo caldo pazzesco, con la musica che comunque sostiene, perché la musica fa ballare, il ballo crea movimento, il movimento crea aria e anche sudore, no? Sotto vari aspetti. Va bene, dai, c'è ancora Gabri Ponte.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

È il tuo DNA, una hit da ballare in piazza, proprio di quelle pazzesche questa. Lo metti, il pubblico si strappa i capelli, si butta in pista e tu fai il pieno. Buonasera vigilante, come andiamo in quel di Pescara? Tutto a posto? And show me some love. I wanna get the party going. Ladies to the front. Now let me see you shake it. And turn the music up. When the

Marchi. Allora, non capisco il messaggio, non comprendo Billy. Cosa vuol dire un saluto da 22 miglia? Nel senso che sei 22 miglia a est? Parliamo in nodi, dai, scrivimelo in nodi dove sei, nodi nautici, ok? Non nodi di capelli, nodi nautici. Il vespista è presente, ma almeno ce l'hai la Vespa, cioè la Vespa ce l'hai. Che modello hai di Vespa? Così, per farci un po' i cacchi tuoi.

Ah, ne ha tante lui di vespe. Allora basta. Sicuramente hai tutte quelle che contano. Sicuramente. Ultimo disco del Party Time. Senti qua, Purple Disco Machine. Molto elegante, anche se lunedì siamo elegantissimi. Domani poi a quest'ora siamo in diretta dalla Fenice di Lugana Bistrò, eleganti anche noi. Prima di noi, domani in onda Claudio Tozzo.

0: Fire and Ice, fuoco e ghiaccio. Li metti insieme fuoco e ghiaccio. Beh, qualcosa succede. Chiudiamo un'altra ora di I Feel Good, la terza per la precisione, entriamo nella quarta. No, questa è la terza, questa è la seconda. Che ore sono? 17, la terza. Basta. Poi manca Eleonora Salvi, ragazzi, in ferie anche Eleonora Salvi. Farò anche le sue ore? No, assolutamente no. Andremo a collegarci con gli amici di Club Connection, per cui insomma c'è anche questo.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: trovati da Nico Schiodetto di Trevimeto e gli amici di Radio Studio Più. Esordio settimanale con l'anticiclone subtropicale su tutta Italia, nelle prossime ore sole caldo intenso, al nord cielo sereno poco nuvoloso, massimi anche fino a 35 gradi, verso sera temporali di calore su Alpi e Prealpi. Centro Italia con tempo stabile e assolato, qualche isolato focolaio temporalesco del pomeriggio in montagna. E poi sud, anche qui una giornata soleggiata con sole dappertutto e caldo intenso su tutte le aree interne, tocchiamo anche i 36-37 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevimeteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

0: Segue meritatamente dalla Sardegna, per cui giustamente insomma le vacanze meritate, si lavora e poi si lavora, no? Bisogna ogni tanto anche staccare nella vita e concedersi qualche piccolo sfizio, cari, anzi, Lori e caro Boschi. E ci mandano anche la fotografia, per cui fa anche piacere. Fa piacere perché insomma. Non so cosa stanno facendo, ma secondo me stanno per fare dei lavori. Ho questa convinzione, anche se sono in un ranch. Cioè io mi aspettavo la foto al mare, no? Invece no, qua siamo sul ranch. Va bene, attenzione, siamo entrati nell'ultima parte di questo lunedì, targato 13 luglio, 26 l'anno logicamente, con tutto quello che abbiamo raccontato questo pomeriggio, il fascino della divisa, abbiamo parlato delle multe del paese con il minor numero di abitanti e le multe più salate d'Italia, e poi abbiamo raccontato del fatto che comunque sia oggi l'anniversario della nascita dell'Arma dei Carabinieri, e poi abbiamo solamente detto che oggi a luglio, ma del 1985, il 13 luglio dell'85 c'era appunto il Live Aid, di cui tra poco metteremo la canzone, una delle canzoni simbolo, perché la partecipazione dei Queen all'evento era sempre stata in forse, poi alla fine sono andati e hanno veramente spaccato di brutto. Prima di arrivare a quel momento però abbiamo da attraversare altre sonorità, a cominciare da questa.
1: I feel good.

mette felicità questa canzone. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ragazzi, sapete che all'estero non si fidano del bidet? No, è uscito questo articolo sul Washington Post per cui molte persone a casa in ufficio, per gli italiani insomma un componente garantito, no? Il bidet, insomma, dai. Noi lo usiamo proprio, no? Accanto di fronte al water, è una cosa che si usa, voglio dire, no? Ma non solo, anche per se uno si deve lavare i piedi, per dire, no? Eccetera. Però oltre confine la gente è scettica, hai capito? Perché dicono cosa serve, ma serve, a cosa serve? E quindi niente, c'è tutta questa cosa qua, le domande più spinose sul bidet, insomma tutto quello che c'è da sapere, sembrano veramente surreali queste domande, no? Negli Stati Uniti è uno strumento quasi alieno, cioè negli Stati Uniti il bidet, ma anche in Francia, anche in altri posti, no? Sta prendendo piede nei bagni delle abitazioni delle stelle a strisce solamente pochissimo, pochissimo proprio. Il bidet non è contemplato. Quindi non chiedetemi come fanno, come non fanno, eccetera, perché dicono... I risultati dicono che le mani hanno circa 10 volte meno microbi se si usa il bidet rispetto a quanto ci si pulisca con la carta. Non capite male, non dovete pulirvi con le mani. Però, nel senso che se usi il bidet, insomma... Vabbè, comunque lì è tutto un... sono domande surreali. Allora io adesso non mi funziona una cosa, però sarebbe stato bello chiedere quali domande fanno i turisti nei confronti del bidet. Cioè, c'è l'intelligenza e in giro per il mondo lei ti va a scovare tutte le domande divertenti che possono fare, hai capito? Su questo coso, perché secondo me non sanno nemmeno a cosa serve. E sarebbe curioso vedere cosa ti risponde l'intelligenza. Adesso ci provo.

I Don't Know di Erika e Gabri Ponte. Allora, a questo punto le domande più curiose dei turisti riguardanti il bidet ce le ho, e quindi andiamo a dare un'occhiata. Allora, prima domanda: è un lavandino per lavare i piedi dopo la spiaggia? Beh, in effetti potrebbe funzionare benissimo anche così, e quindi lo puoi usare anche in quel modo, quindi questa domanda non è neanche così strana. Serve per lavare i vestiti delicati o la biancheria intima in generale? A mano? Questa è già diversa. Ma i locali lo usano per tenere in fresco lo champagne e le birre? Non ci credo. Un grande mito da sgonfiare anche questo. Ci si lavano i capelli senza dover fare la doccia o... Cioè, ma scusi, questo è per il cane e l'altro è per me? Allora, poi altri dilemmi. In che direzione ci si siede? Bene, in effetti già qua iniziamo con i primi problemi. In che direzione ci si siede correttamente sul bidet? Anche questa è una cosa. Cioè, con le spalle al muro o al contrario? Allora, poi, e questo è uno dei più grandi dubbi in assoluto, Se l'acqua spruzza verso l'alto, come faccio a non allagare l'intero bagno? Ma devo riempirlo fino all'orlo come una mini vasca o devo lasciare scorrere l'acqua? Altre domande. Ma è un water secondario per i bambini? Per i bambini piccoli? Cioè, mentre la facciamo in coppia, faccio io nel grande e il bambino nel piccolo? Ma serve per lavarsi? Perché allora, scusa, se serve per lavarsi, perché non è installato già dentro la doccia? E poi l'ultima domanda, che è veramente fantastica: ma ci si siede sopra vestiti o nudi? E qua veramente, qua tocchiamo il fondo, qua ragazzi tocchiamo il fondo, come del resto anche se riusciamo a dare il next, che ho finito di raccontare. Andiamo avanti. Ci si siede nudi o vestiti? Ma che domani. Eppure all'estero è così, non l'hanno mai visto.

0: Azizam. Allora, parliamo del Live Aid. Oggi pomeriggio abbiamo messo diverse canzoni legate a quell'evento perché oggi ricorre la stessa data, quindi era il 13 luglio del 1985 quando ci fu il Live Aid, e Live Aid è stato il concerto più importante della storia della musica, perché comunque sia ha visto due stadi collegati insieme. C'era il Fitzgerald Kennedy Stadium di Filadelfia, ma soprattutto il Wembley Stadium di Londra. E, evento organizzato da Bob Geldof e Mijur per raccogliere dei fondi per i bambini dell'Etiopia. E niente, il fattore principale di questo evento è stato anche il concetto della trasmissione televisiva. Tanto è vero che il più ambizioso progetto di trasmissione satellitare internazionale mai realizzato all'epoca, in cui 2 miliardi di persone hanno assistito a questo concerto. Si parla che il 95% delle televisioni mondiali fossero collegati con questo concerto, una roba pazzesca. Tra i vari artisti c'era anche Mick Jagger, che aveva proposto di fare un duetto tra lui e David Bowie, che però era a Filadelfia, l'altro è Mick Jagger negli Stati Uniti, ma non si poté realizzare, diciamo, per problemi di sincronizzazione. Allora fu realizzata una canzone che si chiama Dancing in the Dark, in the Street, scusate, realizzata proprio da David Bowie e Mick Jagger, che invece si era esibito poi in compagnia di Tina Turner nella sezione del concerto di Filadelfia. Comunque sia, ognuna delle due porzioni di concerto si è conclusa con il proprio inno continentale All Star. Da una parte la Band Aid, che a chiusura del concerto in Gran Bretagna ha presentato Do They Know It's Christmas, USA for Africa e We Are the World dall'altra parte. È stato un evento memorabile. In questo evento, sottolineato anche dal film che presenta Freddie Mercury, ci sono anche i Queen, però la partecipazione dei Queen era in forse, nel senso che è stata decisa all'ultimo minuto, ma quel cantante, cioè Freddie Mercury, è rimasto poi l'emblema del suo outfit, del suo abbigliamento di quell'evento di Wembley, al quale ho partecipato anch'io il 13 luglio del 1985 ed ero proprio un pischellino, proprio piccolo. E allora, in onore di Freddie Mercury e Queen, riascoltiamo quella canzone.
1: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Party Time, quello che ci porta e ci conduce alle ore 18 su Studio Più, la Destination Italia. Alla grande, devo dire, eh? Andiamo a concludere bene anche questa giornata. Poi dopo di noi

Ed è sempre un grande piacere, riascoltare in tutte le sue versioni anche Sweet Disposition, in questo caso con i Lost Frequencies. Va bene, Baby Rexha, David Guetta. I'm good, anzi, I'm feeling good.

War, ripresa sempre da David Guetta, comunque, cioè, che sia un pezzo house, che sia un pezzo EDM, che sia un pezzo elettronico, un pezzo folk, alla fine c'è lo zampino di Guetta ovunque, ragazzi. Non si stanca, nonostante ormai sia verso i 60, ancora bello attivo, ragazzo, assolutamente. Senza contare com'è cambiato il fisico di David Guetta. Avete notato? Provate a cercare una foto di David Guetta, non so, del 2006 e paragonate la foto di David Guetta 2006 con David Guetta 2026. Non sembrano nemmeno la stessa persona. Ci avete fatto caso? Non ci avete fatto caso?

E così, ultimi suoni, come si dice in piazza, no? Quando fai il set, sei verso la fine, tipo ieri, no? No, prima si dice primi suoni e poi ultimi suoni. Man mano che ti avvicini all'orario di chiusura. E l'orario di chiusura sarà tra poco. Intanto ci ascoltiamo Bob Sinclair e poi Polina, poi abbiamo finito.

0: Con la canzone di Polina siamo arrivati in fondo a questa puntata di I Feel Good. Noi ci risentiamo domani, ma dalle 16 alle 18, in diretta da Lugana di Sirmione dal Bistro La Fenice, mentre dalle 2 del pomeriggio alle ore 16 ci sarà Claudio Tozzo. Tra poco invece Ronnie Milani, Club Connection. Grazie a tutti!
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90.
6: Questa sera a mezzanotte. Spot.
7: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità. Charlie Cinelli, Emanuele Roccia Battaglia. Spingere!
10: Spingere!

0: Studio Più News.
1: Un saluto da Nicolò Ceccarini. Molte squadre hanno già iniziato la preparazione in vista della prossima stagione. Una di queste è la Lazio. Ecco le parole di Rino Gattuso.
2: Orgoglioso, sicuramente le sensazioni sono da 3 giorni adesso con il mio staff. Abbiamo fatto, oggi abbiamo concluso i test, sensazioni, buonissime sensazioni. Tanta gente che lavora qua, devo dire che dal primo giorno quando ho parlato con loro, non l'ho fatto questi 3 giorni che abbiamo cominciato i test, ma l'avevo fatto già molto prima, e devo dire che le sensazioni sono buone. E penso che dobbiamo continuare su questa strada qua. Tutte le problematiche che ci sono li sapevo già prima, so bene che c'è da mettere l'elmetto, c'è da pedalare, c'è da lavorare, e nulla. E sicuramente sarà me, al mio staff e le persone che ci circonderanno, che sono qua, c'è da lavorare tantissimo, lo sappiamo. E dopo le altre problematiche, sinceramente, in questo momento io non ci posso fare nulla. Io ho solo l'obiettivo, quello di mettere una squadra in campo che suda la maglia, che rispetta la storia di questo club, che è una storia gloriosa. E io sicuramente sono molto orgoglioso di poter lavorare in un club come la Lazio.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Nicolò Ceccarini.
0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
3: Attenzione, attenzione! Il club delle notti più pazze d'Italia sta per aprire!

Sì, sì. Ci siamo? Ci siamo, sì. In sostituzione al programma di Eleonora Salvi, buonasera a tutti, ciao, io sono Ronnie Milani e questa è la Family di Club Connection. Saluto Fede alla parte tecnica, saluto Ricky, Tiga, Barbara, Lorena, Serena e Sofia. Ah, è lunedì, si ricomincia tutto da capo. Eleonora è andata in ferie, Michi Carzini è andato in ferie, tutti in ferie, noi siamo sempre qui. Saluto Frankie Gada che mi ha appena passato il testimone, quindi per 120 minuti noi siamo qui, pronti, si parte.

Fede, attaccati con questo disco di Merck & Cremons con The Color e Serena Brancale, questa Partenope. Siamo partiti bene, perché è proprio il classico disco da lunedì. Cioè, lunedì è il giorno dove si ricomincia tutto da capo, no? E quindi ci vuole un po' di carica, ci vuole un po' di carica. Oggi tutto di corsa, oggi tutto di corsa. Per un attimo mi è venuto in mente quel film americano, se non sbaglio, del 2006, 2005. Intorno a quella data lì, in quell'anno lì, c'era questo film che era uscito al cinema che si chiamava Click, capito? Dove con un telecomando potevi fare quello che volevi, no? Cioè, io mi sono immaginato una scena così, ho detto ci vorrebbe quel telecomando lì per fermare il tempo, perché almeno se hai tante cose da fare, aspetta un attimo, non ce la faccio, devo anche andare in radio, aspetta che non ce la faccio, fermiamo il tempo, metti in pausa, oppure torni indietro. Anzi, sarebbe bello anche poter andare avanti, anche solo un tasto che fa solo una cosa di queste già va bene, capito? Magari silenzia anche una persona che ti sta rompendo le balle, che parla troppo, perché ha detto ping, metti in muto e si ferma, capito? Immaginatevi un telecomando così. Vabbè, dai, 338 141 1001, queste sono le nostre coordinate per interagire con noi. Tra poco abbiamo anche il gioco di Mimmo.

0: Scusa, Fede, in Transilvania che temperature ci sono? Cioè, non mi sembra il periodo giusto per Dracula, Cioè, siamo in estate. Allora, amici, siete pronti a giocare con Mimmo? Siamo anche in diretta nazionale sul digitale terrestre in TV, quindi ci potete vedere. Mimmo!
1: Mimmo!
2: Mimmo!
3: Mimmo! Il gioco di Mimmo!
4: Ciao, sono Mimmo. Indovina cosa ho mangiato ieri sera?
0: 338-141-1001. Ciao, sono Mimmo. Indovina cosa ho mangiato ieri sera? Allora, vi dico solo questo. Quante cose buone ci sono da mangiare? Vi do già un indizio, è cibo italianissimo, capito? Pietanza italianissima. Quindi non andiamo oltre oceano, restiamo qui in Italia, capito? Dovete indovinare cosa ha mangiato Mimmo ieri sera. Fede!
4: Ciao, sono Mimmo. Indovina cosa ho mangiato ieri sera?
0: Ieri sera. Allora, vi dico intanto che non serve l'intelligenza artificiale, quindi è inutile che andate a cercare, perché qui dobbiamo indovinare, dobbiamo sparare a casaccio. Quindi 338-141-1001, indovina cosa ha mangiato ieri sera Mimmo.
5: Si ascolta in radio, si vede anche in TV. Dalle 10 a mezzanotte c'è Club Connection.
6: On air su Studio Pio.

Passion Summertime. Due ore di musica, giochi e tanta energia. Per vivere il weekend come lo sentiamo noi. Club Connection Summertime. Ogni sabato dalle 16 alle 18. Solo su Radio Studio Più.

0: Mamma mia, era l'anno 2011 con Benny Benassi e la voce di Chris Brown, è arrivato questa bomba, Beautiful People. Attenzione perché vado a leggervi.
1: Mimmo. Mimmo.
2: Il gioco di Mimmo.
3: Ciao, sono Mimmo. Indovina cosa ho mangiato ieri sera?
0: 338-141-1001. Dobbiamo indovinare cosa abbiamo mangiato ieri sera. Cioè non io e Mimmo, cioè solo Mimmo. Cosa ha mangiato ieri sera Mimmo? Allora partiamo da Alberto di Iseo. La lasagna? No. Intanto avete capito. Avete capito, avete colto. Stiamo parlando di cibo italianissimo. Poi c'è Monica da Cattolica, pizza margherita, anche Q ha scritto la pizza, no. Allora vi dico solo che questo piatto, vi do un indizio, sta molto in alto, capito? L'hanno inventato molto in alto, è verso est, capito? Mare Adriatico, verso est, capito? Verso est, cioè non è proprio sul mare Adriatico, però è verso est, capito? Vi dico solo questo. Stefano da Osimo, il pollo arrosto, no.
3: Ciao, sono Mimmo. Indovina cosa ho mangiato ieri sera?
0: 338-141-1001. Indovina cosa ho mangiato ieri sera? Daniela da Sirmione ha scritto risotto coi funghi. No. Non è il risotto coi funghi. Mi sa che ci tocca fare un altro giro di ruote qua, Mi sa che ci tocca fare un altro giro di ruote. Paolo da Lugo, la cotoletta e le patatine, uno dei piatti che amo di più, è semplice, cioè quanti piatti ci sono che sono buonissimi in Italia? Ce ne sono un miliardo. Però la cotoletta, ragazzi, la vera cotoletta, capito? L'orecchia d'elefante, quella grande, quella originale, io vado giù di testa, ma secondo me quanti italiani amano la cotoletta? Non frega una mazza nessuno, quello che stavo dicendo era solo per dire che mi piace la cotoletta. Cristina d'Alba Adriatica, spaghetti alle vongole, no, non sono gli spaghetti alle vongole, non sono gli spaghetti alle vongole. Ragazzi, non è facile. Vi dico solo che il piatto, diciamo, non è difficilissimo da fare, capito? Non è difficilissimo. C'è un ingrediente molto importante, capito? Che cresce. È piccolino. Vabbè. Spaghetti alle vongole per Cristina d'Alba Adriatica. Gli spaghetti alle vongole, no. Roberto, la bagnacavallo, un panino con la porchetta. Buona, anche a me è piaciuta. La porchetta, purtroppo, non la posso mangiare. Perché? Cioè, la posso mangiare, ma se la mangio tipo alle 7 del mattino, così la digerisco entro le 48 ore, capito? Perché per me è molto pesante. Cioè, non ho una buonissima digestione. Vabbè, apri, chi è?
4: Ciao, mi chiamo Boris e per me Mimmo ha mangiato le orecchiette alla cima di rapa.
0: Le orecchiette alla cima di rapa, no, Emanuele da Carpineta ha scritto il pesce. Allora, il primo, vi dico il primo, non mandiamo in tilt il sistema, il primo. Si dice che soprattutto quando fa molto freddo è una bella minestrona, capito? Bella calda, capito? A volte viene servita dentro delle ciotole anche fatte da grana padano, cioè, capito? Da formaggioni, capito? Viene servita dentro. Non so come dar l'indizio, ragazzi, perché sennò dopo vi dico tutto. Però, capito? Cioè il fa, capito? Pasta e fa farge fa fa fa fa fa fa pasta e far fa fa fa pasta e fa 338-141-1001 pasta e fa e fa Simona da Recanati, la parmigiana alle melanzane, no, ma che parmigiana buonissima anche quella, mamma, quanti piatti buoni che abbiamo in Italia. Claudio da Montechiari, tortellini in brodo, anche quelli buonissimi, ma è la classica pasta e fa. Pasta e fa, c'è un posto dove la fanno buonissima, capito? Questa pasta e fa, cioè che è classico, uno dice, oh, cioè, facciamo un bel piatto di pasta, che devi essere bravi, soprattutto se non deve essere troppo liquida, capito? Deve esserci quella via di mezzo, capito? Dai, 338 141 1001, pasta e fa che? Pasta e fa Q scrive pasta e fasul, pasta e fagioli, sia in dialetto che in milanese, non lo so, sia in dialetto che in italiano, non lo so, Fede, non lo so.
3: Ciao, sono Mimmo, indovina cosa ho mangiato ieri sera? Pasta e fagioli.
0: Ma sì, Q, pasta e fagioli, ragazzi, pasta e fagioli. A chi, alzate la mano, a chi non piace pasta e fagioli, io non ci credo, a chi non piace pasta e fagioli, cioè io lo adoro, ragazzi. Quindi si ritorna a giocare quando? Alle 19, stessa radio, stessa spiaggia e stesso gioco. Ci riproviamo? Sì, ci riproviamo? Stessa radio, stessa spiaggia, stesso gioco.

0: non cambiare canale, torniamo subito.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 14 luglio sulla nostra penisola con clima molto molto caldo, intenso, pesante, torna a farsi sentire non solo nelle ore centrali, un po' su tutto il territorio, con temperature massime in ulteriore rialzo, prossimi anche ai 38-39 gradi in diverse località, da nord a sud, ma anche delle isole maggiori, mentre il tempo torna ad essere stabile ed assolato per lo più, ma le Alpi e le zone prealpine nord-orientali risentono di locali note instabili, dunque isolati rovesci o temporali, localmente di moderato forte intensità. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.
2: Spot. Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
3: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità, Mystic Tintang.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Primo party time di Club Connection in sostituzione a Eleonora.

0: Irina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte. Sì. Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste sono le coordinate per interagire con noi.
0: Quale?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie Pierina. Apri,
2: dai,
0: Fede,
2: dai,
0: apri.
2: Col party time, so il pelo da Fossombrone.
0: Piano.
2: Sto a fare nella paglia. Lavori di su di giù e trebbiato attraverso. È un disastro. Ma se balla veramente, con la Radio Studio Più è sempre un favore. No.

0: Buone vacanze a tutti i vacanzieri d'Italia, ma anche buon lunedì a tutti quelli che stanno rientrando a casa dopo questa giornata di lavoro. Insomma, è lunedì, è appena partita, è lunedì, lo so. Quando c'è il party time tutto è possibile.
1: Butta giù tutto.

Aiuto! C'è chi mentre ascolta Radio Studio Più si sta dirigendo verso la piscina per fare acqua bike. Sara da Fermo, capito? Fa dello sport, capito? Lei fa dello sport, dovrei farlo anch'io. Poi c'è anche Andrea da Faragera Dadda. Un saluto da Andrea da Faragera Dadda. Vabbè, ciao Andrea. Senti cosa arriva.

0: Apri, Fede, apri.
1: La moglie telefona urgentemente al marito e gli fa:
0: sì.
2: Amore, stamattina, invece della pillola per la dissenteria, ti ho dato i tranquillanti. Come ti senti?
3: Mi sono cacato addosso, ma sono tranquillo.
0: Ma no, dai, una cagata. Infatti, una cagata. Ma no, dai. A quest'ora no. 338-141-1001, queste sono le nostre coordinate. Se volete salutare qualcuno, semplicemente fateci sapere dove state ballando, in quale parte d'Italia state ascoltando Radio Studio Più. Siamo in diretta nazionale, isole comprese, anche sul digitale terrestre in radiovisione, quindi ci potete vedere anche in TV.

Questa sera mi voglio togliere una curiosità. Salutiamo intanto Ivan da Pioltello. Scusa Ivan, cosa fai di bello a Pioltello? Che sei sempre presente tutti i giorni, costantemente. È una bellissima cosa. Intanto ti saluto. Ciao fratello, grazie.

Vieni Fede, attaccati. Attaccati al tram. No, attaccati qui. No, qui no. È qui, qui, ecco, bravo, lì.

0: Apri Fede, chi è? Apri chi è? Apri Fede, non sento Fede, apri Fede, apri.
1: Salve a tutti, sì. Mi presento, non so se qualcuno mi conosce.
0: Sì. Ti conosciamo tutti, sì. Lo sappiamo chi sei.
1: Voglio augurare una buona serata a tutta l'Italia, a tutto il popolo di Isole comprese, di Radio Studio Più. E in primis il mitico e unico Ronnie Milani.
0: Ma grazie, grazie.
1: Antonio, buonasera.
0: Buonasera.
1: Buonasera. E buenas noches,
0: hasta la vista, ciao per chi c'è palanche.
1: Ciao ciao Antonio, Anthony Antoine. Bye,
0: ciao
1: bye.
0: Antonio, ciao. Ciao Antonio, abbiamo capito, cioè, hai capito Antonio?
2: Chi?
0: Antonio. Lo conosci Antonio? È famoso Antonio,
2: Chi è quello?
0: Antonio, quello che capito, tutti i giorni scrive a Radio Studio Più, mamma.

0: Get on down, jam the night, feel alright. Come on and jam, come on get up, jam the night, move your body.
1: E qui si muove tutta l'Italia. Apri Fede, chi è? Apri Fede.
2: Ma bloccatelo a questo, altrimenti cambio radio. Dio buono, cambio radio.
1: Ma no, ma
2: bloccatelo, non ma no.
1: Apri Fede, apri.
3: Dai raga, è solo lunedì.
1: È solo lunedì, è solo lunedì, lo so. Però domani è martedì, o no? C'è anche la Bea, ciao Bea, sempre presente. Ha scritto eccomi.

0: Apri Fede.
1: Pronto a solita, io ho arrivato in Tirolesia qua, tante mucche con latte fresco per mio Ruoni e io non so come fare.
2: Mucca, se le montano mucca, anche da
3: blocca,
2: soli.
3: Secchiello, slizza tetina e scende latte.
1: Ma io in vacanza non vuole strizzare tetina mucca.
3: E come fare?
1: E fatti mandare dalla mamma.
4: Fatti mandare dalla mamma.

Aiuto! Salutiamo anche Daniele da Bergamo che ha scritto: vi stiamo ascoltando ma qui è un caldo pazzesco, ragazzi, lo so, è un po' in tutta Italia così, eh?

0: Ce la facciamo leggere gli ultimi, Fede? C'è anche Elena, sempre presente, sta facendo un po' di stretching. Ciao Elena, apri Fede.
1: Nicola da Sacca di Goito, dai che sburla.
0: È volata anche la prima ora, è volato anche il primo party time. Noi ci fermiamo un attimo. Se avete voglia di giocare con noi, non cambiate canale perché torniamo subito.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: Station. Radio Studio Pew.
1: Studio Pew. News.
2: Buonasera da Jenny De Gaetano. Chi pensa di riportare Palermo indietro, di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà davanti a sé uno Stato determinato che agisce e colpisce. Lo ha affermato Giorgia Meloni dalla prefettura del capoluogo siciliano, dove ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ribadendo il ringraziamento a magistratura e forze dell'ordine per l'operazione contro la banda dei Kalashnikov. In precedenza la Premier ha reso omaggio alla stele dedicata a Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, gli uomini della scorta lungo l'autostrada in prossimità di Capaci nel luogo della strage del 23 maggio 1992. L'ICE, l'agenzia per il controllo dell'immigrazione e delle dogane, ancora nella bufera negli Stati Uniti. Una persona è stata uccisa durante una sparatoria nella città di Bedford, nel Maine. A renderlo noto il presidente della Camera dello Stato USA, che sollecita indagini anche da parte dell'FBI. Solo pochi giorni fa, in un'altra sparatoria avvenuta a Houston, in Texas, un agente federale dell'immigrazione aveva ucciso un immigrato messicano durante un controllo stradale, scatenando accese proteste. Stiamo prendendo il controllo dello stretto di Hormuz e saremo retribuiti per garantirne la protezione. Diventeremo i guardiani dello stretto, così Donald Trump in un'intervista a Fox News, in cui è tornato a rivendicare i risultati contro l'Iran. Abbiamo colpito molto duramente la scorsa notte, gran parte delle loro dotazioni non esiste più, ha sottolineato il presidente USA. A stretto a giro la reazione di Teheran: continueremo a esercitare la sovranità e il controllo sullo stretto con tutta la nostra forza, dichiara il portavoce dei guardiani della rivoluzione. La nuova allarme arriva dalla BCE. Le rinnovate tensioni geopolitiche in Medio Oriente all'inizio del 2026 hanno accentuato i rischi di ribasso per la crescita economica. Si legge nel rapporto 2025 del Comitato Europeo per i rischi sistemici, nel quale vengono messe in luce possibili ripercussioni sull'economia reale attraverso un indebolimento della fiducia e un aumento dei costi di finanziamento. E le rinnovate tensioni in Medio Oriente pesano sui mercati. Le borse europee si muovono in ordine sparso. Piazza Affari viaggia poco sopra la parità. Nuova fiammata invece per il prezzo del petrolio. Il Brent è quotato poco sotto gli $80 al barile, il greggio americano intorno ai $74. Una coalizione europea per sviluppare capacità difensiva contro i missili balistici è l'iniziativa lanciata da 9 paesi, tra cui l'Italia, in occasione della riunione della coalizione dei volenterosi oggi a Parigi. Non è un'iniziativa contro alcun popolo, ma a difesa del nostro. Si legge nella dichiarazione, in cui i leader riconoscono il contributo fondamentale dell'Ucraina allo sviluppo del progetto. Feroce la reazione di Mosca alla riunione, quella dei volenterosi, ha commentato il Cremlino, è una coalizione di istigatori della guerra. Infine allo sport, il tennis, ancora negli occhi di tutti, il secondo trionfo di fila Wimbledon di Jannik Sinner, esordio positivo a Gstaad in Svizzera di Lorenzo Sonego, eliminato invece a Båstad in Svezia Francesco Passaro. Ed è tutto, a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

che portiamo non è una novità, noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

mi chiedono se la banda è ben organizzata e se la banda è della malavita. Di primo acchito fanno con passione

0: Fede, ti hanno rubato la bici? Ti avevo chiesto, stupiscimi, no? Scegli una canzone che vuoi tu. Stupiscimi, mi ha messo Ladri di biciclette, disco del 1989, mi ha svegliato tutti i ricordi della mia vita. Bravo Fede, bravo. Attenzione, ad aprire la seconda ora di Club Connection, noi siamo la family del club e io sono Ronnie Milani e solitamente noi, non in questo orario, ma nella seconda ora giochiamo. Quindi preparate lo smartphone perché si gioca.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Tutti lo possono aprire, ma nessuno lo sa chiudere. Cos'è?
0: Aspetta che mi prendo un attimo con calma, perché non è mica facile, io non ero pronto, io non ero preparato. Allora, prima di tutto vi leggo le avvertenze. Vi chiedo, se ce la fate, non usate l'intelligenza artificiale. Dal momento che non si vince niente, dal momento che noi non regaliamo niente, qual è il divertimento se c'è un altro che al posto nostro trova la soluzione? Non ci divertiamo, quindi se non usiamo l'intelligenza artificiale ci divertiamo molto di più. C'è tanta soddisfazione, comunque fa bene al cuore, fa bene alla memoria, fa bene a tutto, capito? E comunque conferma che siamo pronti, che ce l'abbiamo ancora lì, capito? Che la testa lavora, capito? Anche se è lunedì. Quindi se ce la fate non usate l'intelligenza artificiale. Lo so che ogni volta mi ripeto con le stesse cose, però lo faccio semplicemente perché so che ci sono tante persone che la usano spesso solo per quello. Come al solito c'è un drive inside, c'è un bel pacchettone sulla spalla, vai avanti così, come te non c'è nessuno. Spunzker, Anzker, c'è anche un Aleo, c'è anche un Uè, mamma mia, ma cosa hai fatto? Poi c'è anche un Brighton, Prusen, applauso, applaudissimo, ma come al solito non si vince assolutamente niente. Fider.
3: Tutti lo possono aprire, ma nessuno lo sa chiudere. Cos'è?
0: È lì, capito? Tutti lo sanno aprire, ma nessuno lo sa chiudere. 338 141 1001. Che cos'è?

0: Dobbiamo fare anche una canzone per il lunedì, eh? Buon lunedì. Buona domenica, Saif. Attenzione, perché vado a leggervi, non c'è il giro di ruota, quindi buona alla prima. Preparate lo smartphone.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Tutti lo possono aprire, ma nessuno lo sa chiudere. Cos'è?
0: 338-141-1001. Tutti sono capaci, tutti sono in grado di aprire questa cosa, però poi richiudere che non è facile, capito? Capito? Come faceva l'amico, capito? Non è che tu apri, poi quando c'è da richiudere, capito? Allora, Marco Daghedi, la porta è troppo scontata, poi chi è che non è capace di chiudere la porta? Si dice sempre, chiudi la porta che fa freddo, no. Giulia da Bellaria, il frigorifero. Lo sai che il frigorifero, se, l'avete notata tutti questa cosa, no? Se tu apri il frigorifero e chiudi e poi lo vuoi riaprire subito, non ce la fai, capito? Non ce la fai, devi aspettare un attimo, capito? Quindi più che a richiuderla questa cosa, è a riaprirla che non è facile. Luca da Suave, la cozza. Sì, la cozza, cioè, secondo me non è neanche facile ad aprirla la cozza, perché insomma ci sono delle cose che sono dure da aprire, poi richiuderla non ci ho mai provato. Sara da Numana, il cancello, no. Poi chi c'è? Apri Fede, apri, ho un po' paura, apri Fede.
4: Ciao Ronny, tutti lo sanno, sì, aprire, ma nessuno lo riesce a chiudere.
0: Sì.
4: È facilissimo, dai, è il cuore.
0: Ciao Feo, mi stavo preoccupando anche perché il gioco è un po' un trabocchetto. Apri Fede, apri, ho paura.
5: Ciao Mattia da Rovereto, io direi che è l'uomo. Ciao
0: Mattia da Rovereto, ha detto l'uovo? Non lo so. C'è qualcun altro che ha detto o ha registrato, cioè ha detto o ha scritto l'uovo? C'è anche Nico, il tubista di Ortona. Poi c'è anche... Dov'è? Quanti hanno scritto o detto l'uovo? Aspetta. C'è anche chi... Elena da Macerata aveva scritto le uova. Poi chi è che ha scritto il vaso di Pandora? Oscar da Cernusco sul Naviglio. No. Non lo so. Chi è? Chi era? Fede, chi era?
5: Ciao, Mattia da Rovereto. Io direi che è l'uovo. Ciao.
0: Mattia da Rovereto, non lo so Fede.
3: Tutti lo possono aprire, ma nessuno lo sa chiudere. Cos'è? L'uovo.
0: Ma sì, Mattia da Rovereto, l'uovo. Un altro applauso a Fede che non costa niente, dai, almeno gli applausi regaliamoli. Allora, intanto dico bravi a tutti quelli che hanno indovinato l'uovo, siete in tantissimi, non riesco a leggervi tutti perché veramente sono arrivati tanti messaggi. Quindi un altro applauso a Mattia di Rovereto. Quando si ritorna a giocare domani, stessa ora, stesso gioco, stessa radio, però siccome che siamo in sostituzione al programma di Eleonora Salvi per tutta la settimana, non è che è sempre così, solitamente noi ci siamo dal lunedì al venerdì dalle 10 di sera fino a mezzanotte, quindi domani si ritorna a giocare sempre alle 19, meno male, ce l'ho fatta.
1: L'estate di Club Connection cambia colore. Ronny Milani presenta Club Connection Summertime. Due ore di musica, giochi e tanta energia. Per vivere il weekend come lo sentiamo noi. Club Connection Summertime. Ogni sabato dalle 16 alle 18. Solo su Radio Studio Più.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Non cambiare canale. Torniamo subito.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia. Zona Alba, altezza bagno 124. Aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Chi c'è in console in questo ultimo party time di Club Connection fino alle 20? Chi c'è? Chi c'è? Christian Redox, quello di People Move, quello del sabato, è mosso calamari. Alzate il volume.

0: Elena, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì,
1: da questo momento le nostre linee sono aperte. Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando. Fateci sapere cosa state facendo. Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste sono le coordinate per interagire con noi.
0: Quali?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie. Arrivo. Apri, Fede.
2: Ma c'è Christian Redox, è chiaro. Jack Frusciante Pescara.
0: Jack, è chiaro perché ancora Christian non si è abbronzato, ma dalla prossima settimana probabilmente se farà un po' di spiaggia si abbronza anche lui, insomma. No, non volevo. Apri.
3: Vai Christian, spacca su tu, dai. Ciao ragazzo, buona serata. Ciao Ronnie, anche a te. Ciao da Bergamo.
0: Ciao Daniele. Miscelazione in corso, c'è Christian Redox. Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre, quindi siamo anche in TV, eh? Oggi ho una t-shirt tutta bianca. Sembra un gelataio, ma sono io.

qui mi scrivono che vorrebbero ordinare due gelati, insomma due coni, gusti misti da 5 euro. Allora ragazzi, siete un po' vaghi, bisogna dire il gusto, perché se non dici il gusto, non è che uno può gusto misto, cioè, due gusti sono due gusti, capito? Sono meglio di uno. Com'era quella, Fede? Non mi ricordo, era quella lì sotto, vabbè, lascia stare.

l'hanno scritta così, Drew Gooste è meglio che One. Non era proprio così, non era proprio così. Miscelazioni in corso, c'è Christian Redox fino alle 20. Questo è l'ultimo party time di Club Connection prima di DTM 90 2000.

0: Apri, Fede, ho un po' paura, ma tu apri.
1: America One, Radio Studio Più, la pazzia!
0: Ma neanche tanto, eh?

0: spot originale dove c'era questa frase mitica e cioè non mi ricordavo questa cosa, c'era praticamente, cioè il personaggio dello spot era Stefano Accorsi, cioè pensate, non me lo ricordavo. Apri Fede, chi è? Apri.
1: Ciao Ronny, come va? Sono passato a salutarti, tra poco
0: sì,
1: si inizia
0: tutto bene.
1: Un'altra notte di lavoro senza la tua compagnia. Ciao ciao.
0: Per tutta la settimana sostituiamo Eleonora Salvi con Si Salvi Chi Può, capito? È così, l'avevo anticipata questa cosa, che insomma per tutta l'estate ci potevano essere dei cambiamenti in corso, perché insomma andiamo a sostituire alcuni programmi, come fanno anche altri che vanno a sostituire me, tipo l'altra volta. Il mio programma è stato sostituito da Christian Redox, capito? Perché erano andato via 2 giorni, solo 2 giorni.

0: Chi è? Vieni avanti.
1: Ciao Ronny, a proposito sì. di gelato, te la ricordi quella pubblicità che diceva c'è Gianni? Tutti ci citofonavano, c'è Gianni?
0: Sì.
1: Ma Gianni chi?
0: Sì.
1: Gianni il gelato.
0: Sì, me la ricordo, me la ricordo.
2: Apri Fede, dai che è solo lunedì. Ma ci pensa Crystal Redox a farci molleggiare fino a venerdì. Felicissima sera, Capitano Ronny Milani. Disco mountain bike Pescara presente, Gianluca il vigile, pedala e molleggia.
0: Hai capito Gianluca, sta pedalando.

Allora, io volevo salutare Elisabetta, però ha scritto Vivitanova, era Civitanova immagino, perché io non conosco Vivitanova, sono un po' ignorante di geografia. Beh, comunque salutiamo Elisabetta.

0: chi è e non rispondete in coro, ve lo dico, non rispondete in coro.
1: Felicissima sera, butta su Raiders, butta su, saluti da Antonio.
0: Ciao Antonio, mi sembrava un po' il vigilante matto, ci assomigliava un po', Miscelazione in corso, Christian Redox DJ. Diamo le coordinate, 338 141 1001, abbiamo ancora meno di 10 minuti.

Stasera va così, me l'ha scritto anche Q. Ciu gusti smegli che one. Sì, è scritto così, ha detto. Era così. Vabbè. Ciu gusti. Vedi quando c'erano le pubblicità che funzionavano? Ti ricordi ancora gli spot di 20 anni, 30 anni fa, ragazzi?

0: In questo momento sta tremando tutta la radio.
1: Spacca tutto.
0: No, non devi spaccare tutto. Mi raccomando, Cristian, perché sennò dopo ci tocca pagare. Non spaccare tutto, vai piano, vai piano, mi raccomando. Anzi, un po' di delicatezza non guasta mai. Mi raccomando.
1: Spacca tutto.
0: Ecco, volevo dire proprio quello, bravo.

0: qui stiamo ballando tutti, vi dico solo questo. Ha qualcosa di magico questa traccia. Facciamo un applauso a Christian Redox. Bravo Christian. Bene, guarda che ne sono. Dobbiamo chiudere il party time.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
0: E quindi questo lunedì è già andato? Cioè, mi confermi questa. È già finita. È volato. Due ore così. Tac tic tuc tac tic. Non va mica bene. E non ci siamo. Insomma. Volevo ringraziare Fede, Ricky, Tika, Barbara, Lorena, Serena e Sofia. Adesso vi lascio in buone mani. Vi lascio con Alex Castellini e Graziano Fanelli, DTM 90-2000, quindi preparatevi ad alzare il volume della radio. Da Ronnie Milani è tutto, ci risentiamo domani sempre dalle 18 alle 20 in sostituzione al programma di Eleonora Salvi. Mi raccomando, stasera noi non ci saremo dalle 22, ok? Da Ronnie Milani è tutto, buon lunedì e buon proseguimento. Ciao a tutti, grazie.
4: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto. Ciao.
5: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.
6: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte.
7: Spot. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: The Dance Station. Radio Studio Q.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Q da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 14 luglio sulla nostra penisola con clima molto molto caldo, intenso, pesante, torna a farsi sentire non solo nelle ore centrali, un po' su tutto il territorio, con temperature massime in ulteriore rialzo, prossimi anche ai 38-39 gradi in diverse località, da nord a sud, ma anche delle isole maggiori, mentre il tempo torna ad essere stabile ed assolato per lo più, ma le Alpi e le zone prealpine nord-orientali risentono di locali note instabili, dunque isolati rovesci o temporali, locali di moderato forte e intensità. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellini.
3: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Panelli rispondi, passo.
4: It's

0: Fino alle ore 22 balleremo rigorosamente col volume a palla in apertura. Subito le nostre coordinate, il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net, il nostro numero 338 141 1001. Aspettiamo il vostro messaggio vocale. Richiedete un brano dance 92.000, fatelo adesso perché lo sentirete nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30. Noi partiamo subito con la prima playlist, quella di Matteo Di Concesio, ed è Kim Lucas, Let It Be The Night.
1: DTM. Benvenuti a bordo. Sistema pronto per la partenza. Accensione.

Dance to Disco. Siamo nel 2001, grazie Matteo Di Concesio. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Dance Time Machine 90, rigorosamente fino alle ore 22, ballando col volume a palla. E le vostre richieste al nostro numero 338 141 1001, i vostri messaggi vocali al nostro indirizzo 90.studiopiu.net. fatelo adesso perché gli spazi sono pochi. Nel messaggio vocale richiedete un bel brano dance 92.000. Noi proseguiamo con la playlist di Matteo Di Concesio. C'è Gigi D'Agostino, Gin Lemon.

0: tutti gli amici che erano con noi questo weekend nelle serate che ci hanno visto protagonisti, la prima in quel di Campitello di Mantova, e li salutiamo, grazie a tutti, anche agli amici di Rover Beer. Purtroppo Rover Beer sabato sera è imperversato il temporale, ci rivedremo l'anno prossimo ragazzi, ci è dispiaciuto veramente tanto non fare la serata, però ecco ci teniamo il fatto che le altre siano andate bene e anche quella di domenica. Noi domenica invece eravamo a Sarginesco e salutiamo anche tutti gli amici di Sarginesco, nel quale Sarginesco abbiamo fatto un DTM 90 spettacolare insieme a Ugo Palmisano. Piccolo break e poi la prossima playlist di questa sera, quella di Salvatore di Porto Sant'Elpidio, e ripartiremo con Aventura Obsession.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Offline. Ah.

stress, no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

Aventura Obsession, grazie a Salvatore di Porto Sant'Elpidio. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Dance Time Machine 90. Se non l'avete già fatto, aspettiamo il vostro messaggio vocale. Fatelo subito, 90.studiopiu.net oppure 338-141-1001. Richiedete adesso il vostro brano Dance 92.000. Gli spazi sono veramente pochissimi. Mentre c'è D'Agostino Planet, Fly in the Sky.

This is my church. This is where I heal my hurts.

0: musica.
1: La pecora canta.
0: Mi sembrava strano che la pecora non fosse ancora intervenuta questa sera, eh. C'è qualcun altro che vuol dire qualcosa, sì?
2: Che è la cosa più lucida e morbida che esiste in natura.
0: Allora la lucidiamo, continuiamo a lucidare, dai, dai. Proseguiamo con General Base, Back Again, e poi c'è il primo party timer. Again.

0: Spot.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: One, two, three.
5: E partiamo così questa sera con Digital Boy. 1, 2, 3, Acid. 1, 2, 3, Acid. Party time numero 1 e siamo nel 1991. Si va così questa sera.

0: la techno, quella originale. La techno è quella originale. Siamo nel 1991. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini. Il DTM 90 fatto soltanto da voi. Dalla
1: la pecora canta.
0: Eccola lì, vedi che lei interviene per disturbare, interviene per dare fastidio anche nel party time. Dai, allora, no, mi raccomando, non inviate più messaggi, perché abbiamo riempito già anche il secondo party time. Si sente la mia voce che dopo il weekend è un po' così. Vabbè, dai. Prossimo messaggio, anzi primo messaggio di questa sera, sentiamo chi suona il nostro citofono.
2: Comandante, buonasera, Davide da Conceso, dalla torre di controllo di Desenzano del Garda, autorizzazione al rullaggio accordata, per cui portatevi sulla pista 1992 di sinistra e attendete indicazioni per il take-off. Sulla punta, sul pezzo, primo pezzo della settimana, The Shaman, Forever People, Cabin Crew, take-off, thank you, suelta la DJ, ciao.
0: Shaman a chi? A me? Shaman a me non l'ha mai detto nessuno, va bene?

0: e Arianna da Riccione salutano Laura e Lorena che staranno ballando a Marotta.
1: Grandi, grandissimi! Prossimo messaggio!
2: Ciao, buon inizio settimana! Dico New Team, Daniele, Davide, Pietro, Simone, Monioni di Alessio. A saluto, Paolo da Bonzia.
1: Grande Paolo e grandi Mario e Arianna da Riccione e Laura e Lorena che stanno ballando con la musica del DTM 90 a Marotta. E quindi tira sul volume e le mani...
3: Le mani in alto!

0: Money Honey, Alexia Furetta, Alexia sulla Dance Station d'Italia. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Dance Time Machine 90, il primo party time di questa sera. Senti suonare il citofono, senti, sentiamo subito chi è.
1: Buonasera Alex, da Vincenzo.
0: Ciao Vincenzo.
1: Questa sera scrivo Barracca di Stroll, il sonido del Valencia. Un saluto a tutti, il party time, ciao, adiù, buon inizio settimana a tutti.
0: E allora rompiamo ancora la baracca, bisogna romperla la baracca. Io non so perché vogliono rompere sempre sta baracca.

0: Destroy, siamo nel 1993, ancora ciao a tutti, buon 13 luglio alle 20.49 su Studio Più, la Dance Station d'Italia, c'è il DTM 90, il programma dedicato alla musica dance 92.000. C'è il prossimo messaggio, vero? Sentiamo chi suona il nostro citofono, sentiamo un po'.
1: Ciao Ale, sono Daniele di Bergamo.
0: Ciao Daniele.
1: Dovete sapere che venerdì scorso ho festeggiato il compleanno e ringrazio
0: auguri.
1: Antonio che mi ha fatto gli auguri subito per primo. Saluto poi tutto il popolo, la Furetta, Davide, Paolo, Ivan, Simone e voi, e il pezzo di questa sera, The Logical Song, Scooter. Ciao ragazzi, vi voglio bene, ma che programma, il numero uno. Ciao da Daniele.
0: Grande Daniele, grande anche per i complimenti.

0: Chi sarà il nostro citofono?
1: Ciao Alex, sono Antonio di Parma. Stasera vorrei richiedere un bellissimo brano del 2001, e cioè Whenever, Wherever, il brano di esordio della grande Shakira. Dedicarlo a tutto il gruppo di TM 92.000, in particolar modo ad Andro di Lendinara, perché è sempre molto simpatico e molto scherzoso. Ancora una buona serata da Antonio. Ciao ciao.
0: Cambiamo radicalmente genere. Shakira, Whenever.

0: Mi raccomando, Antonio, pezzi più spinti, devono spingere di più i pezzi nel DTM. Per stavolta ti abbiamo accontentato, però vogliamo, tutti vogliono unz, unz, unz, ok? Anche se ci piace Shakira, però deve spingere, spingere e far girarla. Come che fa il pezzo lì? Va bene, dai, prossimo messaggio!
1: Ciao a tutti e buon inizio di settimana. Fino a poco fa non mi funzionava l'app di Radio Studio Più, ero disperata. Scegliete voi per me, grazie mille, buona serata a tutto il DTM 90. Grazie mille, Venu. Salutamo!
0: Salutamo,

0: culturale che dici sì?
1: Caramba!
0: Allora, da dove viene il suono, la musichetta che c'è, il giro che c'è all'interno di Momento Contento? Deriva da qua. Happy Hardcore, Tetris, e deriva niente un po' di meno che dal Game Boy, che deriva da una canzone russa, che deriva da una canzone...
1: Caramba!
0: Sentiamo se c'è Q. Volete sentire un pezzo di questa? Ve la lascio, dai!

0: E comunque questo pezzo si ballava nel 1994 perché lo mettevamo in discoteca e c'era il vinile, io me lo ricordo, con il centro bianco con scritto Tetris, e poi si metteva anche Pinocchio e ce n'erano tante così, tante. Però devo dire che risentirla è veramente spinge, ti viene voglia di riaccendere il Game Boy. Non so se funziona la batteria. Prossimo messaggio, è lui o non è lui? È lui!
1: Buonasera a tutti, e visto che è piaciuto, buon 4 luglio. Allora, stasera un indovinello. Cosa fece Cristoforo Colombo dopo aver messo il primo piede in America? Ci mise il secondo. Ciao, culo Milano.
0: Ah, pensavo si fosse tolto le scarpe e avesse messo le... le ciabatte o le pattine. Invece no, ha messo il secondo piede, va bene, dai. Piccolo break, poi torniamo e c'è proprio la richiesta di Q. Voi restate lì. 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. Dance time machine. 90 BPM 90
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11 villamarericcione.it.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini.

0: Madonna, what it feels, la richiesta di Q di Milano. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, questo è Dance Time Machine 90 e...
1: La pecora canta!
0: No, la pecora basta, va troppo caldo. Andiamo da Emanuela di Forlì, c'è Sunbeam Outside World.

Verona, grazie a Cesco di Bormio. State ascoltando Dance Time Machine 90 ancora. Ciao a tutti, sono Alex Castellini, insieme fino alle ore 22. La prossima richiesta è quella di Fabio di Arcore, che vuole ascoltare Clavis and Cole e Deeper Love.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: Grazie a Davide di Boltiere, state ascoltando il DTM 90, programma interamente dedicato alla musica dance 92.000, tutte le sere dalle 20 alle 22, siamo qua perché...
1: La pecora canta!
0: Non solo perché la pecora canta, dai, siamo qui anche per tante altre cose, vero? Va bene, noi proseguiamo, ci sono i Sound Lovers, Abracadabra, la richiesta di Elena di Marte, come Marte? Elena di Dubai, dai, fagli scherzi.

La richiesta di Carmela Di Buscemi, Gabri Ponte, The Man in the Moon. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli. Andiamo da Nicola di Milano, c'è Indiana, All I Need Is Love e poi secondo Party Time. All I Need

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, questo è Dance Time Machine 90, il secondo party time di questa sera. Suona il citofono, sentiamo, sentiamo.
1: Ciao Alex, Simone di Arcore.
0: Ciao Simo.
1: La mia prima richiesta di questa settimana, vorrei richiederti uno di quei famosi remix che si facevano nei primi anni 2000 di canzoni oltre la dance, ovvero in questo caso vorrei sentire I Gemelli Diversi con Mary, la versione del nostro Molly di Maurizione Molella. Dedicarla a tutti voi, sperando di che abbiate passato un buon weekend, augurando una buona settimana e ci sentiamo domani. Bagaia, domani, ciao ciao.
0: Sì, ma guarda che il Molly ha iniziato molto prima a fare i remix dei pezzi italiani, eh? Per esempio Confusion nella notte, per dirne una, ma ce ne sono tante. Ok, questa è quella dei Gemelli Diversi. Mary, era usanza negli anni 90-2000 fare i remixoni, che poi andavano di più delle originali.

0: Dicono che Mary è andata via. E la pecora, però, sa che è andata via la pecora. Tu sai qualcosa, no? Ne sentiamo la prossima citofonata. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Alex, ciao Graziano,
0: ciao.
1: Un grande saluto a tutti di TM. Buon inizio settimana. Stasera voglio ascoltare Children. Grande saluto a Q, Manu Furetta, Andro, Paolo, Simone, Davide, Veno e tutti di TM. Come sempre, numero uno. Qui la pecora, secondo me, se ne è scappata, è andata in Trentino.
0: Vedi?
1: Mi fa troppo caldo. Ciao ciao.
0: Vedi che la pecora è andata via come Mary?

0: Ice, veramente stupendo. Quando lo senti è sempre da pelle d'oca. Prossimo messaggio nel party time. Sono a citofono.
1: Ciao Alex, ciao Graziano.
0: Ciao Andro.
1: Andro di Lendinara. È veramente difficile, Alex, il venerdì sera trovare dei gin punto buoni come quelli che fai tu. Mi sa che dovrò venire a trovarti in esterna.
0: Il sedile, offro io.
1: Questa di stasera, brano in questione è Mad Project Whistle Song. Con questo vi saluto, buona settimana a tutti. Ciao.

0: Project featuring Tony. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Dance Time Machine 90, il programma dedicato alla musica dance 92.000. Siete a bordo del nostro aeromobile spazio-temporale. Prossimo messaggio, sentiamo chi suona al citofono.
1: Alex, canta roba. Stasera volevo ascoltare Noemi, In My Dreams. E augurare a tutti una splendida serata. Anche Pioltello e DTM 90, Ivan da Pioltello. Ciao.
0: Ciao.

0: My Dreams su Studio Più, la Dance Station Italia nel secondo party time. Suono al citofono, sentiamo.
1: Signore e signori, benvenuti sull'aeromobile spazio-temporale in live lunedì 13 luglio. Mi presento, sono Simone da Milano, il brano che vorrei chiedere questa sera è quello di DJ Ross, Dreamland. Un salutone speciale a tutto il popolo della Studio Più.
0: La Dance Station d'Italia e le mani...
2: Le mani in alto!

0: Dance Station Italia nel secondo party time di questa sera. Suonano, sono insistentemente. Sentiamo chi è.
1: Manu, dimmi qualcosa di bello.
2: Che ti voglio tanto bene.
1: No, dai, un po' di più.
2: Che resteremo insieme per sempre.
1: Ti ho detto qualcosa di bello, non minacce.
2: Ok, la pecora canta. Ciao Tech.
3: La pecora canta.

0: Adelante, Sash. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Dance Time Machine 90. Ultimo messaggio di stasera, sentiamo un po'.
1: Ciao Alex, buon Natale. Mi hanno spiegato che se si pensa a qualcosa di più fresco si sente molto meno
0: caldo. Mi sono venuti
1: quindi
0: i brividi.
1: Io ci provo e penso a Natale.
0: Bravo.
1: Oggi volevo chiedere una canzone che non ho minimamente idea di come si pronunci. Penso dei Gurgrilla, dal titolo Gurgrilla. A tutti auguro una buona serata e una buona rinfrescata.
0: Anche ciao a te, eccola.

0: Gojalas, la Dance Station d'Italia. Siamo arrivati alla fine del party time, ma anche alla fine del programma. Come sempre, in fondo al programma ci viene il dubbio: c'è o non c'è Ronnie Milani? Probabilmente no, perché non vedo il jingle e la barra, e soprattutto con il binocolo dall'altra parte vedo lo studio in fondo spento. Può essere, non so,
1: vabbè. Caramba!
0: Da Alex Castellini è tutto, come sempre ci sentiamo domani mattina del Morning Fever alle ore 11.30 insieme a Walter Massa, e poi la sera ripartiremo dalle 20 alle 22. Bauci bau, ciao!
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
5: Your dance station.
6: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Panelli rispondi, passo.

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
1: Spot.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
3: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
0: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
6: At 30 minutes of every hour.
7: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
6: The party starts now.

0: Sono le 7:51, ora di Houston. L'Apollo si sta staccando dalla torre di lancio. Sta prendendo quota. È molto bello da vedere. C'è una grande fiamma luminosa. Pesa 4.000 tonnellate.
1: Sapphire Flames, 7.5 million pounds. They're on their way.

La faccia della luna è di un grigio biancastro, come la sabbia di una spiaggia, con molte impronte, e c'è una specie di nuvola bianca che la circonda. Ci sono delle piccole colline di pietra. È molto, molto bello, ma non sembra un posto adatto per viverci e lavorare.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Pew.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: festa. È Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 14 luglio sulla nostra penisola con clima molto molto caldo, intenso, pesante, torna a farsi sentire non solo nelle ore centrali, un po' su tutto il territorio, con temperature massime in ulteriore rialzo, prossimi anche ai 38-39 gradi in diverse località da nord a sud, ma anche delle isole maggiori, mentre il tempo torna ad essere stabile ed assolato per lo più, ma le Alpi e le zone prealpine nord-orientali risentono di locali note instabili, dunque isolati rovesci o temporali, locali di moderato forte intensità. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Offline. Ah.

0: stress, no mind. I want to be offline. No stress, no mind.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
1: The party starts now.

Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza Formentera, in FM, sui 102. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare.

sucker DJ. So listen what I

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso con questa canzone.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

dentro credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E Studio Più ora sta mixando per

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.